0: start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: E Radio Montado in trasferta in campagna. Siamo appena arrivate al campus di Fisciano, bellissimo paese. Non sappiamo ubicato bene dove.
2: Ridente cittadina in provincia, ridente agglomerato di infrastrutture.
1: Esatto.
2: Vicinissimo a Salerno.
1: A Salerno, punta di diamante dell'istruzione salernitana, ma è una roba enorme, stiamo vagando.
2: È talmente punta di diamante che devi sapere, Grebana, studiando sul loro sito che io ti avevo mandato perché è divertentissimo, questo fine settimana c'è il cibo green. Oh. Il cibo green, che secondo la potente università di Fisciano, questo campus, il cibo green vuol dire vegetariano.
1: Oh, come è da sempre che noi sosteniamo su Radio Montado, finalmente qualcuno che conferma le nostre tesi di anni ed anni, vedi, poi dopo un po', visto, il cibo vegetariano, ottimo, bene. Ma adesso stiamo camminando in questo enorme campus, c'è vento, quindi questa registrazione sarà bellissima, macchine che passano, persone che ci guardano insospettite.
2: Avvisiamo le ascoltatrici e gli ascoltatroci che ci stanno ascoltando. Che sarà una puntata molto truce. Siamo in trasferta e ovviamente caricheremo tutto alla cazzo di cane così come viene.
1: Esatto, quindi voi ci sentirete una differita di qualche ora, perché ci sentirete più o meno, se tutto va bene, verso le 15:30 di oggi pomeriggio, mentre adesso sono circa le 10 di mattina, ma lo sappiamo, c'è un po' di fuso orario tra nord e sud, ma non vi preoccupate, vi volevamo tenere aggiornati su questo bellissimo incontro di genuino intergalattico, ma soprattutto vi ricordiamo che oggi è la giornata internazionale
2: delle lotte contadine.
1: Esatto, ma ci risentiamo tra poco. No, ma è incredibile, li abbiamo qui con noi, abbiamo qui Taeshi, che fa finta di sparire nonostante siamo in radio e non la possiamo vedere, ma è implosa su se stessa e sta facendo il pesce muto, quindi non collabora. Ed eccoci qua, cos'è che faremo come prima nostra mossa politica di oggi?
2: Andare a prendere un caffè.
1: Esatto.
2: Perché ci hanno detto che il caffè nel campus di Fisciano. Non riesco anche a dirlo. E soprattutto al bar di lettere.
1: Esatto.
2: È una cosa paragonabile all'esperienza unica e che assolutamente tutte e tutti dovete provare. Che abbiamo fatto anche ieri sera di mangiare la pizza da
1: Franco's.
2: Da Franco's.
1: No, è un'esperienza
2: uguale,
1: che vi consigliamo molto.
2: E ora siamo qua per degustare, visto tra l'altro è la settimana green
1: del caffè,
2: ma nella brioche. Allora,
1: è vero,
2: non ci possono essere animali in questa settimana green, e quindi sarà una sfoglia all'olio?
1: Scopriremo, vi aggiorniamo.

0: Ma eccoci qui dopo la nostra bellissima colazione, veramente quella migliore della nostra vita, un cappuccino così, ve lo consigliamo proprio.
1: Vabbè, i pezzi dolci, insomma,
0: fenomenali,
1: notevoli, degni di quelli proprio surgelati e tu compri scaffi nel forno, però di una certa classe.
0: Esatto, ci siamo stupiti un po' della crema dentro al cornetto perché abbiamo scoperto di essere dentro la settimana del Green Food e quindi cosa succede? Le mense di Ateneo partecipano alla settimana dell'alimentazione sana, sostenibile e consapevole, ma adesso la dama ci leggerà quello che c'è scritto sul sito del bellissimo Ateneo.
1: E capita a fagiolo, no? Perché siamo proprio qua a fare un presidio per la sostenibilità ambientale. Dal lunedì 13 a venerdì 17 aprile l'azienda per il diritto allo studio universitario della regione Campania aderisce alla Green Food Week, iniziativa promossa dall'associazione Food Insider, con l'obiettivo di valorizzare e diffondere un'alimentazione consapevole, capace di apportare benefici sia alla salute sia all'ambiente. Cosa succederà quindi da lunedì 13 a venerdì 17? Presso le mense di Fisciano e Baronisti saranno proposti piatti green, caratterizzati dall'utilizzo prevalente di ingredienti di origine vegetale, oltre a prodotti biologici a filiera locale, ma chi se ne frega, però vegetali. Nel corso dell'intera settimana è previsto l'inserimento quotidiano, sia a pranzo sia a cena, di almeno un primo e un secondo piatto green, ovvero privo di ingredienti di origini animali. Poi, visto che gli dispiaceva un po', insomma, social green, il verde solo, poi green, verde, che vorrà dire?
0: Cioè, quindi
1: solo
0: niente carote, per esempio.
1: Cioè, vegetali solo verdi, no cipolle, un po' tristezza. Però per la giornata del 16 aprile, che invece l'offerta sarà interamente priva di carne e pesce.
0: Oh, perché siamo una specie di giovedì santo.
1: Però che sì, non ci saranno proprio piatti.
0: Non c'è alternative. Non c'è, ok, alternative. Quindi abbiamo appena scoperto che quindi green, quindi vuol dire vegetariano.
1: Quindi se vuoi mangiare bene, soprattutto a Fisciano, Salerno, a due passi dalla Piana del Sele, che avremo modo di approfondire e scoprire bene che cos'è con interviste che faremo successivamente, meglio se ti mangi un sacchettino della rucola in busta che coltivano chimicamente sotto le serre, perché quello green è un'alimentazione sana e consapevole.
0: Esatto. Viva la quarta gamma! Ma giustamente abbiamo qui uno degli organizzatori, il nostro amico Gianni, che mi diceva giustamente, non ho spiegato che cos'è la quarta gamma, e quindi lui ci voleva un attimo brevemente illustrare. Quando parliamo di quarta gamma,
2: ma
0: cosa intendiamo?
2: Non lo so io cos'è la quarta gamma. Nella filiera industriale la quarta gamma sono quelle automobili che si fanno di quarta gamma, cioè
0: dicevo i pezzi di scarto. Ma abbiamo un giovane ragazzo e fa parte sempre dell'organizzazione, ci voleva dire in due parole che cos'è la quarta gamma.
3: È un casino, una piaga della Piana del Sele.
0: E un po' più nello specifico?
3: La coltivazione di tutti i prodotti tipo lattughine, rugoletta e simili, che diciamo nella sua equazione prevede lo schiavismo di un tot di persone che coltivano e poi raccolgono questi alimenti.
0: Che finiscono in busta?
3: Che finiscono esclusivamente in busta.
0: Oh,
3: perché tutto, ogni ettaro ha poi di per sé un reparto di plastificazione, cioè di imbustamento, e diciamo il 70% di quello che si trova nei supermercati italiani e esteri arriva da qui. Quindi
0: bene, Takeshi, cosa ne pensi?
4: Maledetta Grebana. Questo sto pensando in questo momento.
0: Bene, quindi sappiamo da ora in poi. Oh, ma chi vediamo? Il nostro amico Sirio, che è sceso dal Trentino planando come un'aquila verso la Piana del Sele. Cosa ne pensi d'ora in poi di comprare insalata in busta?
5: D'ora in poi, cioè, perché di solito ero così lanciato a comprare insalata in busta, non potevo vivere senza, proprio ci tenevo tanto a comprarla, adesso invece devo un po' ricredermi, cercherò di limitarla da tutti i giorni almeno a 3 volte a settimana.
0: Grazie, ed è per questo che ti portiamo dal Trentino con noi sempre, per dare profondità e spessore ai nostri incontri.
5: Grazie, gentile.
0: Oh, ma abbiamo qui un giovane ragazzo iscritto all'Ateneo di Fisciano. Ma cosa ne pensa di questo campus?
6: Grosso, accidenti, è molto frequentato, e devo dire questa gioventù napoletana, scoppia di salute, vedo tutti belli abbronzati, rilassati, e questo poi...
0: Quindi mi sembra dalla voce lei è uno studente fuori sede, non mi sbaglio?
6: Io sono fuori sede, sì, vengo dal nord per apprezzare le possibilità che questo grande campus ci dà di, appunto, di acquisire il sapere nella piazza in cui siamo. C'è un nome caratteristico, si chiama Piazza del Sapere, perché sappiamo il sapere è uno solo, è custodito in luoghi come questo campus, in cui ci fanno la grazia di infonderlo anche a noi, ecco, di donarcene un pochino, quindi dai, è una grande opportunità per noi.
0: Pioggia di sapere.
6: Qua, esatto, a farci infondere un po' di sapere dal campus.
1: Ma lei deciderà di mangiare green questa settimana, per la settimana del food green?
6: Mangio quello che c'è, mangio green, mangio red, mangio brown, a me che mi danno mangio tutto, insomma stavo schizzinoso, ecco. Poi sì, un po' di green fa bene, le fibre per l'intestino ci vogliono.
0: Ma si è detto che oggi è la giornata internazionale delle lotte contadine, ma non solo, perché oggi è un'altra giornata anche.
6: Oggi è anche la giornata internazionale dedicata ai prigionieri palestinesi, che per quest'anno tra l'altro hanno scelto, insomma, i compagni a livello internazionale di chiamarla la giornata degli ostaggi palestinesi, un po' anche per rimarcare, no? Un pochino smontare la narrazione per il quale ci sono i palestinesi terroristi che fanno ostaggi e invece c'è il legittimo Stato israeliano che fa prigionieri. E invece, appunto, è importante sottolineare in questa giornata che, insomma, le persone sequestrate dallo Stato in Palestina come nel resto del mondo sono ostaggi a tutti gli effetti, e bisogna un po' far cadere questa distinzione che i cattivi fanno gli ostaggi e invece i buoni fanno i prigionieri. Quindi sì, tra l'altro in quest'anno cade anche un momento particolare, perché c'è questa nuova legge che è passata in Israele sulla pena di morte, che sostanzialmente è una forma, un'altra forma legalizzata del genocidio che è in corso nelle terre di Palestina ormai da decenni, e tra l'altro, insomma, cose particolari, e sappiamo che giudicati da questa nuova legge ci saranno anche bambini, ragazzini fino a 12 anni, e non solamente, non è dedicata solamente ai combattenti, ai partigiani, insomma, ma a tutta la popolazione palestinese.
0: Grazie mille.
6: Grazie a te.

0: Ma eccoci di nuovo qua con un giovane studente fuori sede, ci voleva dire qualcosa di questo campus salernitano.
1: Sì, no, io sono veramente, infatti la mia proposta è fare, non fare più cambiare il campo, ma cambiare il campus. Secondo me sarebbe una proposta politicamente valida, perché qui è veramente un clima surreale. A parte la Digos, con cui sono gli unici con cui si sta interloquendo in questo momento, il resto c'è una marea di fantasmi che si aggirano, tutti teleguidati o il telefonino in mano, non ce n'è uno che non sta guardando uno schermo, e vabbè, boh.
0: Ma soprattutto ci piacciono i nomi delle piazze e dei luoghi.
1: Sì, ho visto un posto che si chiamava il Portico della Statistica, mi è rimasto particolarmente. Poi quando mi sono trovato in Piazza della Politica ho detto finalmente sono arrivato nel posto giusto. E poi vabbè, adesso in questo momento siamo in Piazza del Sapere, sti cazzi, voglio dire. Per chi non lo sapesse, siamo in Piazza,
0: del Sapere. Ottimo.
2: Ma abbiamo qui con noi una delle nostre portavoci della manifestazione che oggi sta svolgendo a Fusciano. Ci hanno detto, lei ha intrattenuto una meravigliosa conversazione con degli studenti un po' fuori sede.
3: Molto fuori sede.
2: Non fuori corso, proprio
3: prima
2: fuori
3: mi
2: sede.
3: Hanno detto di essere dei dottorandi e professori dell'università. E io gli ho detto in che ambito? E loro hanno detto polizia. Perché io e Giovanni Pandolfi, come? C'è la specializzazione in polizia. Ma non ci ritengono talmente pochi e talmente poco offensivi, che però gentilmente si sono interessati, hanno preso un volantino e si sono fatti spiegare per filo e per segno ITEA, che cos'è la tecnologia 4.0, quali sono i veri problemi, e io gli ho chiesto di aprire la mente, se è possibile chiederlo a tre poliziotti della Digos.
2: Vabbè, grazie.
3: È stato un piacere.
2: E ora abbiamo qui con noi uno degli organizzatori di questa giornata all'università. Uno Dede, cosa succederà ora? Cosa avremo? Stiamo volantinando
4: adesso in questo momento con un collettivo di studenti della facoltà di lettere, hanno preparato un altro striscione e stanno entrando dentro la facoltà, per cui attaccheranno lo striscione dentro la facoltà e volantineranno. Dopodiché usciremo tutti insieme e continueremo il volantinaggio, e se ce la facciamo megafoneremo in piazza.
2: Bene, grazie.
4: Prego.
2: Oh, e finalmente, dopo mille interviste a studenti fuori sede, forze dell'ordine eccetera, siamo qua con un collettivo invece di studenti Link Fisciano, che sono proprio di questa università, e ci raccontate un po' chi siete, perché Link vuol dire siete in collegamento anche con altre università, di che cosa vi occupate?
5: Sì, noi siamo Link Fisciano, siamo un'organizzazione studentesca di stampo sindacale che fa parte di un coordinamento universitario presente in tutta Italia, infatti ci trovate in molti atenei d'Italia e anche qui a Fisciano. La nostra organizzazione è un'organizzazione di ispirazione sindacale, di stampo sindacale, e i nostri obiettivi sono la tutela delle studentesse e degli studenti per università che sia contro il merito, sia laica, sia libera e sia soprattutto gratuita e accessibile a tutte le soggettività, anche comprese quelle marginalizzate.
2: Bella questa cosa che comunque c'è una rete fra università, perché ovviamente credo le problematiche siano le medesime da università all'altra.
5: È chiaro, il contatto con le altre università ci permette di interfacciarci con altri territori d'Italia, con tanti altri territori d'Italia, e vedere in che modo funzionano gli atenei nelle altre regioni d'Italia, di quali sono i problemi su cui si può convergere, su cui si può dare un contributo e si può collaborare, e soprattutto sappiamo quando è il momento di richiedere forze dall'esterno e richiedere energie dall'esterno. Sappiamo di poterci confrontare, che siamo tutte studenti che vivono le stesse oppressioni, le stesse dinamiche oppressive ogni giorno, in tutta Italia, in tutto il territorio.
2: Bene, un gran lavoro, credo sia importante. E oggi ci avete accolto qua, insomma, per questa iniziativa, per parlare un po' di DOGM, ma com'è successo l'incontro?
5: Sì, siamo stati contattati dal collettivo Genuino Clandestino, faccio bene a chiamarlo collettivo, e abbiamo accolto l'occasione perché non è un tema di cui in realtà

0: Abbiamo parlato spesso, anzi è un tema su cui vorremmo molto di più formarci per proporre anche nuove iniziative e nuove attività in merito, e abbiamo colto l'occasione, anche perché oggi è la giornata internazionale delle lotte contadine e per questo abbiamo deciso di dare il nostro contributo. E immagino che anche in futuro, avendo avuto questo contatto in questo momento, potremo averne ancora tanti altri e potremo ancora continuare a lavorare insieme per aprire un dibattito anche su questo tema, che forse in questa università è anche fondamentale, perché ci sono molti corsi del polo scientifico che si occupano anche di questo. Ci sono i corsi del polo agrario, in cui il dibattito sul tema, sulla sensibilità del tema, in realtà continua a essere assente, perché in questa università si continua a fare un tipo di didattica che è volta solo al mondo del lavoro e della produzione, senza sensibilizzare sulle tematiche reali, sulla salvaguardia dell'ambiente e su cosa voglia dire ecoagricoltura realmente.
1: Sì, noi interfacciandoci un po' col sito della vostra università, ci pare che non sia proprio chiara la situazione, soprattutto né in agraria né in nessun polo, né tantomeno per la mensa, che abbiamo scoperto all'interno di questa settimana del food green, dove per loro green vuol dire semplicemente mangiare vegetali. Esatto. Una cosa un po' particolare.
0: Esattamente, abbiamo visto una situazione particolare in questa settimana proprio per la Green Week a mensa, in cui la proposta è stata quella di dare dei prodotti cosiddetti green, quando in realtà non c'è nessuna indicazione su se realmente questi prodotti sono bio, se realmente questi prodotti sono a chilometro zero e privi di OGM, di pesticidi. Questo è vero per tutti i punti di ristoro presenti all'università. In realtà, di recente, grazie al lavoro di un nostro rappresentante in fondazione universitaria, Vincenzo Landi, che è rappresentante degli studenti in fondazione universitaria, è stato erogato un questionario sulle attività e sui punti di ristoro di questa università, in cui le studentesse hanno potuto lamentare il fatto che in tutti i punti di ristoro non si trovano delle info board o comunque delle tavolette informative sulla provenienza dei prodotti e sul trattamento dei prodotti in questa università. Non c'è certezza che i prodotti che vengono utilizzati per rifornire i punti di ristoro siano realmente bio, siano a chilometro zero, e soprattutto non c'è nessun dibattito che si apre sull'informare rispetto a questo. Così come è anche vero che i prodotti vegetali, i prodotti di natura vegetale in questa università continuano a scarseggiare, e le persone che prendono la scelta di essere vegetariani o vegani continuano ad aumentare, la domanda continua ad aumentare, eppure non si fa nulla per ovviare a questa cosa. E sia a mensa sia nei punti di ristoro è difficile ad oggi per persone vegetariane e vegane trovare un pasto che sia completo, che sia soddisfacente e che sia accessibile, e così anche per le persone onnivore è difficile trovare dei pasti che siano consapevoli, di cui questi abbiano tutte le informazioni necessarie per avere un'alimentazione informata e consapevole.
1: Quindi speriamo che con questa piccola contaminazione riusciamo a iniziare a portare dei temi anche di questo tipo all'interno dell'università.
0: Ce l'auguriamo anche noi.
1: Grazie mille.

E poi sempre noia.

0: No, noi siamo una piccola delegazione di un movimento che si chiama Genuino Clandestino, un movimento nazionale per l'agroecologia, e in questi giorni ci ritroviamo a Terrasana, in località Spineta, qua vicino, in mezzo alle serre, per parlare di agroecologia e di agricoltura. E in particolare, insomma, noi siamo tutte persone che lavorano con la terra, nella terra, e diciamo il nostro mondo ultimamente è investito da una serie di innovazioni tecnologiche che sostanzialmente andranno a distruggere non solo il nostro lavoro ma anche i territori. Insomma, sono solamente le ultime tecnologie che si aggiungono già a quelle introdotte con la rivoluzione verde nel secondo dopoguerra. E oggi come ieri, diciamo, la nostra idea è che queste tecnologie non servano davvero per produrre cibo, per fare agricoltura, ma sia un modo di mettere a reddito le scoperte che il settore militare ha bisogno di implementare continuamente al fine di raggiungere poi potenze distruttive sempre maggiori. Per fare un caso su tutti, delle vecchie tecnologie diserbanti come il glifosato, vediamo come viene usato nei campi dell'agricoltura industriale per seccare le malerbe, ma i suoi principi attivi, diciamo, sono nati per defogliare le foreste vietnamite durante la guerra, il napalm, o come tuttora in Siria e in Palestina l'esercito israeliano sparga ampie aree di glifosato per impedire alle popolazioni locali di fare agricoltura e di sostenersi col proprio lavoro. Beh, ecco, se siamo qua, siamo venuti in campagna appunto perché è un posto in cui diciamo l'agricoltura ricopre un ruolo importante, e non è un caso se proprio qua a Napoli è stato fondato questa fondazione Agritech Center, che si dovrebbe occupare di innovare il settore agricolo con le ultime tecnologie, le famose tecnologie abilitanti, tra cui troviamo ad esempio la genomica, la robotica, l'utilizzo dei droni. Ma noi, diciamo, questa narrazione che ci dipinge queste novità come grandi innovazioni che rivoluzioneranno in meglio il settore, diciamo, non la crediamo, perché abbiamo già visto che nel passato è stata utilizzata questa narrazione per spingere implementazioni tecniche e tecnologiche che si sono rivelate nocive. Le falde acquifere di questi territori sono piene dei nitrati che vengono dati per far crescere le piante in condizioni pessime, però con un utilizzo della chimica sempre più spinto si riesce comunque a portare poi il prodotto nella grande distribuzione, prodotti spesso pochissimo nutrienti, spesso velenosi, ma che garantiscono diciamo grandi guadagni poi alle compagnie dell'agrobusiness. E in particolare una caratteristica che adesso abbiamo notato rispetto a queste ultime tecnologie, che vengono spesso sviluppate in partnership con lo Stato di Israele, che è all'avanguardia mondiale di questo nuovo modo di produzione. E non è un caso che sia proprio Israele all'avanguardia in questo nuovo modo di produzione, perché la derivazione appunto dal mondo bellico là è fortissima, è un posto che sta portando avanti una guerra coloniale da decenni e che quindi ha necessità di sviluppare tecnologie come le tecnologie di mappatura satellitare, l'utilizzo di droni in agricoltura, che poi è un modo per sostituire il lavoro umano e il lavoro delle comunità agricole con quello delle macchine. E quindi vediamo le persone vengono sempre più allontanate dalla terra, dai propri territori e dalla propria autonomia, perché chi conosce il territorio, chi si produce il proprio cibo, chi è in grado di utilizzare strumenti poi per portare avanti la propria vita quotidiana è meno ricattabile ovviamente di chi è dipendente per la propria vita da strumenti che arrivano da lontano.
1: le guerre che si stanno diffondendo in tutto il mondo sono proprio guerre per il controllo delle risorse, le risorse che servono per produrre macchine, per produrre tecnologia. Adesso stiamo vedendo ad esempio il tema del gasolio e dei fertilizzanti che venivano in gran parte prima dall'Ucraina, adesso dal Golfo, e vediamo come queste implementazioni che dovrebbero rendere più resilienti i nostri territori in verità li rendono ricattabili e soggetti alle fluttuazioni che i mercati causano. Adesso il mondo agricolo a livello mondiale, le grandi distese dell'Asia che dopo la rivoluzione verde hanno iniziato a coltivare con varietà geneticamente migliorate che garantiscono grandi produzioni ma a costo di poter dare comunque sia di grandi input da mettere nel campo, no? Il gasolio, i fertilizzanti, beh, appena questa filiera si interrompe ecco che lo spettro della fame va a bussare le porte di masse enorme di contadini. E adesso con le nuove tecnologie, oltre alla dipendenza dal gasolio e dai combustibili fossili, si sta anche determinando sempre di più una dipendenza dalle terre rare che servono per fare i microchip, per fare tutte le macchine alta tecnologia. E quindi ecco, la nostra proposta invece è quella di tornare a praticare agricoltura in modo agroecologico, in modo rispettoso dei territori, degli ecosistemi, utilizzando i materiali che i territori mettono a disposizione in modo rinnovabile. E quindi ecco, vi invitiamo a venirci a trovare in questi giorni, saremo lì a fare campeggio, ci saranno tavoli di discussione e poi domenica invece andremo al Porticciolo a Salerno, faremo un mercato con i prodotti della terra che abbiamo portato ognuno dalle proprie realtà, dai propri poteri, e può essere appunto anche un'occasione per conoscerci, per scambiare idee, per approfondire la questione, magari per cercare insieme anche poi modi di vivere, modi di organizzarsi anche in comunità e in società che ci rendano veramente indipendenti rispetto a tutto il mondo dell'agroindustria, rispetto al settore della produzione militare. E quindi vi invitiamo se volete venire a trovarci in questi giorni. Grazie.
2: Europa libera da tutti gli OGM. Politica e agrobusiness stanno cercando nuovamente di introdurre gli OGM in Europa. Oggi in Italia li chiamano TEA, tecnologie di evoluzione assistita, credo sia, no? Ma le questioni che bloccarono gli OGM allora, poco meno di 20 anni fa, restano le stesse. Le piante TEA non sono OGM, dicono loro. Le TEA, tecniche di evoluzione assistita, sono nuove tecnologie genomiche per intervenire sul DNA degli organismi, sia vegetali che animali. Le piante TEA sono ottenute in laboratorio tramite mutagenesi e forbici molecolari. Sono quindi OGM a tutti gli effetti, come ha ribadito anche la Corte di Giustizia Europea, sentenza del 25 luglio 2018. Un'altra affermazione che fa l'agribusiness: le TEA sono una risposta alle sfide dei cambiamenti climatici e della sicurezza alimentare. Cosa diciamo noi? Non esiste alcuna prova che le modifiche genetiche possano affrontare meglio i cambiamenti climatici e nessuno può sapere quali essi saranno in modo specifico. Negli ultimi 30 anni le colture geneticamente modificate hanno portato soltanto ad un aumento dell'uso di pesticidi, all'inquinamento dei suoli e delle falde acquifere e non si sono dimostrate più tolleranti alla siccità. Cosa dicono ancora l'agribusiness? Dicono lo sviluppo delle TEA è fondamentale per tutelare la biodiversità dell'agricoltura italiana e al contempo migliorare l'efficienza del nostro modello produttivo. Noi rispondiamo: le TEA provocano centinaia di tagli involontari e casuali nel DNA dell'organismo bersaglio. Secondo l'Agenzia per la Salute e la Sicurezza Alimentare francese, ciò può portare le piante a sviluppare sviluppare tossine e nuovi allergeni potenzialmente dannosi per la vita umana e che potrebbero rivelarsi addirittura mortali per decine di specie di insetti, minacciando seriamente tutti gli equilibri biologici. Tutto il contrario quindi di tutelare la biodiversità. Ancora un'altra affermazione dell'agribusiness: le TEA sono cruciali per un futuro in cui sia garantita sia la produttività che la qualità e la sostenibilità del settore. La biocontaminazione causata da pollini OGM, rispondiamo noi, migrati naturalmente, potrebbe spingere tratti brevettati da un campo all'altro, inquinando geneticamente quelli di agricoltori biologici o OGM free. Le aziende detentrici dei brevetti, come è già successo nei paesi che hanno dato il via libera agli OGM, potrebbero denunciare gli agricoltori per violazione della proprietà intellettuale. L'agricoltura biologica potrebbe perdere il suo valore e la nostra sicurezza e sovranità alimentare essere messa a rischio. Tra l'altro, negli ultimi mesi questo è un fatto concreto, è successo sia in Spagna che in Canada, dove dei contadini, come noi, cioè dei piccoli produttori, sono stati portati in tribunale. Quindi non è una paranoia questa da parte del movimento contadino che tutela la biodiversità e i semi tradizionali. Ancora un'altra affermazione dell'agribusiness: per affrontare le nuove sfide è imprescindibile affidarsi all'innovazione. Cosa rispondiamo noi? Adesso che soffriamo le conseguenze di non aver previsto l'impatto delle nostre tecnologie, sappiamo che è inutile accelerare, fuggire in avanti sulla via dell'innovazione dell'industria agrotecnologica, ostinandosi a creare piante e semi resistenti, secondo loro, al disastro climatico, che la stessa industria agricola e meccanica hanno generato. La vera innovazione sarebbe un'assunzione di responsabilità e un cambiamento di strada. Diventare consapevoli che dobbiamo e possiamo trovare un equilibrio producendo a sufficienza nel rispetto degli ecosistemi, camminando verso l'agroecologia per la salute di tutti. Le sperimentazioni in campo delle TEA hanno già preso il via. C'è bisogno di contrastare la deregolamentazione e di impedire agli OGM di arrivare in Italia e in Europa. Ne va della nostra salute, della qualità dei nostri prodotti e della nostra libertà di scelta. Questo documento è stato preparato da Cambiare il Campo, che è una coalizione di associazioni e di produttori italiani, di cui fa parte anche appunto il movimento Genuino Clandestino, che è qui in Campania per organizzare il suo raduno annuale a Battipaglia. Come vi invitavamo prima, sul sito di Genuino Clandestino c'è un articolo con le coordinate e le informazioni per raggiungerci, nonché il programma di questi 3 giorni fino a domenica, dove saremo a Salerno, come ricordava Andrea che viene dalla Toscana, e saremo al Porticciolo a Pastena. Ci chiedevano, a noi che siamo più microproduttori di zona, di ricordare e raccontare che cos'è la Piana del Sele. La Piana del Sele, dagli anni 90, quando è arrivato un imprenditore dal Bresciano e ha comprato dei terreni e ha aperto una produzione di quella che è la quarta gamma, cioè tutte le insalatine da taglio o spinaci, e che vengono vendute nei supermercati e che trovate già lavate, vengono prodotte nella Piana del Sele, che ha un PIL, queste aziende hanno un PIL che è il doppio del PIL nazionale. È una sicuramente un'imprenditoria molto abile, riesce a stare sul mercato rispetto all'agroindustria anche di altri paesi. Quindi ci sono delle multinazionali, c'è la Bonduelle per esempio a Eboli, e hanno totalmente trasformato un territorio. Se guardate una foto dall'alto, da satellitare, della Piana del Sele, è proprio una valutazione occhiometrica. Il bianco delle serre, veramente, se confrontate con l'ampiezza del comune di Salerno e di Battipaglia, siamo veramente ad occhio. Se l'andate a guardare, veramente colpisce. È 3 volte l'estensione di un comune come quello di Salerno, quindi una impermeabilizzazione del suolo, come si dice, un consumo di suolo, perché le serre, l'acqua non cade sul suolo ma viene poi dirottata con delle grondaie e dei sistemi, e quindi rientra in quello che è il consumo di suolo. Quando sentiamo questa espressione, un suolo che viene impermeabilizzato, Inoltre c'è una riduzione enorme della diversità. Il discorso che noi facciamo sempre, un esempio che possiamo fare, è che siamo in tanti oggi qui in piazza, voi studenti, docenti, personale amministrativo e dei servizi qui all'università, e pensate se invece di tutti i vostri nomi ci chiamassimo soltanto, non so, Antonio, Sara e Cristina, quindi tre nomi, pensate che caos forse sarebbe persino a chiamarci qui in piazza per parlare. Ecco, la diversità è che ognuno di noi, quanti nomi sono presenti, potremmo fare un giro e vedere quanti nomi che abbiamo, quindi c'è una distruzione di quello che è il tessuto agricolo, che qui era un attimo prima, per esempio Pescheti, Albicocchetti, Fragoleti, Carciofeti, e c'erano per esempio le due varietà di carciofo della Piana del Sele, no? la Natalegna e la Pascaiola, che invece si coltiva soltanto carciofo ibrido G3 e G4, quindi uno o due tipi di carciofi quando c'erano le due varietà proprio di Capaccio, c'era il bianco di Auletta. Quindi sempre una riduzione della varietà, noi mangiamo poca varietà del cibo che compriamo al supermercato, che viene prodotto da questo agribusiness. Se andiamo a fare delle analisi sul contenuto di questi alimenti, troviamo la metà dei micronutrienti rispetto agli anni 80, rispetto agli anni 70, questi sono dei dati, quindi noi mangiamo un cibo anche molto povero da un punto di vista nutrizionale, e non è che noi non siamo consapevoli che la genetica, d'accordo? È stato scoperto negli ultimi 40 anni, sia a livello umano che vegetale, che sono proprio questi micronutrienti che vanno a modificare l'espressione genica, no? La nutrigenomica, quindi avere meno micronutrienti comporta anche un'espressione genica diversa dal passato. E chi di noi, oltre ad essere un contadino, è anche un medico o un operatore di salute, vi può raccontare che vediamo gli under 30 con i capelli bianchi, facciamo fatica a trovare degli under 30 sani, non era così negli anni 80, noi ci stiamo ammalando di più. In realtà non è solo un discorso di romanticismo, quindi, o di tutela della biodiversità, che non ha dei risvolti pratici, noi stiamo invecchiando male. Andiamo a dare un'occhiata ai dati dell'Istat sullo stato della popolazione. Per tornare invece al territorio, dicevamo una uniformità di produzione, anche l'altro grande comparto è la produzione di mozzarella di bufala, che monopolizza il territorio della Piana del Sele, quindi terra che viene dedicata solo per due tipi di produzioni, non c'è più quella varietà, importiamo quindi la maggior parte della frutta fondamentalmente invece di essere dei grossi produttori. Un ultimo accenno che posso farvi, essendo più di zona, intervistando imprenditori e contadini anziani, perché rispetto alla direttiva nitrati europea, di cui siamo già sforati con deroghe qui in Regione Campania, proprio per tutte le pianure con agroindustria, quindi anche nell'agro nocerino sarnese, non dimentichiamo anche l'altro territorio pianeggiante qui in Campania, succede che in realtà le analisi sembra che non c'è quella desertificazione dovuta a questi sali di nitrati che si depositano, dovuta ai fertilizzanti e dovuta anche a tutto il letame di bufala che viene riversato in quei terreni, e pensiamo noi che sia un grande miracolo della natura che rispetto alle previsioni doveva essere già successa questa profonda nitrificazione, e le analisi dell'ARPA Campania, dell'agenzia quindi per l'ARPA e l'agenzia regionale per l'ambiente, grazie, ma se andiamo a parlare con degli imprenditori di zona, persone che coltivano 200 ettari di terra, loro stanno notando invece delle differenze rispetto agli ultimi anni, e anziani contadini mi riferivano che loro sono almeno 10 anni che non riescono a coltivarsi i pomodori, eppure gente che l'agricoltura la conosce bene, ha lavorato quelle terre fin da bambini con i genitori, quindi ci sono dei fenomeni concreti concreti, perché all'occhio, quando girate queste parti, adesso che semineranno il mais, sembra che gli viaggia veloce, però poi andiamoci a parlare, hanno dei problemi che stanno iniziando a riscontrare, e alcuni imprenditori, grossi imprenditori della zona di Capaccio, intervistati, stanno per esempio dirottandosi su prodotti microbiologici, diciamo che sono entrati in commercio, persino la Bonduelle sappiamo che sta utilizzando dei prodotti a base di microbi, che invece sono dei prodotti veramente interessanti per noi, che stesso noi utilizziamo, invece dei fertilizzanti di origine minerale, che non sono altro poi tra l'altro che rocce sciolte con acidi. Quindi noi stiamo comprando, quando compriamo un fertilizzante minerale, delle rocce che vengono squagliate con degli acidi per metterli nel terreno, e che però vengono poi poco incorporati dalle piante, poco velocemente, e finiscono nelle falde, creando anche poi l'eutrofizzazione, si dice, cioè i canali della bonifica, i torrenti da noi nella piana sono pieni quindi di alghe, c'è molto nutrimento di questi fertilizzanti, e quindi la superficie viene ricoperta da queste lenticchie d'acqua, da questa vegetazione a pelo d'acqua, che toglie luce e anche ossigeno alle piante che sono più sotto, diciamo, del pelo dell'acqua. Quindi guardiamo quanti effetti poi di un'agricoltura così, un'agroindustria così impattante appunto su un territorio. Vorrei magari lasciare, se vuole aggiungere qualcuno, qualche parola invece sull'aspetto dello sfruttamento lavorativo che questa agroindustria e le aziende fanno nel territorio, quindi tutta la manovalanza, c'è moltissimo lavoro, visto il basso costo della manodopera lavorativa. Oggi passavamo davanti a un campo di pomodori appena piantati, ogni 20 centimetri sono stati piantati a mano. Da noi vedete un'agroindustria che però talmente basso il costo della manodopera, e sono per la stragrande maggior parte stranieri, di solito sono dei contratti fasullamente stagionali, invece lavorano tutto l'anno, quindi è talmente basso il costo che quest'agroindustria, che compete a livello internazionale, non usa delle seminatrici, ma ci sono questi abilissimi operai agricoli sfruttati che piantano ettari, tutti gli ettari a mano. Non so se lo sapevate o vi aveva colpito qualche campo che abbiamo visto venendo qui, non so se appunto delle associazioni che più si occupano del supporto ai lavoratori migranti vogliono aggiungere qualcosa, che conoscono molto meglio, possono fotografarci questa situazione in Piana del Sele.
3: Voglio, mi raccomando, tutto in coppa a Radio Wombat, allora un caffè.
2: Buongiorno, abbiamo in collegamento Daniela Conti, biologa, attivista sui semi, sulla custodia di semi e la biodiversità. L'abbiamo invitata a darci il suo punto di vista personale, anche come attivista e anche tecnico, scientifico, sull'argomento dei nuovi OGM che chiamano TEA. Grazie Daniela.
4: Hey, mi sentite?
5: Sì,
4: vai. Mi sentite? Okay. Posso parlare quindi?
5: Sì.
4: Vado. Ok, ciao a tutti, molto contenta di riuscire in qualche modo a esserci insieme a voi in questa manifestazione, in questa occasione. Stavo pensando al fatto che c'è molto fermento adesso dappertutto su questa questione dei nuovi OGM, quindi sappiamo che il 18 maggio ci sarà l'ultima votazione a livello di Parlamento europeo e che le speranze non sono grandissime di spostare delle grandi cose, però qualche speranza di modificare questa deregolamentazione dei nuovi OGM ancora l'abbiamo. Cioè, più facciamo sentire la nostra voce a tutti i livelli e in tutte le occasioni, e più abbiamo abbiamo speranza che per esempio sulla questione del brevetto, ma anche sulla questione della tracciabilità, cioè le questioni di fondo purtroppo è difficile che riusciremo a cambiarle, però noi non dobbiamo mai smettere invece di presentare, di dare la corretta informazione alle persone. Per esempio che l'assunto su cui si basa questa deregolamentazione, che questi nuovi OGM da un lato non sono OGM e dall'altro sono totalmente equivalenti alle piante naturali e alle piante dell'agricoltura convenzionale, sono delle grandissime balle che non hanno nessuna base scientifica, e questo è detto da decine e decine e decine di scienziati, di documenti e di articoli scientifici. Quindi loro stanno facendo un'azione che è soltanto politica, ma che può proprio per questo avere, per l'importanza e la profondità dell'operazione che stanno facendo, può avere dei riflessi che nel tempo, nel giro di neanche tanti anni, può completamente stravolgere l'agricoltura italiana ed europea, a partire dal settore del biologico, ma non solo, perché questi prodotti sono l'ultima tappa dell'agricoltura industriale. Sono organismi creati in laboratorio a partire da cellule, quindi la pianta viene ricostruita con delle tecniche molto particolari, come sono anche molto particolari quelle per modificare i geni. Quindi abbiamo delle piante create in laboratorio, isolate totalmente dall'ambiente, molto deboli proprio perché non hanno più le capacità naturali delle piante naturali coltivate in modo naturale di resistere a tutti gli stress ambientali, ai patogeni eccetera. Quindi saranno piante debolissime che avranno bisogno di tutta la chimica, anche se oggi ci viene detto il contrario, che vengono fatte proprio per evitare la chimica. Non crediamogli, assolutamente, è stato detto già per i vecchi OGM che avrebbero fatto diminuire l'uso dei pesticidi. Bene, pensate solo al glifosato, che a livello mondiale è aumentato di più di 100 volte la quantità di glifosato che viene usato in tutto il mondo, e lo sappiamo oggi da studi anche indipendenti che il glifosato è una sostanza oncogena, non solo per animali, come è stato detto da tanti anni, ma anche per l'uomo. E quindi non crediamo a tutto quello che ci viene raccontato, per favore, perché esiste invece in letteratura un'amplissima casistica di articoli, di notizie, di informazioni. Quindi cercate sempre le informazioni indipendenti, non credete a quello che viene detto a livello di Coldiretti, organizzazioni sindacali dell'agricoltura, perché sono tutti, vedono tutti questa modifica genetica come la soluzione a tutti i mali dell'agricoltura, quando in realtà sarà un peggioramento notevole di tutti i mali. Anche perché c'è il problema del brevetto, che è grandissimo. Provate a pensare, queste sono sementi che verranno brevettate, andranno a finire come gestione commerciale nelle mani delle poche multinazionali cementiere che reggono già quasi tutto il mercato delle sementi a livello mondiale. Quindi il mercato lo faranno loro, chi vuole usare i loro semi li pagherà, e anche cari. Pensiamo ai vecchi OGM, il prezzo delle sementi dei vecchi OGM in questi 20 anni è aumentato del 400%, quindi che non vengano a raccontare storie anche su questa cosa. Quindi ci sarà un aumento dei costi per chi vuole produrre questa roba, ma questa roba diventerà la base del cibo industriale, quindi per la grande distribuzione. Questi saranno semi che ogni anno andranno ricomprati, perché naturalmente fanno tutto questo per i loro profitti, e quindi non si può pensare di utilizzare il seme e riutilizzarlo negli anni successivi, perché non sarà possibile, perché in America è già successo, i controlli sono severi, se non paghi a loro le royalties puoi andare anche a finire in tribunale come agricoltore, ma con questo fatto ulteriore non ci sarà mai l'adattamento di queste piante all'ambiente in cui voi le qualcuno decide di coltivarle. Perché ogni anno la pianta dovrà essere ripiantata, parte da zero, quindi non può imparare, non può usare l'esperienza che ha fatto nel primo anno in cui viene coltivata, come invece fanno tutte le piante che vengono da semi riproducibili, da semi locali, da semi storici, tradizionali, conservati dai contadini nei decenni e nei secoli. Cioè, quello che sono è la grandissima ricchezza di biodiversità delle piante tradizionali e locali, è proprio questa capacità che hanno le piante di imparare e di trasmettere alle loro figlie ciò che hanno imparato. Tutto questo è epigenetica ed è quello che la genetica sta scoprendo negli ultimi vent'anni, da più di vent'anni a questa parte, che è totalmente diverso dal discorso su cui si basa l'ingegneria genetica, che guarda solo a come è fatto il DNA e quindi vuole solo cambiare il DNA e non gli interessa assolutamente la relazione che c'è fra il DNA e l'ambiente. L'ambiente non esiste per l'ingegneria genetica, esiste solo come problema, perché ci sono i parassiti, perché c'è questo, perché c'è la siccità, eccetera eccetera. L'ambiente è tutto. Se non teniamo conto di come il DNA, di come il patrimonio genetico di una pianta, di qualunque essere vivente, interagisce con tutto ciò che gli sta attorno, noi non otterremo mai niente di veramente importante e significativo. Quindi questi prodotti sono comunque destinati al fallimento, perché non sanno evolvere, anche se le chiamano tecniche di evoluzione assistita, è una grandissima oscenità da un punto di vista scientifico, balla totale, questi sono fuori da qualunque sviluppo evolutivo. Non derivano dall'evoluzione, anzi la trasgrediscono, perché tutte le operazioni sono fatte in laboratorio al di fuori dei processi naturali della fecondazione e della ricombinazione degli acidi nucleici, cioè DNA e RNA, tutte fatte in laboratorio.

0: E siamo tornati a Terrasana dopo questa meravigliosa incursione nel campus universitario di Fisciano e vi salutiamo, volevamo salutarvi, ci sarà nel pomeriggio, non si è ancora bene capito qual è il programma, se tavoli tematici barra tecnici o altro, ma di tutto questo avrete notizie da dopo domenica, perché in conclusione la domenica ci sarà con noi Radio Plaza che farà un riassunto delle giornate che seguiranno questa intergalattica di Genuino Clandestino. Io ringrazio la Grebana perché è stato veramente molto emozionante oggi al campus.
1: Esatto, vi ringraziamo nel motto della mattinata che è più campi e meno campus.
0: E soprattutto vi lasciamo dicendovi che le canzoni, lascio lei la parola, Deba, tutte le canzoni di questa puntata, cosa che non abbiamo mai fatto, sono dedicate
1: a Zezzi che suonerà qua proprio a Terrasana domani sera, quindi se vi interessa potete venire a sentirvi un bel gruppo live.
0: E visto che non l'abbiamo mai detto, scriveteci a radiocontado@insiberia.net se vi è piaciuta la puntata o se avete dei suggerimenti o volete sapere qualcosa, e ascoltateci su
1: Radio Wombat. Ma soprattutto, ovviamente, perdonateci, visto che questa è una diretta fatta e caricata al volo, quindi abbiate pietà di noi. Ci risentiamo prossimamente.
0: A presto.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.

0: E buon pomeriggio a tutte e tutti, questo è il solito Ponte Radio, dalle 13 alle 15 vi tiene compagnia sulle 7 Radio Sorelle. Oggi il testimone è in mano nostra, da Radio Wombat, e il tema che stiamo svolgendo questo mese, anche se in realtà non è uno ma sono due, perché tutte e sette le radio che siamo lo vogliamo trattare, è quello generico carcere, CPR, internamento, che vogliamo oggi declinare in particolare assieme ad Erika, che ora presentiamo e che sentiremo, che sta facendo un dottorato di ricerca presso La Sapienza sulle rotte migranti dall'Africa verso l'Europa, sta registrando interviste, contributi, sta vivendo con i migranti, conoscendoli e riportando delle storie, che alcune delle quali saranno insomma oggi ascoltate insieme a noi, condivise. Intanto ciao Tuco, ciao Naki, noi ciao, siamo i soliti, ciao.
1: Buonasera.
0: Ma soprattutto ciao Erika, benvenuta.
2: Buonasera, grazie mille dell'invito.
0: No, grazie a te intanto, dai, presentati meglio di come ho fatto io, per favore, grazie.
2: Andava benissimo, grazie. E sì, come avevi anticipato, appunto io ho fatto questo periodo sul campo a Briançon, che è dalla parte francese sulla frontiera. Eravamo a 1300 metri d'altezza, è stato un inverno molto lungo e molto rigido e il rischio ipotermia per le persone esiliate quest'anno è stato molto alto. Io ero in un rifugio che si chiama Refuge Solidaire e nello stesso stabile c'era anche TUS Migrant, che si occupa di raccogliere testimonianze, diciamo, a livello giuridico sui comportamenti della PAF, la polizia di frontiera, rispetto appunto alle persone che attraversano. Poi c'era Medicine du Monde e il gruppo Marodose, che sono le persone che si occupano del soccorso poi sulle montagne, appunto, che avviene principalmente durante la notte, quindi si tratta di persone che conoscono bene la montagna per poter dare il loro contributo, e ognuno di noi si è inserito dove meglio credeva. Io appunto ho fatto volontariato e contemporaneamente ricerca con il rifugio, perché ho lavorato per anni nei centri di accoglienza e lo sentivo a me più affine.
0: Ma eccoci.
1: Ci domandavamo diverse questioni di vario genere.
0: No, scusate, è un attimo una difficoltà tecnica, come sempre, per l'appunto proprio all'inizio. Erika, scusami, ci dicevi che tu sei qua adesso di passaggio, ma stai per tornare, il tuo dottorato è ancora in corso. Finora hai registrato però più di 30 interviste, hai conosciuto persone varie. Come sta continuando? In generale, che cosa è stato fino ad ora e che cosa ascolteremo oggi insieme a te?
2: Sì, allora, io il mio campione per ora è di 60 testimonianze e quindi è molto ricco e mi permette di avere una panoramica abbastanza ampia, e le persone che ho potuto conoscere vengono principalmente dal Sudan, Sud Sudan e Maghreb. E appunto il mio dottorato è ancora in corso, perché adesso sono a Marsiglia in un centro specializzato sul Mediterraneo che si chiama Mesopolis, e mi aiuterà appunto a poter analizzare, a cercare un po' di capire quali sono le tematiche che sono emerse. E quello che mi ha in qualche modo colpito è che quando io chiedevo alle persone parli bene l'italiano, dove l'hai imparato, molte di queste persone mi rispondevano in carcere, quindi sono andata sulla frontiera in realtà per ritrovare un po' l'Italia. E questo mi ha fatto riflettere, perché è un po' tutta l'Europa che, finanziando la guerra, va ovviamente a cambiare il progetto migratorio, che in questo caso diventa quasi una preparazione al carcere, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati.
0: E questo è testimoniato dalle storie che effettivamente sentiremo. A grandi linee sentiremo sei voci, giusto? O almeno
2: sì,
0: proveremo a sentirle, se non c'è spazio rimandiamo in futuro.
2: Esatto.
0: Erika, iniziamo, se siete d'accordo, con una canzone, perché tu hai anche chiesto alle persone che intervistavi di selezionare una canzone, magari da sentire, se non tutta, almeno in parte qui con noi. Io inizierei con una di queste e poi sentiamo anche la voce di qualcuna di queste interviste, insomma, e poi la commentiamo assieme.
2: Va benissimo.
1: Partiamo dalla voce degli uomini e le donne delle frontiere o da solo dal pezzo?
2: Partiamo dai musicisti, che ce l'hanno suonata in diretta.
1: Vai.
0: E che cosa stiamo per sentire?
2: Stiamo per sentire una canzone marocchina che è diventata famosa durante la celebrazione di un matrimonio, e l'hanno suonata in diretta al refettorio quattro ragazzi.
0: E questa è la tua registrazione?
2: Sì.
0: Vai.

0: va bene lo stesso. È andata così. Va bene lo stesso.
1: Il mixaggio.
0: Come avessimo. Ma ecco, ci ha tradito. Erika, ci dicevi, vengono da tanti posti diversi e come ti relazionavi con loro? In quale lingua e quali lingue stiamo per sentire?
2: Allora, io parlavo con loro in francese, inglese, italiano, un po' di arabo, che il mio arabo appunto è ancora work in progress, però mi ha aiutato per un primo contatto. Però le voci che sentiremo oggi sono principalmente in italiano e in inglese.
0: Io inizierei, se sei d'accordo, con la prima delle storie che vogliamo condividere qua.
2: Sì.
1: Lascerò i microfoni aperti, direi, su se vogliamo.
0: Così se Naki, sì, certo, anch'io.
1: Bene.
0: Raccontaci, Erika, chi è la prima voce che sentiamo?
2: Allora, la prima voce che sentiamo è di un ragazzo marocchino di 35 anni che parlava perfettamente italiano, quindi questa cosa mi aveva subito stupito, e quando gli ho raccontato della mia ricerca lui mi ha detto: io ho una storia per te, ti voglio aiutare, e mi ha raccontato appunto che lui era stato portato in Italia negli anni 90 da una signora che portava suo figlio e ha portato anche lui con l'aereo. E questo, insomma, mi aveva già mi ero già immaginata una certa storia, che poi in realtà nel corso dell'intervista, diciamo, la mia immaginazione è stata smentita, perché c'è sempre una sorta di come dire, di sorpresa in queste storie, che ci permette di riflettere sulle categorie che per anni ci siamo portate dietro e che invece vanno decostruite.
0: Ci fai sentire adesso un audio? Che
2: sì,
0: dici?
2: Sì. Sì.
0: E allora tu, sentiamo il primo audio e poi avanti.
3: E sei arrivato con chi dall'Italia?
4: Sono arrivato con la signora. Ah. Ho portato come suo figlio.
3: Davvero?
4: C'aveva un figlio lei, visto che molti anni fa non si metteva il figlio in passaporto. Fino all'età di 14 anni non aveva un passaporto suo.
3: Wow.
4: Ci sta o non ci sta questa cosa?
3: Non lo so, ma può essere.
4: Se ti informi,
3: okay.
4: Ci sta.
3: È una signora italiana?
4: No,
3: marocchina.
4: Mi ha portato qua, sono rimasto con mio cugino a Torino.
3: Che era già qui in Italia?
4: Sì, stavano più grandi di me, molto più grandi. Stava qua a Torino, poi hanno arrestato mio cugino.
3: Ah, Madonna.
4: E sono partito con un amico di mio cugino per Roma, da mio zio.
3: Ok.
4: Sono rimasto con mio zio per 2 anni.
3: Sempre quando eri piccolino?
4: Sì. Ah. Ho lavorato al mare, vendevo asciugamani. Da piccolo,
3: okay.
4: Ti dico.
3: Ma tipo quanti anni avevi?
4: Vabbè, calcolo, 90. 99, perciò se erano 8 anni.
3: E cioè, 8, tu a 8-9 anni già lavoravi?
4: Possiamo anche chiamarlo sfruttamento,
3: sì,
4: senza
3: infatti.
4: Io ero ragazzino, non capivo niente.
3: Certo.
4: E da là ho preso anche crisi. E fino adesso soffro di crisi, a volte svengo, forse perché ho passato molto tempo in mare a fare avanti e indietro con asciugamani,
3: con
4: ragazzino.
3: Okay.
4: E poi sono andato da mio zio, sono rimasto con mio zio per 1 anno e mezzo, 2 anni, se n'è andato in Marocco per vacanze perché c'aveva i documenti, e mi ha lasciato con delle persone dove stavamo in affitto, una specie di baracca dove stavamo in 15 persone. Poi appena se n'è andato lui mi hanno chiesto l'affitto, io non ce l'avevo, sono uscito, ho dormito.
3: Quanti anni avevi quando sei rimasto solo così?
4: 10, 10 e mezzo, ho dormito tipo per sull'autobus, un notturno, mi ricordo ancora come oggi, ho dormito sul notturno, ho andato e tornato, poi mi è venuto l'autista, tu che fai qua, chiamato i vigili, poi sono venuto in vigile e mi hanno portato in una casa famiglia. Degli italiani. Sono scappato perché non capivo nessuno,
3: ma sì, certo, c'erano una nuova realtà.
4: La seconda volta che mi hanno preso, me l'avevo portato nella stessa casa famiglia.
2: Questo appunto era l'inizio della storia e ovviamente quello che mi ha stupito è come lui la raccontasse in modo così calmo, e quindi si vede anche il cambiamento delle persone, perché poi appunto dopo ci racconterà che cosa è successo quando è uscito dalla casa famiglia, perché c'è stato praticamente fino a 18 anni e dopo si è ritrovato di nuovo solo e ovviamente senza nessun appoggio, è finito in giri che l'hanno portato in carcere e ha girato diversi carceri in Italia. E mi ha raccontato che quando in carcere ti resta meno di 2 anni da scontare, vieni rimpatriato.
0: E così è successo a lui.
2: Esatto.
3: Tanto tempo.
4: E poi da 18 anni, quando sono uscito, mi sono trovato per strada, non c'avevo un sostegno, non c'avevo una casa, mi sono trovato a fare impicci e furti di qua. La prima canna l'ho fatta così per scherzo, il primo bicchiere di birra per scherzo.
3: E poi?
4: Poi mi sono trovato in mezzo a birra. Questo è.
3: E senti, ma quando sei andato per la prima volta in carcere, in Italia è successo questo, no?
4: Sì.
3: E dove ti hanno mandato? Fuori da Roma?
4: Allora, la prima volta mi hanno dato 2 anni.
3: Ok.
4: Sono stato a Regina Celli per... 7 mesi.
3: E com'erano là le condizioni in carcere? Un casino.
4: Vabbè, le condizioni in carcere in Italia si sanno. Sono rimasto là per 7 mesi, poi mi hanno trasferito a Agrigento.
3: E quanti anni avevi?
4: 18, 19 anni.
2: E questo appunto è il primo carcere in cui lui è stato, poi mi ha raccontato che è stato trasferito in un OPG, è stato in isolamento, a un certo punto lui dirà io sono diventato scemo, anzi no, sono diventato pazzo. E poi mi sono resa anche conto forse delle domande banali che facevo, perché era così lontano, diciamo, da ciò che era a me familiare, anche un po' come conoscenza della migrazione, questo era un'altra tematica, quindi gli ho chiesto qual è stata la cosa più difficile in carcere e lui mi ha detto beh, forse l'isolamento, infatti era ovviamente prevedibile. E poi la cosa che mi ha colpito di più è stato il suo racconto di quando è tornato in Marocco con questo volo appunto di Stato italiano che l'ha rimpatriato, perché lì ha trovato la sua famiglia. Invece, come vi dicevo all'inizio, per me era scontato che lui fosse partito perché era orfano e se vogliamo mandarlo.
4: Ma mi hanno trasferito.
3: Era la prima volta che tornavi in Marocco, sì. Dopo tutto questo tempo.
4: Immagina che non ho riconosciuto nessuno in Marocco, né famiglia, né... non l'ho riconosciuto nel viso.
3: Certo.
4: Mia madre, fratelli, nessuno.
3: Ah, ma quindi ci rai lì, la mamma, fratelli?
4: Ce l'ho con me. Casino.
3: Ma quindi è stata la tua mamma, anche quando tu eri piccolo, che ha detto va bene di
4: no,
3: mandarti?
4: No, mia madre pensa che non sia d'accordo. Come ti ho detto prima, come mi hai detto tu, se parti da gente da là, non parti per piacere.
3: No.
4: Nessuno lascia la famiglia per andare da un altro posto, sia grande sia piccolo. Vabbè, io in quel momento non è stata una mia scelta. Magari è stata una scelta da mio padre e dalla mia famiglia, volevano un
3: darci
4: futuro
3: un...
4: migliore. Perché visto che là non c'era, volevano un futuro migliore. Penso.
3: Certo, volevano darti una possibilità. Senza pensare alle difficoltà per
4: io
3: un bambino.
4: Io penso che sia questo, non voglio pensare a negativo,
3: no.
4: L'ho sempre voluto pensare così.
3: Ma certo.
4: Poi non lo so.
2: Ecco, qui si vede appunto il racconto che ci fa di questo Marocco che lui non conosce, e io poi mi sono imbattuta parallelamente appunto alle testimonianze e al mio ruolo di volontaria che svolgevo nel rifugio, dovevo anche leggere la letteratura per portare un po' avanti la ricerca sul piano teorico, e così ho letto un articolo di Silvia Federici scritto nel 99 in cui lei dice che durante gli anni 80 e 90 c'è stato un tentativo di redistribuire la riproduzione della forza da lavoro sulle spalle delle donne del sud globale. E questo mi è sembrato appunto che emergesse dalla storia di questo ragazzo, perché come dice appunto sempre Federici, cosa è successo? Il sistema delle adozioni è diventato un business multimiliardario. Ora, il suo caso non era un caso di adozione, però comunque era una storia molto simile, e quello che emerge è che in qualche modo è in linea con il principio che le nazioni debitrici debbano esportare tutte le loro risorse, dalle foreste agli esseri umani. E poi lui ovviamente non si ritrova a stare in Marocco con una famiglia con la quale non ha nessun rapporto in realtà. E quindi che cosa succede? Lui si ritrova sulla rotta balcanica e poi sulla rotta italo-francese proprio per questo tentativo di ritornare in Europa, perché lui è europeo, cioè lui è cresciuto in Italia. E però che cosa succede? Lui si era fermato in Grecia perché lì aveva trovato una sorta di stabilità, aveva trovato un lavoro, mi ha detto è stata la prima volta in cui non sono mai entrato in carcere, ero regolare, avevo un... non era un permesso di soggiorno, era un documento di riconoscimento. Per avere il permesso di soggiorno in Grecia devi dimostrare di essere sul territorio da 7 anni. Lui era effettivamente il suo 7° anno per poterlo richiedere, ma in quell'anno hanno cambiato la legge. I 5 anni in cui tu hai chiesto l'asilo politico non vengono conteggiati in questi 7. E quindi sì, lui ha detto basta, me ne vado dalla Grecia e ritorno in Italia. Però in Italia sappiamo che non ci sono sanatorie in arrivo e quindi era sulla frontiera italo-francese, come quasi tutti i ragazzi del Maghreb, per tentare i documenti in Spagna, che sembra l'unico paese europeo che adesso ha aperto qualche possibilità.
0: Incredibile. E non stava raggiungendo nessuno, stava mirando i documenti direttamente.
2: Sì, esatto. E lui ci racconta come ha fatto poi a ritornare appunto in Europa, come tanti si è messo sotto un camion dalla Bosnia, e come tanti ci racconta le violenze della polizia. Forse parlando così molto bene italiano, il contrasto è ancora più forte quando lui ci racconta quello che fa la polizia ai corpi di queste persone. Se vogliamo sentirlo.
5: Direttamente,
3: vai.
5: Penso.
3: Sì.
5: Se sarebbe andata diversamente, sì. No.
3: Come erano gli operatori in casa famiglia?
5: Abbastanza, non mi ricordo qualcuno, non mi ricordo tutti.
3: Certo.
5: Sono passati tanti anni, sono 14 anni.
3: Eh sì,
5: non so.
3: Sì.
5: Di più di 14 anni. Che sono uscito quando
3: c'erano gli operatori in casa famiglia?
5: Abbastanza, non mi ricordo qualcuno, non mi ricordo tutti.
3: Certo.
5: Sono passati tanti anni, sono 14 anni.
3: Eh sì,
5: non so.
3: Sì.
5: Di più di 14 anni.
3: Sì.
5: E questa è a fine 2025. Ci hanno chiunato Ungheria e Croazia.
3: Vanno in
5: Croazia
3: e
5: Ungheria.
3: Questa. E senti, ma dicevamo della rotta balcanica dell'Ungheria. Quindi secondo te la polizia più violenta è quella ungherese? Possiamo dire così?
5: Possiamo dire che se la vanno in finale Ungheria e Croazia.
3: Vanno in
5: Croazia e Ungheria, finale. E penso il finale lo prendono i croati. Ungheria io sono stato, però mi hanno fermato al confine. Al confine poi ci hanno rimandato direttamente, ci hanno chiamato.
0: Può fare le classifiche, Erika, delle polizie. Le classifiche.
5: Fanno così,
3: sì.
5: Ci hanno girato, né assistenza, ne hanno... Non gli frega niente. Stai bene, non stai bene, cazzi di qua. Ci hanno fatto girare, ci hanno spedito in Serbia. Abbiamo camminato per 1.5 ore, abbiamo trovato i serbi.
3: E com'erano i serbi?
5: La polizia serba. Uno schifo totale, c'hanno una specie di... Non qua sta molto bene. Una casa grande, diciamo, hanno fatto un commissariato artigianale. Ci hanno messo in un bagno, posso dire che tipo queste sedie qua.
3: Ok.
5: Questo spazio qua. Non è una cazzata, questa è una
3: cosa
5: vissuta.
3: E quante persone?
5: Eravamo in 27
3: Ma
5: persone.
3: Ma che dici?
5: Il bagno là, tasato. Con la merda che saliva su, noi qua non avevamo mangiato, non avevamo niente. E vi giuro, questa è una cosa. Poi se io parlavi.
3: Ma quando è successo questo?
5: Non è mo. Io sono entrato a settembre, 12 settembre sono entrato a Udine.
3: Quindi è recente.
5: È una cosa recentissima. Una cosa. Manco l'altro anno posso dire, perché.
3: 2025?
5: Sì. A fine 2025. Ci hanno chiuso là per 6 giorni. Poi dei 6 giorni ci hanno portato a Prešev, al confine del Kosovo, Albania e Kosovo. Poi da là ho preferito entrare nella Bosnia. La Bosnia sono musulmani, prima di tutto.
3: Vero.
5: Non lascia perdere che ti dicono...

0: Sì, lui appunto fa questo racconto che ci rimanda anche alla solidarietà che c'è sulla frontiera, perché c'è la violenza, ma appunto c'è anche chi supporta le persone come può, e questo racconto della Bosnia così solidare l'ho incontrato spesso, si ripete e anche appunto. Ci fa riflettere, è bello pensare che mentre noi siamo su una frontiera a dare una mano a qualcuno, c'è qualcun altro che lo fa da un'altra
1: E
0: parte.
1: quindi Erika, questa persona prima è stata più di una decina d'anni in Italia perché era stato portato dai parenti,
0: 14 anni.
1: 14 anni,
2: Sì, mandato giusto dai
0: Sì.
2: parenti.
1: Poi appena compiuto 18 anni è stato rimpatriato e poi ha rifatto tutta la traversata partendo dalla Grecia. Per
0: Esattamente.
1: arrivare, voleva arrivare in Spagna. Ho
0: Esatto. E io
2: capito.
0: a tante persone dicevo, mi ricordate il viaggio di Ulisse? Lui è stato uno dei pochi che ha colto questo rimando perché ha studiato in Italia e mi ha risposto sì, Iliade e Odissea. Altri mi hanno detto non lo conosco e lì ti rendi conto, io mi sono molto dispiaciuta, dico sono al dottorato, quindi ho studiato quasi tutta la mia vita, ma i miei riferimenti sono molto eurocentrici perché nel nostro sistema non entrano altri riferimenti e una persona mi ha detto io non conosco Ulisse, però conosco Ivan Battuta che è un corrispondente di Ulisse marocchino che ha fatto la stessa cosa, è stato in viaggio per 10 anni, che è quello che poi purtroppo devono fare moltissime persone, anche chi non viene rimpatriato, ma semplicemente perché fanno richiesta di asilo. E ovviamente per le persone del Maghreb viene rigettata perché non ci sono le condizioni per come è pensato l'asilo politico in Europa e quindi passano da un paese all'altro cercando di capire dove potersi regolarizzare, dove essere visibili.
1: Nelle 60 interviste che hai fatto, ti sono capitati altri casi in cui erano stati rimpatriati e poi hanno riprovato a tornare?
0: Sì, mi è capitato un altro ragazzo che si chiama Yassin e di quell'intervista mi ricordo una cosa molto divertente che lui mi ha raccontato che a un certo punto era rimasto senza soldi quando è stato rimpatriato in Marocco dopo che aveva fatto un corso di tedesco, anche la lingua non più facile d'Europa, quindi un corso di pasticceria, quindi sono persone che si formano in continuazione e si formano anche prima di partire perché tanti avevano già fatto il corso di lingua tedesca per andare in modo legale, questa cosa poi non avviene ed è paradossale che poi lo rifacciano, però poi la Germania li rimpatria perché finisce il processo dell'asilo politico e non avendolo ottenuto, appunto vengono rimandati in Marocco e lui riviene in Europa passando anche lui per la rotta balcanica e a un certo punto mi dice sono venuto con i denti e io non capivo, dico scusa ma che vuol dire sono venuto con i denti d'oro? Io pensavo fosse una metafora e invece ha trovato in una casa in Serbia, una casa chiusa, questi denti d'oro di qualche signore anziano, non lo so, e che li ha venduti e gli hanno permesso di proseguire il viaggio.
2: Penso.
0: Sì.
2: Allora, se posso un commento anch'io un po' eurocentrico, effettivamente sui riferimenti almeno mitologici, epici, volevo dire, quello di Ulisse mi era sovvenuto anche a me quando raccontavi di come lui, che parla effettivamente così bene italiano con le cadenze dialettali, volesse ritornare a casa, sentendosi comunque europeo, qui essendo cresciuto e sentendosi comunque in qualche modo appartenente a questa terra e dovendo comunque fare un giro così largo fino in Spagna senza mirarci se non per i documenti e rimettendosi sotto un camion per fare il giro indietro. Sono storie veramente incredibili.
0: Se poi pensiamo che la Spagna è davanti al Marocco, ancora no, la geografia che ci rimanda tutto il nostro privilegio perché noi possiamo farlo benissimo prendendo un traghetto da Agadir, no, da Tangeri alla costa di Cadiz, Spagna.
2: Ci sembra di sentirle, spesso ne sentiamo direttamente con persone che conosciamo, ma quando andiamo poi così a fondo le sentiamo così dettagliate ed è solo la prima, fra l'altro, che stiamo sentendo, a me almeno lasciano sempre, insomma, impressionato storie come questa.
0: Probabilmente perché ci dicono tanto della nostra società. Infatti, un altro audio che vi volevo proporre è non di una persona esiliata, ma di un nostro, come direbbe una certa destra, di un nostro connazionale. E, è un caporale siciliano che, infastidito dalla richiesta di questa persona di avere giustamente il suo salario, tra l'altro non solo per lui, ma per tutta la squadra.

0: Perché io conosco questa persona durante Ramadan, era mezzanotte, noi volontari davamo uno spuntino, e lui mi guarda e mi dice: ma tu sei marocchina? E io gli ho detto: no, guarda, sono calabrese, che però effettivamente davanti al Marocco, quindi i miei tratti spesso venivano confusi, e questo mi ha, diciamo, permesso di superare una certa barriera etnica, fra virgolette, che poi chi ci dice che cos'è etnico? Ma qui forse dovremmo fare un'altra puntata e quindi non mi addentro. Però ecco, lui si avvicina, allora mi fa sentire questo audio, mi dice: io ho passato tanto tempo fra la Calabria e la Sicilia, ti faccio sentire che cosa mi ha detto questa persona.
1: Fratello, ascolta, ma volete soldi? Se non sai soldi, 500 euro, guardate, mandieri. Ci avevo dato 2200 euro, ma mi sembra quanto avanzate di soldi. Forse già siamo a pari. Volete quale soldi volete? Io prendo la pistola e caputo tutto pari,
2: Prendo la pistola e caput.
0: sì, e vi sparo. E lui si presenta da me con un fogliettino in cui c'era scritto casse 208, 219, 587, tutto era come facciamo, no, le tabelle a scuola elementari, tutte una sopra l'altra, per fare poi la somma totale. E io gli ho chiesto: scusa, ma quanto vale una cassa? 1,50 euro. E quindi in totale veniva 600, circa 6.500 euro. E dall'audio si sente che questa persona gli dice: te ne ho dati 2.500, che cosa vuoi di più? Ma appunto, da questo piccolo preventivo, diciamo, ovviamente fatto a mano, perché parliamo di persone senza documenti, quindi ricattabili. E lui era veramente costernato, perché diceva: io non ho potuto pagare la squadra, è la squadra che dava i soldi a me, perché lui era una sorta di intermediario, parlando un po' di italiano, evidentemente, che poi anche il suo italiano, insomma, era un po' precario, però comunque io ho compreso quello che mi voleva dire. E ecco, ho voluto cominciare con questo audio prima della sua voce, perché ci dobbiamo mettere in gioco anche noi, se vogliamo un po' cambiare le cose. Quindi fa male sentire questo, perché ci riguarda.
2: Dove lavorava?
0: A
2: Egli
0: Paternò.
2: a Paternò.
0: A Paternò, però il suo audio comincia con una lista di lavori che ha fatto, appunto, in campagna, e poi ci dirà che a Paternò ha visto un certo tipo di violenza. Noi che parliamo sempre della violenza, no, degli altri, invece lui parla della nostra. No,
2: Con lui parlava in arabo.
0: con lui parlavo in italiano.
3: Prendere il
0: Lui,
3: soldi,
0: tu lavori e loro prendono i soldi.
3: sì, da lavorare costa la maratore, la giardino, costa la lavorare la Campania, la olivi, la uva, la cilese, la costa la tutti,
0: Tutti.
3: tutti,
0: Ma hai
3: no?
0: lavorato in tutta Italia tu, da
3: Sì.
0: Sicilia fino a Cremona?
3: No, Sicilia, costa la Reggio Calabria, costa l'arancia, olivi, costa la Alebari, Cerlesi, olivi, costa la Bari, come si chiama? Ciuri, la Cilesi,
0: Ok.
3: alle Sicilia costa la patatina,
0: Ok.
3: sempre giro. Villa Ritorno costa lavorare la pomodori.
0: Ma come ti pagavano in questi lavori?
3: Sì, 60, 80, 50.
0: Ecco, qui lui ci racconta un po' da dove viene il cibo che noi mangiamo, pretendiamo, no, di avere sempre la frutta, sempre la verdura, però è da queste condizioni che ci arriva.
2: Tra l'altro anche la Toscana non è immune assolutamente dallo sfruttamento, proprio per la grande distribuzione di ortofrutta principalmente.
4: Sì, senza contare che poi, come abbiamo raccontato anche negli scorsi punti radio, fra i grandi colpevoli c'è anche la grande distribuzione che fa se ribassiste, permette, anzi pretende che questo sia. E in mezza Italia, in tutto il sud ha
0: Sì.
4: lavorato, ma e come, cioè, scusami, la domanda è ingenua, ma come si muovono, come funziona così tanto, così spesso? Sono portati,
0: No, chiedono fra di loro
4: passaparola?
0: passaparola, passaparola, sanno dove, appunto, la raccolta delle olive dov'è in questo momento. Un amico gli dice: vieni. E un ragazzo un giorno mi ha fatto sorridere, perché quando io gli ho detto dove dormivi, l'intervista era tutta in inglese, però lui questa parola me la dice in italiano, mi fa: posto letto, tanto tutti lo sanno in
2: Ma
0: Italia cos'è. E quindi anche lui, questo signore, diciamo che la particolarità di questa storia è che non era un ragazzino. Questo è un signore di 42 anni, si sente anche dalla voce, che ha venduto due ristoranti, ha guadagnato 60.000 euro da questa vendita e da questa vendita. Lui era ovviamente dispiaciuto, cioè lui mi ha detto se io tornassi indietro non lo farei e notavo che tutte le volte ritornava sul tema del divorzio. Mi ha detto tutti i miei problemi sono cominciati quando io ho divorziato e però questo divorzio è avvenuto 10 anni fa e mi ha fatto riflettere perché appunto ci sono tante teorie che parlano dei programmi di adeguamento strutturale e dell'impatto, cioè che cosa sono i programmi di adeguamento strutturale? Sono delle riforme economiche imposte ai paesi del sud globale dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale negli anni 80 circa per finanziare i propri debiti e ricevere prestiti, per esempio le liberalizzazioni, gli scambi oppure la privatizzazione. Questo che cosa ha comportato? La famiglia, intesa appunto come famiglia nucleare, è stata messa in crisi dalla disoccupazione, dalle condizioni economiche e in questo caso è evidente come per lui sia stata una rottura quel divorzio, ma non solo una rottura, diciamo, personale, ma proprio come progetto di vita, come se da lì fosse andato un po' tutto a rotoli. E poi mi ha raccontato appunto che a Paternò lui ha visto dei bambini, lui li chiamava bambini, però poi ho scoperto che avevano 15 anni, un po' come i suoi bambini, perché lui aveva tre bambini dai 10 ai 22-23 anni, il primo 23 e l'ultimo 10 anni. E quindi ho capito anche l'impatto di un padre che vede che vende due ristoranti per dare un futuro a questi bambini e poi a Paternò trova degli altri bambini con delle pistole in mano che devono fare paura alle persone migranti, che forse rimangono spiazzati proprio da questa violenza giocata da questi ragazzini. E infatti lo dice a un certo punto che hanno proprio sparato.
3: Ce l'ho sparato qua la terra, qua.
0: Oddio, per farvi paura.
3: Sì, lui malata io, vai, vai, vai, lui malata io. Questo è una persona, il piccolino qua, la spara. Non lo dentro
0: No.
3: la polizia parla lì, io,
0: Ah, ma la polizia è
3: bambino.
0: venuta. E
3: Sì.
0: che ha fatto?
3: Ok, dopo chiamato.
0: Ah.
3: Oh, vai, vai, dopo chiamo.
0: Ma non sono venuti?
3: No. Tutti mafia, mafia.
0: Ah, ma voi dove dormite?
4: Dice tutto molto chiaramente, mi sembra, sì.
0: Sì.
4: Ma e lui perché, forse per la stessa ragione della voce che abbiamo sentito prima, si trovava lì?
0: Lui si trovava lì perché, appunto, tra l'altro con due fratelli in Italia, e anche qui, come io gli ho chiesto perché non sei andato da loro, ma lui mi ha detto: io sono grande, ho tre bambini, non voglio chiedere, voglio farcela da solo. E queste persone ci danno una grande lezione anche per come la migrazione viene sempre presentata, con le immagini che ci vengono presentate, ne consumiamo continuamente dei migranti, delle morti, di questo necropotere, della violenza, però in realtà io ho riscontrato anche tantissima autodeterminazione perché questa persona mi fa vedere la foto del figlio più grande con un grande orgoglio e mi ha fatto anche molto commuovere perché il figlio sta studiando all'università e sta studiando a New York ed è partito nel 2021 proprio quando il padre ha venduto questi ristoranti. Quindi è anche un modo per uscire da la solita narrazione vittimizzante, dare dignità a queste persone raccontando il loro progetto migratorio, perché sebbene lui dica: certo, io prima ero il capo, mi svegliavo la mattina, andavo al bar, prendevo il caffè, mi facevo la doccia e poi andavo al ristorante con calma. Ora mi sveglio alle 3, alle 4 di notte per andare a raccogliere le olive, però ha un figlio che studia a New York e ne mantiene altri due. Quindi ecco, secondo me era giusto raccontarlo e ce lo dice proprio all'inizio, però per sorpresa ve l'ho lasciato un po' come flashback su.
5: Allora, metto, vai. Quindi tuo figlio è a New York.
3: Sì, 3 anni. 3 anni adesso la vivo a New York.
0: Ma 3 anni che non vi vedete anche?
3: No, questo la finiamo, la studiare, la Marocco è andato alla New York. Capito?
0: Ha fatto liceo?
3: Sì.
0: Liceo. Era bravo a scuola, quindi.
3: Sì, bravo a scuola, questo è andato da soldi, è importante i soldi, non ci soldi, non ci è andato all'America.
0: E quanto costa l'università quindi a New York?
3: 18 mila euro, e io l'ho pagato.
0: Mamma mia, ma in totale o tutti gli anni?
3: No, questo è un anno tutti. Ragazzi, okay. Un anno ci costa 6.000, ancora 5.000, 4.000, costa il vestito, il telefono, le paga, capito?
0: E per dormire glielo dà all'università o deve pagare lui?
3: No, questo adesso la dormire costa la scuola.
0: A scuola, all'università.
3: La scuola, la ci persone, capito?
0: Sì, Jamila, con lì?
3: Sì, bravo.
0: Dorme lì, ok. E quindi fa psicologia tuo figlio? Dottore
3: sì,
0: di
3: dottore della testa, sì.
0: Psicologia?
3: Un anno finiamo.
0: Ha finito?
3: Finito.
0: Quest'anno sì. Finisce?
3: Sì.
0: Fate
3: sì.
0: La festa!
3: Sì, ciao. Ciao.
0: Inshallah. E mi ha colpito quando ha detto facciamo la festa. È una festa di tutta la famiglia, è un progetto collettivo, mi ha molto toccato, non so se anche a voi vi rimanda la stessa emozione, però è stato l'ho trovato veramente di grande impoderamento.
4: Davvero sì, e anzi mi richiama la storia di un caro amico e compagno qua di Firenze, che fra l'altro spesso ci ascolta, non dico il nome ma insomma lo saluto, la cui sorella, grazie al suo lavoro nelle campagne toscane a raccogliere olive, è arrivata a studiare all'università qua a Firenze. Anche lei è una storia simile, è una storia che si può mettere a fianco di questa, insomma. E speriamo anche per lui, di lei, di fare una gran festa, insomma.
0: Inshallah.
4: Inshallah.
0: E sempre questa persona mi racconta che sulla rotta, perché lui ha fatto la stessa rotta balcanica, ci sono queste scale che vengono messe da una parte e dall'altra, il filo spinato, insomma, l'immagine che possiamo avere un po' dai vari filmati che abbiamo visto, però io non avevo mai visto l'immagine di queste scale. Lui mi dice, no, ma ce ne sono tantissime, tipo 10, perché così se arriva la polizia, una la togli, una la metti, e attraversare da una parte costa 300 euro, più 300 euro scendere dall'altra. Qualcuno per pagare meno si butta, così paga solo 300 per salire, e poi una volta che sei salito ti lanci e risparmi in qualche modo. E le sue parole mi risuonano nelle parole di un'altra persona, sempre marocchina, ma un bambino, come direbbe quest'uomo di 42 anni parlando dei quindicenni, perché ho incontrato sulla frontiera un ragazzo che si chiama Yassin, appunto un ragazzino che aveva 17 anni, sembrava anche più piccolo, e quando è partito aveva 15 anni, e lui è partito da una famiglia diversa rispetto a quella che abbiamo appena sentito. Lui non aveva il supporto dei suoi genitori, anzi era lui che doveva supportare loro non sapevano né leggere né scrivere, e lui sentiva di non avere una prospettiva in Marocco, e quindi lui è partito senza dire niente alla mamma, perché invece c'è qualcuno che si consulta, quindi anche il processo non avviene per tutti allo stesso modo, c'è qualcuno che aspetta un po' di convincere o di avere il supporto. Lui invece ha chiamato la mamma quando già è arrivato in Turchia. E quindi la povertà materiale qui è sinonimo proprio di mancanza di progetto, e tantissime persone mi dicevano il n'y a pas l'avenir, non c'è futuro, è per questo che lasciamo i nostri paesi. E quando diciamo loro mi raccontano, cominciano a raccontare, io spesso gli chiedo, ma sapevi che il viaggio era così difficile? E questa è una domanda che ho fatto anche a lui, perché la sua storia è veramente una delle più particolari, e possiamo sentire la sua voce, che sarà in arabo, poi insomma ce la raccontiamo.
5: Sarei tornato. Lei ha detto va bene.
0: Certo, immagino che era molto dispiaciuta e anche preoccupata.
4: Un po' traduttore.
0: Esatto.
6: È stato difficile questo viaggio?
5: نعم، أتخيل أنها كانت حزينة جدا ومقلقة. لكن هل كنت تعلم كم سيكون هذا السفر صعبا؟
3: لا، لا.
0: E come hai fatto a capire tutte le cose? Le hai imparate in Turchia?
5: وكيف فهمت كل هذه الأمور؟ هل تعلمتها في تركيا؟
3: Yes.
0: E lì hai trovato una piccola comunità marocchina?
5: وهناك وجدت مجتمعا مغربيا صغيرا؟
3: No, كبير. صغير. كل تركيا كل مارو.
0: Grande, molto grande. Ed erano persone più grandi di te?
5: نعم كانوا اشخاصا اكبر مني سنا نعم كنت التقي بهم دائما.
0: Ok. Lui appunto ci racconta chi era con lui in questo viaggio e qui possiamo anche un po' cominciare a capire come ragiona la mafia sulle frontiere. Ovviamente è molto più facile ingaggiare un ragazzino solo di 15 anni perché è più vulnerabile e infatti è quello che succederà poi nella sua storia. Lui si trova in Turchia. E lì che cosa succede? Lui ha visto morire dei suoi amici che erano partiti con lui, quindi ragazzini minorenni, e a un certo punto quando scoprono, era diciamo abbastanza evidente che lui fosse minorenne, lo portano in un orfanotrofio a Kirkelin in Grecia. Dall'orfanotrofio lui voleva scappare e chiama un muharibin, cioè un trafficante, un uomo marocchino, che gli chiede 200 euro inizialmente, ma lui questi 200 euro ovviamente non li aveva. E quindi che cosa succede? Da quel giorno lui comincia a lavorare con la mafia, ma questo riscatto comincia a salire. Cioè a un certo punto il suo riscatto è di 22 milioni di dinari marocchini, che in euro è 21.000 euro. Quindi se non aveva 200 euro, immaginiamoci se poteva avere
4: 100 volte tanto.
0: Esatto. E quello che mi ha colpito di questa storia è proprio la violenza estrema che ci sorprende a noi in Europa perché diciamo che paghiamo il prezzo appunto di aver tralasciato l'altro nelle nostre concettualizzazioni. Cioè noi abbiamo dato per scontato l'umanesimo, l'abbiamo esportato. E a un certo punto però queste storie ci mettono davanti alla rottura di questo patto umanista che invece abbiamo legittimato come unica verità, come unica realtà. E a proposito di verità, una volta sulla terrazza nel rifugio trovai un foglietto dove c'era scritto «Sto dicendo la verità, I'm telling the truth» e poi c'era anche la traduzione in arabo. Cioè, mi sono veramente domandata, questa è una delle frasi essenziali da imparare? Perché? Perché tutto il nostro sistema è eurocentrico, noi siamo centrati su noi stessi e diamo per scontato che questi ragazzini passano per queste frontiere così sfacciatamente violente e poi pretendiamo che stiano nelle nostre comunità le nostre regole. E questo ovviamente non torna poi, no? E chi come noi ha lavorato nel sociale lo sa bene, poi quello che succede nelle comunità, si ripete la violenza perché è l'unico linguaggio che purtroppo hanno conosciuto, come sulla frontiera, sono state tante le volte in cui ci sono state delle risse, ma principalmente durante qualche partita dove emerge un po' la questione identitaria, perché poi questi ragazzi che cosa fanno? Loro per affermarsi usano diciamo questa forma di potere come un fattore di legittimazione di appartenenza perché in questo modo distopico, cioè poi non voglio diciamo neanche romanticizzare, però è l'unico modo che loro hanno di rispondere al primo comandamento dell'Occidente che è appunto non fare del male e loro rispondono come soggetti del sud globale non subire del male. E quindi poi entrano in queste realtà, da cui poi ovviamente è difficilissimo uscirne. Quindi, come ci ricorda la geografia del potere, dobbiamo diciamo stare attenti a non cadere in questo idealismo ingenuo e ricordarci che comunque c'è sempre nella relazione poi un gruppo A che impone l'azione e un gruppo B che la subisce e quindi la relazione è dissimmetrica ovviamente. Però è anche vero, come diceva Foucault, che il potere diciamo non si acquista ma si esercita da punti numerosi innumerevoli. Quando ho letto questa frase mi è venuta in mente la frontiera, perché mi è sembrato proprio centrale. La frontiera viene divisa fra tantissime mafie, si divide in pezzetti, c'è la frontiera del gruppo della mafia afghana, di quella siriana, di quella turca, di quella marocchina. E però Foucault dice che anche laddove c'è potere c'è resistenza. Tuttavia, quest'ultima, la resistenza, non è in una posizione di esteriorità rispetto al potere. E mi viene da pensare che questi ragazzini l'hanno capito. È per quello che loro stanno poi in quelle dinamiche. Questa è una mia lettura.
4: Molto. Infatti, secondo me, parole così sono un attimo da riflettere. Per me, innanzitutto, forse è il momento di mettere un attimo una canzone e risentirci fra qualche minuto. Grazie, Erika, intanto di tutto questo, ma è soltanto un intervallo quello che stiamo per fare.
0: Ma che... io metterei la canzone preferita di Yassin. Vai. Siete pronti? Baby Gang. Che la troviamo... No. Non la troviamo?
4: Non la troviamo.
7: Il primo pezzo che c'era sul file era questo. Era Yunus Bowman.
4: Mettiamone un'altra, Erika. Quella di Yassin dopo.
0: Quella di Yassin dopo? Vediamo se la troviamo. Questo è vero. Ce l'ho. Hai ragione. No, forse la troviamo? No, non c'è. Effettivamente mi è sfuggito qualcosa. E possiamo metterne un'altra. Vi porto allora in Sudan con una delle mie canzoni preferite, perché poi ballavamo anche al rifugio, dopo cena, fuori c'erano meno 15 gradi, non avevi voglia di tornare a casa, ma avevo quasi voglia di dormire là con loro. E una delle canzoni più belle era So Sad, di un DJ appunto sudanese.

0: Ed eccoci qua, siamo nel ponte radio delle radio sorelle, ora in quota Radio Wombat, e se vi foste appena collegati, stiamo parlando appunto di rotte migranti in maniera molto più approfondita di come siete abituati.
1: Erika, ti volevo chiedere, ci hai appena raccontato la storia di Yassin che dal Marocco è arrivato in Turchia per poi fare la rotta balcanica, ma una cosa che non mi è chiara è come fanno ad arrivare in Turchia dal Marocco?
2: Eh sì, questa è una storia che accomuna tutti ed è il primo step, che è il più facile, perché loro ci arrivano con il visto, hanno diritto di stare poi in Turchia 90 giorni. Ma in realtà poi ogni scusa è buona per il governo turco per metterli in carcere o comunque per rispedirli in Marocco, come è successo poi ad Ayoub, che è un po' diciamo il corrispettivo di Yassin. Ayoub ha 27 anni, ma la sua storia è cominciata quando aveva l'età di Yassin. A 17 anni lui è partito, in questo caso lui ha convinto la nonna affinché convincesse la mamma. Quindi qua vediamo un po' come emerge anche la sfera femminile, e lui, una volta che si è trovato in Turchia, voleva semplicemente, come tutti i ragazzi di 17 anni, vedere un posto nuovo, perché non veniva da una città turistica in Marocco. Ma lì la sua vita cambia radicalmente, perché è uscito fuori a fare una passeggiata e aveva dimenticato il passaporto in hotel, ma la polizia turca non parla né inglese né arabo e l'ha portato in carcere, e ce lo racconta appunto al minuto 2:57.

0: Va bene così.
1: No.
2: Siamo su Yassin, ma passiamo ad Ayub.
3: E quindi ah, tu sei andato a scuola fino a quanti anni?
1: Due minuti?
2: Sì, due minuti e 57.
3: And how many people in this camp?
4: In this time is I don't know number, but it's more 500 or more that.
3: 500 people.
4: Yeah, but it's new every time. In this moment, have a lot of people from Iran, from Pakistan, from Afghanistan, from everywhere, and Asia and Africa. So.
3: In one room, they put you each one in room. How does it work inside?
4: 12 person in one room.
3: Okay.
4: I told you, it's a. Is racist people there? I think he...
2: Ecco, lui ci sta raccontando che è stato portato dalla polizia in un campo di Edirne, che è una cittadina al confine tra Grecia e Bulgaria, e è stato costretto a togliersi i vestiti davanti a tutti in modo pubblico e umiliante, e la polizia gli ha detto: o firmi il rimpatrio o resti qui un anno. Quindi questo è un ricatto, perché ovviamente lui dice: io non torno perché non ho fatto niente di male per essere arrestato. E mi dice anche che anzi, in realtà lui questo non me lo dice, me lo scrive, perché dopo ci siamo scambiati i numeri di telefono e lui mi ha detto: io non ti ho potuto raccontare tutto perché in un'ora come faccio? Ci siamo potuti conoscere perché siamo andati a fare delle passeggiate, comunque faceva freddo, ma quel giorno il tempo era bello. E piano piano, appunto, fuori dalla registrazione, lui mi racconta che poi un po' come Yassin ha cominciato a collaborare con i trafficanti sulla frontiera, e mi dice: ti faccio una promessa, ogni settimana ti mando un pezzo della mia storia, e così adesso io ho 20 pagine della storia di Ayub che sta scrivendo da solo. E io poi gliel'ho rimandata, una volta che lui ha perso il numero di telefono, gliel'ho rimandata al nuovo numero, ho detto: questa è la tua storia, facci quello che vuoi, gliel'ho rimessa in ordine. E in questo racconto lui mi dice che appunto chi rifiutava di firmare questi documenti del rimpatrio veniva messo in una stanza solo per tre giorni, e le guardie dicevano: la Turchia non è obbligata a nutrirti, e davano una ciotola al cane e a lui lo lasciavano senza cibo. E facevano appunto anche altre torture psicologiche, soprattutto sull'ora di andare a dormire. Mi ha scritto in uno di questi suoi racconti che mi mandava, che mi arrivavano poi soprattutto di notte, perché anche Ayub è andato in Spagna, dove sta lavorando nell'agricoltura, e mi ha detto che ci svegliavano per fare delle ispezioni, ma in realtà era solo per infastidirci, finché lui ha trovato il suo modo di reagire, e ce lo racconta.
4: Named Ozel Güverlik, like security, but he's so racist. He beat the people. He maybe if you don't do, if you do something he don't like it. Maybe stay today without eat, without nothing. He give eight. He put it me in one room. I see the dog. He give the food to the dog, and I don't. He don't give me to me. That is he wants to play with your mind. You understand me? So after that, I left this camp.
3: And how?
4: I drink how shampoo. I drink shampoo. Yeah, we drink shampoo. We are seven guys there in this moment. I tell him if we die, I kill myself. You don't kill.
2: Lui dice: se muoio preferisco uccidermi da solo. E questo è il necropotere, no? Non hai molte possibilità, o migri o muori. E questi ragazzi sulla frontiera lo capiscono subito, perché appunto sulla frontiera in qualche modo la violenza non è più monopolio dello Stato, ma poi ci sono altri attori, e questi attori loro li conoscono e sono costretti a interfacciarsi ogni giorno, e quindi ecco che poi passano forse anche in qualche modo dall'altra parte a un certo punto. E lui poi ci racconta anche che dalla Turchia è andato in Grecia, e questo tentativo l'ha fatto 7 volte, E a un certo punto lui cerca sul telefono una foto che voleva farmi vedere, e a volte davanti a queste immagini si rimane veramente senza parole, perché sono immagini dove i loro corpi raccontano tutto. Ed era una schiena completamente ricoperta da bastonate. E lui mi ha detto che dopo aver subito quella violenza comunque non si sarebbe fermato.
0: Era la sua schiena.
2: Era la sua schiena. E a un certo punto, quando lui scrive in uno di questi racconti che mi arrivavano la notte, scrive una frase molto bella. Mi ha detto: a un certo punto ho iniziato ad affrontarli in silenzio, che diventò una sfida. Ho acceso le coperte e provai la soddisfazione perché ero io ad infastidirli. Quindi si cambia, no? La posizione di potere, il servo, il padrone, no? Quelle cose che si studiano a scuola, ma che poi questi ragazzi sperimentano. Poi ho chiesto anche ad Ayub se ci fosse stato, diciamo, qualcosa o qualcuno che gli ha dato la speranza per proseguire durante questo viaggio così duro e così lungo anche, perché poi lui è stato in Grecia e ha ripreso il suo viaggio oggi che ha 27 anni, quindi da 17 a 27, 10 anni li ha passati così sulle varie frontiere. E gli ho detto: ma c'è qualcosa che ti ha dato la speranza? E lui mi ha detto: sì, qualcosa, qualcuno c'è e ce lo racconta. Al minuto 38 e 53.
4: I tell him just take tickets for me online. I have one year and 3 months now. We don't talk together.
3: And
4: I
3: because
4: told
3: you are
4: you.
3: angry with him.
4: I told you. He think everyone. He think you are in Europe. You are the best. You now you have the best
3: Everything.
4: life. But nobody he know what happened for you. So it's good if I help myself. That's
3: And
4: it.
3: what give you hope? What give you the positive energy for continuing?
4: My girlfriend.
3: Ah, okay.
4: She's in Germany now. Also, she's in Hamburg now.
3: But she's from Morocco as
4: She's
3: well.
4: from Morocco.
3: Okay.
4: Also, we studied together.
3: At school?
4: Yeah, I know before more than 10 years.
3: But so you don't see each other? E qui vediamo appunto.
0: E che ti ha risposto?
2: Come?
0: All'ultima domanda, che ti ha risposto?
2: My girlfriend.
0: Sì, no, quando gli hai chiesto e non vi vedete?
2: No, lui mi ha detto che hanno provato a rincontrarsi perché appunto lei è in Germania e lui ha passato questo ultimo anno a lavorare in Italia, fra le varie campagne al sud, al nord, lui ha fatto di tutto, dall'imbianchino a raccogliere le olive, però non si sono mai riusciti ad incastrare e mi ha raccontato, mi ha detto meglio così, perché una volta in questi 10 anni sono riuscito a vedere la mia mamma. E era meglio se appunto non ci fossimo visti perché lei mi ha detto: mamma mia, ma come stai? Lui faceva pugilato prima, aveva un fisico tonico, sempre magro, ma adesso quando l'ho incontrato io era veramente molto magro e mi ha detto appunto di avere il diabete dalla nascita. E un giorno io gli ho detto: ma sai, in Italia c'è la protezione speciale nei casi di cure più, per malattie, diciamo, importanti come la tua, un diabete, magari devi prendere l'insulina. E lui ha detto: no, io non voglio prendere il documento, tramite questa via perché io non voglio farmi l'insulina, non voglio essere dipendente dalle medicine. Conosco il mio corpo, anche quando camminavo sulla frontiera, sapevo quando il mio diabete era alto, quando era basso, quando era alto cominciavo a camminare, quando era basso prendevo un po' di zucchero sul mio corpo. Decido io. Questa è stata una grande lezione, una risposta molto forte.
1: Molto.
2: Sì, e anche secondo me, anche il racconto della fidanzata, quando lui dice: la mia ragazza è lì perché lei ha continuato a studiare, ma loro studiavano insieme, hanno fatto un istituto industriale, studiavano tante materie scientifiche. E qui secondo me c'è il rimando di come in qualche modo la frontiera sia non solo razzializzata, ma anche sessualizzata, perché per lui, che poi non ha proseguito gli studi, la sua fidanzata è andata in Germania legalmente, sta facendo un percorso di formazione, sta studiando ingegneria. Ecco, l'altra faccia della medaglia, che chissà lui in questi 10 anni che cosa avrebbe potuto fare se avesse avuto una risposta positiva dalla Germania, come tanti che fanno domanda, ma queste domande vengono rifiutate.
5: Però lui comunque tramite il telefono poteva, cioè in questi 10 anni che ha passato, insomma, in Grecia, in Turchia, eccetera, ci stava in contatto
2: Sì,
5: in questo senso.
2: lui ci stava in contatto, mi ha raccontato che si sono ritrovati su Instagram, ovviamente un amore contemporaneissimo, e avevano cambiato entrambi Instagram, si sono ritrovati così e ho fatto la stessa domanda a un altro ragazzo algerino, no? Ho capito dopo che questa domanda non veniva mai capita subito, quindi non sapevo se era l'inglese, se era...
0: La domanda su chi ti ha dato la forza.
2: Esatto, quella. Dopo un po' ho capito che effettivamente dopo 10 anni capisci che devi contare su te stesso, no? Però c'è sempre un aspetto, diciamo, che ti dà un po' di coraggio in più. E la risposta di un ragazzo algerino ci ricorda quanto le frontiere abbiano ancora un residuo coloniale molto forte, perché le frontiere sono ancora spazi di controllo e di ricolonizzazione. E questo ragazzo ci dice: sai, quando ero sulla frontiera ho pensato a mio nonno. Io ho detto: ma come mai a tuo nonno? E lui ci dice: ma perché mio nonno era stato, quando appunto l'Algeria era ancora una colonia francese, mandato in Indocina a combattere, e da lì è tornato a piedi e ho realizzato che ha fatto la mia stessa strada. E ce lo dice al minuto, è la parte B di questa intervista, e ce lo dice subito.
6: Tell me again, please, the history of
4: My
6: your
4: grandfather,
6: grandfather.
4: yeah, my mom. The French, the occupation French, they had a war in Landuxin. In China or in Japan, I don't know Landuxin where it is.
6: I will check
4: Sorry,
6: it.
4: in
6: I don't
4: Asia,
6: know.
4: Landuxin called. So they had a war there. They took a lot of Algerians. My grandfather was with them. He fought with them, I don't know, a year like this. Then he ran. He ran and came from this road. It took 2 years or 3 years in this road. Then to Spain, then he entered Algeria and gone back to Algeria.
6: I can't believe it.
4: Yes, my
6: The
4: mother said.
6: destiny make you in the same road. Balkan road?
4: Yeah, the Balkan Road, yeah. But
6: Italy,
4: from
6: France,
4: China,
6: from
4: from
6: China.
4: China, he walked. Like 2 years, I think. 2 years walk.
6: Oh my God.
4: Yes.
6: Do you
4: Then.
6: have this history? Someone wrote this.
4: Yes, it's good, yeah.
6: Maybe, I don't know, maybe you, there is someone that in Algeria have done this, taking the history of old people. You don't know.
2: A quel punto ho anche capito che le cose più intime vengono dette quando spengevo il registratore. E quindi in questo caso gli ho detto: per favore, ridimmelo, perché era veramente troppo, troppo bello.
5: Io infatti riguardo a questo volevo chiederti una cosa, cioè le persone quanto facilmente con quanta facilità riuscivi a entrarci in confidenza, dopo quanto tempo, se appunto il microfono era una cosa che le condizionava e se si sentivano a loro agio a contare tutti, insomma, questi passati intimi della loro esperienza?
2: Allora, io usavo il telefono, il registratore del telefono, quindi diciamo non avevamo una grande interferenza tra noi due, tra me e l'altra persona, e poi ho anche capito che era qualcosa che avveniva molto naturalmente. Una volta una mia amica che studiava fisica mi ha detto che noi siamo elementi della natura, ci attraiamo e ci respingiamo, e così io mi sono attratta e allo stesso tempo loro sono stati attratti, e poi c'era qualcuno che magari voleva denunciare qualcosa, come il signore appunto di Paternò, e allora è venuto lui da me. E poi alla fine, proprio l'ultima settimana, quando stavo mettendo a posto gli ultimi appunti, mi sono detta: certo che ho intervistato delle persone molto inquiete, chi mi ricordano? Allora, io oggi sono a Firenze, ma abito a Prato, ma sono nata in Calabria, ma ho fatto ricerca sulla frontiera e adesso sono a Marsiglia a portare questi dati. Quindi Ho intervistato qualcuno inquieto come me, solo che io, appunto, la mia bianchezza non viene definita dai miei tratti e dal mio passaporto, e quindi mi sono sempre chiesta, se non fossi nata da questa parte del Mediterraneo o dall'altra, forse il mio destino sarebbe stato molto più simile a
5: Certo,
2: loro.
5: che abbandonare, magari dover abbandonare, essere forzati a abbandonare i propri affetti, i propri amici, questo magari è in comune, però il percorso tramite il quale è radicalmente diverso.
2: Esattamente, sì. E questo ragazzo algerino mi ha raccontato, si sente anche dal suo inglese, è un inglese perfetto, che lui ha studiato legge all'università, come il padre, che è avvocato, però lui ha detto a un certo punto io ho smesso di fare tutta quella trafila per diventare poi avvocato, lui ha studiato solo legge all'università, non ha proseguito perché non c'è lavoro, c'è inflazione, non si trova lavoro, ha detto ci sono tantissimi avvocati che poi sono a spasso e il salario minimo a un certo punto mi dice è 90 euro e io penso di aver capito male, dico forse c'è un problema con l'inglese, io ho detto 900 e lui mi ha detto no, 90 euro al mese. E ce lo racconta appunto al minuto 2:37 ci racconta un po' della sua storia di questi avvocati
6: Your
2: algerini.
6: brother and sisters, they finish
4: No,
6: the law?
4: no,
6: Nobody.
4: no, no, I'm the only one.
6: Okay.
4: Yeah. I had a big sister. She studied in university, but she didn't finish.
6: The same
4: Yeah,
6: law?
4: she gets married, I think.
6: Ah,
4: So,
6: okay.
4: I am the only one who's
2: E appunto lui dice: io sono l'unico della famiglia che ha studiato, ma nonostante questo, lui si è inventato tantissimi altri lavori. A un certo punto mi dice che lui, appunto, lasciata l'università, si prende una licenza per guidare i camion e poi comincia un piccolo business con i box della pizza. E io gli dico: come è andato questo box? E lui mi dice: ma insomma, perché ci volevano più investimenti, ma io non avevo i soldi per investire in questo business. Allora, che cosa fa? Comincia a studiare il tedesco per andare legalmente, ma anche lui viene rifiutato dalla Germania e a un certo punto appunto mi racconta di delle condizioni un po' economiche che ci sono in Algeria oggi, al minuto 6:30.
4: Even 100, 90 euros in month. Maybe
6: 900.
4: 90, not 900. 90 euros
6: No
4: in a month.
6: way.
4: 100, yes.
6: 90.
4: 90 and 100 in the month. It's very hard. And my city is so big and has a lot of, what's it called, factories. There's a lot of factories, but the salary is so low, so people don't work.
6: The factory, they are from Europe. Do you know this?
4: No,
6: They
4: they
6: are
4: are not.
6: local
4: They are
6: factory.
4: locals, yeah.
6: Ah.
4: Condor.
2: E qui insomma ci ha portato un po' nella sua città, era una grande città di 700.000 persone. E appunto in onore di questa storia, direi che possiamo ascoltare Guerriglia, che era una canzone molto amata anche dai sudanesi.
7: Planète rap.
8: Affranchi le 26 janvier,
9: comme
8: Kianso,
9: jamais.
8: Soul King, Africa Jungle.
9: Le bon dans la maison.
8: Villeneuve la Garenne, Pachanga.
9: Juka dans la maison, écoute.

0: Du bruit, plein de
1: Yo! Erika, durante questa chiacchierata mi ritornava in mente il film Io Capitano, che è uscito qualche anno fa, e ho sempre avuto questo dubbio, ovvero se i ragazzini all'inizio del film, che guardavano magari i social network, che vedevano i reel di quanto è bella l'Europa, eccetera, se fosse una cosa romanzata del film oppure se fosse una cosa che effettivamente magari ti hanno raccontato, eccetera, ecco. Che cosa ci dici?
2: Allora, sicuramente c'è nell'immaginario collettivo, e pensando anche a noi, abbiamo vissuto appunto, come dicevamo prima, un po' nello stacco questa americanizzazione durante gli anni 90, che oggi è, come dicevamo, giustamente disillusa, visto appunto il panorama americano. Però poi il sogno americano è diventato quello europeo, con gli arrivi degli anni 90 da parte appunto dei paesi dell'ex Unione Sovietica, e questo persiste, ma c'è anche chi mi dice, soprattutto dal Sudan, io non avevo mai pensato di venire in Europa se non ci fosse stata la guerra, perché in Sudan c'erano buone università, un buon sistema sanitario, di istruzione, movimenti politici, e allora lì è stato il mio sguardo un attimo a invertirsi.
3: C'è una cosa interessante, che spesso la disumanizzazione è anche nella visione che abbiamo di questi paesi, dove sì, che non sono paesi, vabbè, quelli in guerra sono in guerra e lì c'è poco da discutere, ma altri paesi magari sono pochi, però sono paesi con città, con società,
2: cultura,
3: che cultura soprattutto, che cioè come la nostra, sì, di fatto non è un altro pianeta, ecco.
4: Inoltre, se posso, scusa, aggiungermi, trovo anche super disumanizzante il fatto presuntamente democratico dell'accoglienza, il discorso per cui ci servono per il welfare le pensioni, per lavorare nei campi, fare i lavori che gli italiani non fanno, quando in realtà anche le stesse storie che stiamo sentendo dimostrano di persone che hanno studiato, hanno desiderio di realizzare un'ambizione, di proseguire magari una passione, una ricerca, e poi cosa dici tu?
3: È arrivato il momento di dire questo mio pensiero, che è questo: quando si fanno, mi viene in mente soprattutto per esempio durante le Olimpiadi, o comunque durante tutte quelle grandi manifestazioni internazionali dove la bravura o l'intelligenza o di individui rappresentano un po' lo stato di salute dei paesi. Di fatto i paesi occidentali vincono tendenzialmente la maggior parte delle cose, tranne rari casi, ma perché questo? Non rappresenta la realtà. Cioè, il mio pensiero è questo: quante intelligenze, quante qualità, quante artisti, geni si perdono all'interno di questo girotondo infinito.
4: È una storia, anche l'ultima davvero, che abbiamo sentito: 10 anni a provare ad arrivare dalla Turchia alla Grecia, invece continuare gli studi di legge significa.
3: Esattamente.
4: Questo.
3: E allora è una perdita per l'umanità, intesa proprio come razza umana, insomma.
2: Sono d'accordo, e mentre preparavo appunto questa puntata stavo leggendo Orientalismo di Edward Said, e mi sembra, diciamo, assurdo che questo libro sia uscito 50 anni fa, ma la propaganda europea è intrisa di orientalismo, in cui c'è appunto l'occidentale fra virgolette razionale e c'è la persona, l'orientale, che è invece irrazionale, e quindi in qualche modo chi viene presentato come virtuoso, maturo, normale, e poi invece chi invece viene infantilizzato, e mi vengono in mente i post di Salvini, no? Quando parla da padre, che dice quale genitore metterebbe su una nave suo figlio. Forse, come dice Saed, a un certo punto dobbiamo fare uno sforzo in più, cioè non restare sempre in ciò che ci è familiare, ma anche andare oltre il confine. A un certo punto lui dice che Eschilo presenta l'Asia e la fa parlare tramite le parole della l'anziana regina di Persia, però non era critico in questo Saed, dice c'era una grande mano d'artista in questo, però si fa questo perché l'altro si rende muto e perché ci fa paura forse quello che potrebbe dire. E invece, ecco, quello che io ho cercato di fare è stato andare al di là del confine. È per questo che poi ho cominciato a studiare un po' quello che stava succedendo in Sudan e in Sud Sudan, per capire e contestualizzare poi quello che le persone mi avrebbero detto, altrimenti...
4: E se forse è possibile farlo in due battute, ci introduci un attimo la situazione del Sudan e del Sud Sudan, prima di sentire gli audio, effettivamente,
2: sì,
4: magari.
2: Sì, allora, ho avuto la fortuna di parlare con un attivista politico, lui appunto mi ha spiegato del gruppo dei Janjaweed che nascono nei primi anni 2000 nella regione del Darfur e insieme appunto al gruppo dei fratelli musulmani sono il gruppo dell'Islam radicale che poi ha imposto la Sharia oltre ovviamente al controllo delle risorse, del potere politico. È per questo che poi c'è stata una guerra civile nel Sudan tra la parte nord e la parte sud, perché la parte sud animista e cristiana voleva un Sudan laico e indipendente, e poi effettivamente questo è successo. La rivoluzione è stata portata avanti da John Garang, che era un economista che aveva fatto un dottorato in economia agricola, e l'accordo di pace si è avuto nel 2005, dopo però 20 anni di guerra, dal 85 appunto al 2005, e la secessione c'è stata nel 2011, quindi i ragazzi di oggi erano bambini, gli uomini di oggi forse hanno combattuto anche quella guerra, e oggi tuttora appunto i conflitti sono comunque in corso. E come vi raccontavo prima, è assurdo che la Francia l'anno scorso non abbia dato nessuna risposta positiva alle domande di asilo politico, perché per un breve periodo, qualche mese, in Sudan la situazione era rientrata e quindi era considerato paese sicuro.
4: Cioè, ora forse sono soltanto io che prima

0: In gioco l'RSF, che è un Rapid Support Force creato da i Janjaweed, quelli di prima, con i fratelli musulmani. E Ali, questo attivista che abbiamo incontrato, lui era insieme al fratello in questo movimento che si chiama, tradotto in italiano, Infinitamente Arrabbiati, e ci racconta minuto 12 di questa rivoluzione e di come loro l'hanno vissuta.
1: Ok, se, correggimi se sbaglio, a differenza della secessione, che è stata una secessione comunque su basi politiche, in qualche modo, invece quest'ultima rivoluzione è uno scontro fra poteri, dall'alto.
0: Sì, ma forse mi sembra che si parlino queste due rivoluzioni, perché il leader della rivoluzione del sud-sudanese voleva un sud-sudan laico. Questo ragazzo che stiamo per sentire è sudanese e anche lui vuole un paese laico.
1: Certo.
0: Quindi mi sembra che alla fine è come se ritornassero un po' sempre le stesse ragioni. Sì, potere poi etico.
1: Cioè, il sudanese in questo caso sta subendo di più rispetto a essere attore nella secessione. Mi aveva dato questa idea, leggere le notizie, però. Sbaglio, probabilmente.
0: Allora, le persone mi dicevano che adesso il Sud Sudan, sì, è indipendente dal Sudan, ma per esempio non funziona più l'istruzione. E questa era una cosa che toccava tutti molto. Però poi anche in Sudan ho scoperto che le scuole ci sono, ma magari a volte sono molto lontane dalle città o dai villaggi. E infatti una cosa che mi ha stupito del racconto di Ali è che questo movimento è un movimento composto da marxisti, leninisti, anarchici e femministe, e lui mi dice: noi combattiamo i fascisti, perché in fondo che cosa sono questi gruppi, no?
1: Esatto.
0: Che ci impongono la sharia. Io non posso entrare all'università perché questo ragazzo aveva i capelli super riccioli, super voluminosi, e non poteva andare in giro secondo le regole appunto imposte da questi gruppi, da Fratelli Musulmani e dai Janjaweed, e tutte le persone sono state costrette a lasciare la sua città, che è Jazira. È interessante perché a un certo punto ci interrompe una persona per chiedergli una sigaretta e lo chiama: ehi Jazira, mi dai una sigaretta? Quindi quanto la questione identitaria è sempre dentro di noi, intorno a noi, no, non lo so. Però questo racconto diventa anche molto toccante quando Ali ci dice che suo fratello, il leader di questo movimento, viene ammazzato dalla polizia durante una manifestazione.
2: Sudanese die in this war 1.5 million.
0: The war 2011?
2: Between north and south. War there 11 year? No, 22 year. Before government of al-Bashir.
0: Okay.
2: His name is Nimeri.
0: Okay.
2: Jafar Nimeri. Jafar Nimeri making keeping Islam agency to Sudan.
0: Mm-hmm. In 2022, when the war start, you Khartoum. In Khartoum, yeah, and in Khartoum. You were a student,
2: yeah,
0: at the university.
2: Yeah, oh. Study electricity. Yeah, engineering.
0: Okay. Engineering,
2: yeah.
0: Electricity.
2: Yeah. Five years. Oh. Yeah, I make 4 years. And the last year war is.
0: You make 5 years, yeah. Already four.
2: Already four. Just in the last year, war is coming. No. 2019 revolution in Sudan. Mm. Yeah. There are many, many people die in revolution.
0: Ah, it was a revolution?
2: A revolution in Sudan.
0: For what?
2: For not need a government.
0: Ah, okay. No, yeah. Okay. But he's still there, the same government. Mm. Ah, okay.
2: My big brother died in revolution in Sudan.
0: I'm sorry. Yeah.
2: He's died by a policeman.
0: Did you go together in the protest?
2: Yeah.
0: Okay.
2: Yeah, we go revolution because we don't need Muslim brother from and all people same. We need freedom and government, new government for Sudan. Government is not good, not giving free for people, no civil, no peace. Speak about this. In Sudan, government give you a list like houses, something like that.
0: Okay.
2: Yeah, you are in Sudan not free.
0: What
2: not
0: you cannot free. Do, for example?
2: For example, your job.
0: Ah.
2: Yeah. I need education, something like a doctor, okay. Like lawyer. Like, no.
0: You cannot study.
2: You cannot study anything. Free for you. No, he told you. You are a lawyer, you are a policeman, you are in high school. Not working in the night, because you are at
3: 5 o'clock go house not open after high 5 o'clock.

0: In normal life,
1: yeah,
0: before the war.
1: Yeah, in normal life. No free for your clothes, your hair, something like that.
0: And there are also in your group girls.
1: Yes, many girls. Many girls. It's dictatorship. All government of Muslim Brotherhood in world. Any Muslim Brotherhood, it's dictatorship.
0: So did you do a big protest in 2019?
1: Yeah.
0: And what's happening after?
1: After that, he changed the government.
0: Ah.
1: And still
0: the
1: soldier,
0: same.
1: Muslim Brotherhood, same.
0: But you are Muslim, or you?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yeah. Muslim, but not like Muslim Brotherhood.
0: Yeah. What's the difference?
1: A different. If anyone Muslim Brotherhood not stay with you, speak because you are not Muslim. Your hair is out.
0: Really?
1: Yeah, he not stay with you.
0: Okay.
1: Like a fascista from Islam.
0: Mm.
1: Yeah, like a fascista.
0: Mm-hmm.
1: After the war is coming, I have many problems about police.
0: And, really?
1: Yeah, because my brother is famous in Sudan.
0: Really?
1: Yeah, about revolution.
0: Your brother studied?
1: Yeah, he studied. In university, he studied in Sudan. He's died.
0: He was like a leader.
1: Because he not like Muslim Brotherhood. You know, he study and read book and read about other country.
0: Really?
1: Revolution.
0: Ah.
1: Yeah. He maybe leader in Sudan. Yeah. He maybe medical.
0: Medical.
1: Yeah. He's died 23 years.
0: Ah.
1: Yeah, he's so young.
0: So young. You did the revolution a different way.
1: Yeah.
0: Reading book.
1: Peace. Revolution, peace. No fight with police, no something like that.
0: No violence.
1: Yeah, no violence.
2: Poi come diciamo ultima canzone ci sarà sempre una canzone sudanese con una voce femminile dedicata appunto a queste donne che come vi raccontavo ho avuto difficoltà ad approcciare, ma per una mia interiorizzazione della vulnerabilità penso sbagliata, però essendomi formata nel mondo delle cooperative ho in qualche modo avuto questa percezione che poi in realtà le donne mi hanno invece dimostrato quanto autodeterminazione ci sia nelle loro scelte. E questa donna che stiamo per sentire è stata aiutata da Ali ad attraversare la frontiera italo-francese. E la troviamo a minuto 0:23 subito.
3: And I'm doing a research the things that I tell to you
4: c'è lì che ti stai no
2: questo è il nipote della signora. E poi si sente la voce di Ali.
5: Save the people and protect. Understand?
3: Yes, protect the life.
5: Sudan, they are Sudan in war. And here protect he and his children. Here save him and learn him in the better school and better university. Yeah, he said to you, his wife.
3: His husband.
5: Yeah, his husband, the terrorist, go from the home. He is go to the Kampala because the terrorist is if he stay in the home.
2: Qui appunto ci sta raccontando un po' quello che è successo al marito, che ci riportavano anche le parole di Ali in qualche modo, questi terroristi che hanno preso il marito. Perché la mia domanda iniziale era perché ha lasciato il Sudan, perché lei, io l'ho incontrata alla frontiera, era un pomeriggio, faceva ancora freddo, e lei era avvolta in mille strati, aveva due bambini di 8-9 anni e poi questa bambina piccolina di un anno in braccio. E siccome quando arrivavano le persone noi davamo una ciotola per i piedi con l'acqua calda, appunto per il rischio ipotermia, un tè caldo e qualcosa di caldo da mangiare, ma lei non riusciva a mangiare perché era piena di scialli con questa bambina, e quindi io le tengo la bambina in braccio E sento che appunto la bambina era avvolta anche lei in tanti strati. Comincio a togliere le zip e aveva tipo 4 tutine messe una sopra l'altra, e la tengo un po' in braccio appunto affinché lei si potesse un po' riposare e mangiare. E poi ci incontriamo il giorno dopo, perché ho avuto la possibilità di parlare con il nipote e mi ha detto: mia zia è il diavolo, no? Per darmi la potenza di questa zia. E infatti era una donna fortissima, che ha affrontato momenti difficili, ma con una veramente con una dignità incredibile. Mi mostrerà poi un foglio dell'UNHCR in cui ci sono 5 bambini più lei, quindi 6, e gli altri 2 fortunatamente erano già a Parigi mentre noi stavamo parlando alla frontiera italo-francese.
4: Scusa, quando dicevi hanno preso il marito, nel senso l'hanno ucciso?
2: Non si sa. Infatti è quello che gli ho chiesto anch'io, e anche qui ritorna al discorso che dicevamo prima sulla verità. Lei mi ha detto: ci sono tante verità, c'è chi mi dice che è in un carcere, c'è chi mi dice che in un altro, c'è chi mi dice che l'hanno ammazzato,
4: sparito,
2: c'è chi mi dice che è a Kampala, c'è chi mi dice che è in Uganda.
4: E lei non sa più niente?
2: No. Però quando lei ha, la prima volta che lei ha tentato di attraversare il primo confine, quindi Sudan-Libia, ci ha messo 8 giorni ed è stata riportata indietro dall'esercito sudanese. E sentiremo nell'audio quello che è successo poi quando è stata riportata a casa, al minuto 4:40.
3: No.
5: He is going to Sudan. The army is in Sudan. Is Kenya.
3: Okay. And how many countries she crossed? How many countries?
5: Sudan. طوال بس من السودان لليبيا لشيطانة.
3: في السودان مصطلح طويل شديد. تمانية في الشارع.
5: She said to you, 8 days traveling from Sudan to Libya.
3: Wow.
5: 8 days in the way.
3: Wow.
5: That was very traveling long. Yeah. Mm-hmm. Very, the way is very hard. And she has 3 children.
3: Yeah. لما آخر محل هنا يشتغلون.
2: استوى اللطّان لا سيّورة نفّت. يعني يقول.
5: He want to in from Sudan to Libya as an army catch her and speak with her and.
3: My God.
5: She's very tired. She's very tired in the way.
3: What is this?
6: Oh my gosh, بقول لك تكلم وين البوليس؟
5: That's
6: شني ولا نذبح بيبي.
5: That's say to you this baby army catch her.
2: The Libyan army.
5: No,
2: the
5: Sudan. By fire I will burn her. This terror is big. You know anything about that?
2: Qui mi stavano spiegando appunto quello che era successo quando è stata riportata indietro dall'esercito sudanese. Hanno torturato la figlia e dicevano: parla, dici dov'è tuo marito. E lei che prosegue
4: davanti ai suoi occhi.
2: Davanti ai suoi occhi e davanti agli altri bambini. E lei prosegue, li affronta appunto dicendo: io non lo so. Resta con questa postura così dritta.
5: Where is the gun? She asked her and Ben is the baby. She wants to kill the baby, but she don't anything. I don't know anything.
3: To make her speak, yeah. They torture,
5: yeah,
3: the baby.
5: Yeah.
3: I'm so sorry.
5: No,
3: tell her, please. So sorry. Thank you for sharing with me, and because I think it's very important, because in Europe we don't have this news from Sudan. Can you translate? In the media, in the journal, in Europe, they don't speak about Sudan that much.
5: The army of the country.
3: Say again?
5: The army. Mm-hmm. Army. Mm-hmm. Is the all of army is the terrorist.
3: Okay.
5: Yeah.
3: Okay. And why they don't why they don't wait the UNC flight? from Libya to here?
5: No, no, if he is going to the airport, we will kill her. The army will kill her.
3: But in Libya, there is any possibility for women to take the flight come to Italy?
5: No,
2: le chiedo dell'UNHCR.
5: From Libya, only Libya. From another country, not going
7: anywhere. UNHCR?
3: Yes, okay, I want to ask this.
7: He can stay maybe 3 years, 4 years, 5 years. It's too much, yeah.
3: And she was in the list?
7: Yeah, it's a gift from Muslim, she is.
5: سجلت من نظرة
6: أو استجفت لكن ما تكلموا معي ولا شيء يعني ما عرفوا
7: ما عرفوا يعني وسها انترفيو ولا نت
3: نيفر
7: استي 2 years no paper no interview
3: 2 years in Libya.
2: E qui appunto c'era lì che mi diceva era nella lista, ma queste liste sono lunghissime e quindi si aspetta tantissimo. E adesso mi è venuto in mente un'altra cosa, che la figlia di questa signora è venuta a dirmi possiamo cambiare distanza, perché quello era stato un weekend in cui erano arrivate tantissime persone perché la PAF, la polizia di frontiera, l'aveva bloccata per tanti giorni, per tante settimane, e poi sono arrivati tutti insieme, tant'è che poi la chiesa ha dato disponibilità di 40 posti e quindi si erano ritrovate nella stessa stanza due mamme, ciascuna con lei 3 bambini e l'altra con 2, e questa bambina è venuta a dirmi con il traduttore: siamo 2 famiglie rivali, possiamo cambiare stanza? E io pensavo che fosse il traduttore, no, ad aver avuto qualche problema, e invece poi appunto approfondendo e studiando erano 2 etnie diverse, l'altra donna era Nuer, e i Nuer sono appunto l'etnia che fa parte dei fratelli musulmani, Janjaweed, però c'è da dire che anche la donna Nuer era lì sulla frontiera, quindi un'altra riflessione ancora, no? che potremmo fare. E quindi quello che mi ha colpito molto di queste voci delle donne è che sono combattive, sono preparate ad affrontare le difficoltà che provengono da stati e da paesi dove ci sono movimenti sociali molto forti, e questo è il caso del Sudan, che c'è una tradizione di lotta e anche parallelamente di relazioni comunitarie. Come la storia di Ali, lui ci raccontava che ciascuno metteva una quota del suo stipendio per poter costruire le scuole, e sono riusciti a costruire 25 scuole. Mi ha detto: non ti immaginare che sa quegli edifici, però i bambini non devono più camminare 20 chilometri. E quindi proprio il comunismo applicato alla realtà, e portano con sé una grande capacità organizzativa queste donne. E me lo racconta anche Susan, che invece non è del Sudan ma del Sud Sudan, che poi è interessante perché quando parli con le persone del Sud Sudan che hanno circa 40 anni ti dicono: ma noi siamo tutti fratelli, perché la secessione c'è stata nel 2011, cioè stiamo parlando di 15 anni fa, non di 50 o 80 anni fa. E appunto Susan mi dice che tutto adesso è sulle donne, perché gli uomini sono o in guerra o sono morti, quindi sono le donne che stanno affrontando tutte le difficoltà. E lei mi dice: devi anche considerare che prima della guerra nessuno pensava di partire, quindi tutti si sono organizzati un po' così, quindi male anche. A volte quando noi pensiamo: ma il progetto migratorio, beh, dipende come parti, quando. E lei mi dice anche che le famiglie a un certo punto si sfaldano, perché, e questo è un racconto che riemerge tantissime volte in tante interviste, che si perdono perché, non lo so, non possiamo saperlo, no? Che cosa vuol dire avere una bomba che ti piove sulla testa, però le famiglie si sfaldano, e ce lo racconta. Sentiamo le sue parole.
8: Outside, and then to learn something good, and then to come with a very good knowledge, and then to make our country to expand, to make something good for them. No, some of them, they go alone. They cannot take their children with them, especially those who are married people.
3: Why, Susan? Because you are right. I met so many women alone. Why they come alone?
8: Mm-hmm. You know, you know that when we go outside there, life in South Sudan and the life outside there, they are not the same. Let me tell you.
3: Mm-hmm.
8: Yeah. When you go outside there, they found some, because you know that in our country, mostly in our country, you know, women are not allowed to take cigarettes and then to go outside for or like party like this one, no.
9: Okay.
8: But when you go outside there, you found life, everyone is smoking, everyone is taking cigarette, there is simple life.
9: Okay.
8: You can go with this, yeah, that is the only problem. That is why they don't want to go outside there, there is freedom. But in our country, no. You know that even if you are 25 or 30 like this one, you can stay at home with your parents. Unless if you got married, that is why you can leave your home and then go to another, to the house of your husband. But if you did not marry, you cannot ever and ever. But outside there, Kalas, 18 years.
2: Appunto qui Susan mi ha fatto veramente molto riflettere su un concetto molto semplice, quello che vogliamo tutti, la libertà. È la libertà di scegliere, di andare a vivere con chi vogliamo, quando vogliamo, da sole magari. E lei mi ha detto simple life, una vita semplice. E tante volte quando chiedevo alle persone qual è il tuo sogno, no? E infatti poi quando l'ho detto alla mia tutor mi fa, ridimensionati Erika, chiedi qual è il progetto, perché forse è anche un po' presto, però poi in tanti mi riportavano loro sulla realtà e mi dicevano, nella realtà e mi dicevano dormire bene, perché sono persone che per anni sono state nei lager libici, nelle frontiere, nei carceri turchi, sono state privati del sonno, dei bisogni primari, e però questo di Susan, della libertà di scegliere che vita fare e come farla, mi ha toccato molto, forse anche in quanto donna del sud, con una educazione che è stata un'educazione di genere patriarcale, un discorso appunto eteropatriarcale in questa società di ipercapitalismo, e lei mi riporta tra l'altro questo discorso della non libertà, ma allo stesso tempo ci racconta dopo qualche minuto che lei ha perso il marito, la sorella ha perso il marito, sono state entrambe appunto, hanno avuto un'infanzia difficile perché hanno perso i genitori da piccole, e quindi tu dici entrambe hanno tre figli, una li sta crescendo in Sudan e l'altra è qui, è stata 8 anni lei in Egitto a lavorare e poi dall'Egitto è partita, e lei fa la parte diciamo economica, quindi è una famiglia tutta al femminile, e lo racconta al minuto 5.
8: Was my husband lost. After now, I don't know where the place is. But if you ask the security, they will take you and then put you to the White House. When you go to the White House there, you will never come back again. They will kill you immediately. And I have 3 children. These children, who will take good care of them? My sister. That is why I just come out from home, from my country, and then come where? To Egypt, and then from Egypt I come to Libya, from Libya I came to the Cordosa, because I want to find a very good place for my children to get education. That is why my sister took them all where? To Kakuma. I stay with my sister in Kakuma, because I lost my mom, my father. I lost them since I was very small. That is why.
9: So you are alone with your sister?
8: With my children alone, because when if I stay in my country there's no good work for me to take responsible for my children, and I don't have someone who can support me. That is why I say that let me just go outside me myself, and then to make a very good money for them, to send them so that they can finish their school, and then they can get a very good
9: education
8: job in organization. Yeah, in organization. Or but in our government there is no good proper good salary for government. Only 2 tribes there in our country, Dinka and Wer. They are the one they can just work for the government.
2: The
8: but the rest of we are approximately 64 different tribes in South Sudan. Oh. But the most dangerous people are Wer and Dinka.
9: Okay.
8: They are the one controlling all. Yeah.
9: So
8: all
9: they
8: the resources for
9: they
8: South
9: control
8: Sudan.
9: All the society.
8: All the society, all everything, they control it, you know. Yeah.
2: E appunto qui ci riporta all'esempio che vi facevo prima, no? Delle etnie, chi prevale su chi, e a un certo punto volevo ho imparato, diciamo, in questi 5 mesi a non andare in profondità, perché non sono una psicologa, però ad andare indietro e a calcare un po' la mano, perché appunto sono, diciamo, una sociologa e un'attivista, una militante, sulla loro vita di prima, perché è lì che c'è la loro forza, perché altrimenti nell'etichetta rifugiato, migrante economico, non c'è più la persona, e invece nella loro vita di prima c'è il loro potere. E allora l'ho chiesto: Susan, ma te che lavoro facevi in Sudan? E lei mi dice UN. Allora, questa intervista l'abbiamo fatta su WhatsApp dopo che lei è partita, quando io ho superato i miei problemi, no, di vulnerabilità, e pensavo di non aver capito, invece lei lavorava per le Nazioni Unite e ce lo racconta al minuto 8:30.
8: Yeah.
9: Okay, so she's caring about your children and her children.
8: Yeah.
9: And you were working so in the security before?
8: Before I was working in security, part of security in UN.
9: What does it mean, UN?
8: United
9: Nations.
8: UNMIS.
9: Oh wow, Susan. UNMIS. And what do you do?
8: We are just working like those staff. When they are coming, we are checking them. Because we know that the staff of UN are inside there, no one can come and visit the compound unless if you have. Yeah, we just want, if you want something like this one, we work as a reception to make connection.
9: Okay.
8: If there is someone come to visit the UN, like want to visit finance office, or want to visit humanitarian office, or want to visit any office like this one, you can take them, you show them the place, because when they enter there is no movement. Movement is not allowed within the compound of UN. Yeah, there's no movement there.
2: E qui ci racconta appunto la sua vita precedente, la vita precedente alla migrazione, il suo lavoro. Lei lavorava per questo reparto, appunto, si occupava in particolare della costruzione di edifici. Il suo ruolo era quello della sicurezza, stava alla reception, appunto quello che ci ha spiegato.
4: Te l'ha detto per caso in Egitto invece che lavoro faceva?
2: In Egitto lavoravano per delle donne, facevano le pulizie, quindi sì, aveva già in qualche modo sperimentato, ecco, questo ribaltamento.
4: E la sua direzione futura qual era?
2: Francia, lei è restata in Francia, sì. Poi tanti che mi dicevano Francia, dopo quando ci scambiavamo i contatti li trovavo a Calais pronti già per salpare. E ho adesso un caro amico, è diventato un amico, che mi ha detto: sai, io guiderò la barca, mi daranno 800 euro, non pago il biglietto. E mi ha detto: lo facevo anche in Sudan perché mio padre era pescatore, ho provato a farlo a Napoli, ma mi hanno detto: no, tu sei solo un bambino. Quindi ecco, anche qui come cambiano le logiche, che cosa vuol dire essere bambino, che cosa vuol dire essere donna. Ora, mentre Susan parlava, mi è venuta in mente l'amica geniale, no? Queste due donne che hanno avuto percorsi di vita diversi per via dell'educazione, mi è venuto in mente loro due, le due sorelle, chi ha studiato e chi non ha studiato, cosa tocca all'una, cosa tocca all'altra, e ce lo racconta in questi minuti finali, a partire dal 17:59.
8: At home, but if she did not allow to say to for money in the
2: si era poco linea, sì.
8: The network is not good.
9: Okay, so she was not working, and you was the only person who worked in the family. Okay, So that's why you can pay your travel.
8: Yeah.
9: Okay.
8: Yeah, she cannot even pay them. She cannot. She cannot manage to pay them all for school. The school payment. Okay. Like. Yeah.
9: How much is it? The school in Sudan.
8: Whoa,
4: Erica,
8: my dear.
4: Whoa. Erica, my dear.
8: You know, since I was growing, my father died when we are still small. But my mom is the one taking good care of us. You know, we are like these children. But at the time, education is not very high like the one this time in our generation. The target payment is not very high. But now, most of the children in South Sudan, they are not going to school. They are staying at home. Especially when the mother is not educated, colors. Most of them, they do business work. They can go to the market to sell, like, business woman.
2: E qui è stato, diciamo, avere un po' la conferma di quello che ho visto in 5 mesi, perché sono passati tanti bambini. Una delle ultime, Amina, era una bambina veramente incredibile, straordinaria, dall'Etiopia, è partita con la mamma, giovanissima anche la mamma, 27 anni, lei 10, e parlava perfettamente inglese, arabo, amarico, ma non sapeva scrivere. Noi facevamo delle attività, perché soprattutto in quei giorni in cui c'erano loro ci sono stati vari episodi di violenza molto cruda, sono state rotte delle finestre, perché ovviamente è quello che poi si ripete, no? Come dicevamo all'inizio, però poi cercavamo di andare ai giardini, di portare avanti una vita, diciamo, quasi normale, e durante un'attività di disegno ho capito che c'erano queste due bambine, una dell'Etiopia, l'altra era del Sud Sudan, che non sapevano scrivere, e avevano sviluppato tantissime altre competenze, ovviamente, e quindi ho veramente capito come in qualche modo queste donne mettano in atto una resistenza veramente ben organizzata, rompendo con quella logica appunto propria invece della dimensione eteropatriarcale fatta di necropotere, e questo lo fanno nonostante quella vulnerabilità che spesso viene solo mostrata come unica dimensione, come se fossimo monodimensionali, ma da queste storie abbiamo scoperto che non è così. E un giorno ero in cucina, un compito che odiavo, non facevo quasi mai, proprio per rigettare le mie stesse origini, no? E però quel giorno mi trovavo a passare di là, sarà stato un caso, e mi sono messa a chiacchierare con un ragazzo sudanese che anche lui stava dando una mano in cucina, e c'era una canzone alla radio, l'aveva messa lui con il suo Spotify, e gli ho detto: ma di cosa parla, perché era in arabo, e lui mi ha detto: parla di Kafka. E io gli ho detto: no, scusa, non ho capito. E lui mi fa: Kafka è tuo, no? È europeo come te. E questa canzone parla delle lettere che Kafka ha scritto alla sua amata Milena, come gli amati che si perdono durante questi lunghi viaggi per le frontiere. E possiamo ascoltarla.
10: Ma è questa?
2: Sì.

0: Siamo ai saluti di questa puntata in cui ogni altra parola, oltre alle tue e quelle delle interviste, sembrava proprio di troppo, Erika. Però grazie per avercele portate, con noi condivise. Non le abbiamo sentite nemmeno tutte le cose che avevi portato e ci hai detto prima 60 ne hai. Noi oggi sì. 5-6 ne abbiamo sentite. Tu stai tornando di nuovo a proseguire il tuo lavoro, che dire, è un invito a non finire qua e a risentirci
1: volentieri
0: prossimamente, magari proprio su questi microfoni del Ponte Radio.
1: Assolutamente sì.
0: Intanto, che dire, grazie tante davvero a chi ci ha ascoltato, un saluto alle Radio Sorelle, ogni venerdì dalle 13 alle 15 il Ponte Radio, la prossima puntata è per Blackout, se non sbaglio, forse sbaglio, ma mi sa di no.
2: Va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi,
2: super
1: veramente.
2: Interessante.
3: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Un saluto.
1: Ciao.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout, Spore.

0: start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci tornate su Radio Contado.
2: E buongiorno e benvenute a tutte e tutti gli ascoltatori a queste nostre frequenze. Vogliamo dirle, Grebana? Le conosciamo, le frequenze?
1: È sempre quasi una fatica ricordarsi le frequenze, ma sono 13.59 AM per i pochi fortunati che si trovano in zona Firenze Nord. Se no, come tutte e tutti ormai saprete, siamo in streaming e ci potete trovare su Radio Wombat, ma potrete scriverci anche su un bellissimo pad durante la diretta, che è diretta.vado.li, oltre alla nostra bellissima mail radiocontado@insiberia.net. Quindi un sacco di contatti, ci scrivete sempre in tantissime e tantissime, siamo proprio subissate dalle vostre mail.
2: Ed è grazie alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che la nostra trasmissione diventa sempre più bella in esatto. Questa fantastica giornata di primavera. Che cosa ci aspetta, Grebana?
1: Allora, cominceremo andandocene verso quel di Massa per scoprire un po' come si stanno svolgendo, diciamo, gli avvenimenti della ormai purtroppo ex Casa Rossa occupata. Quindi sappiamo c'era stato uno sgombero, però diciamo ci sono anche delle novità e un possibile nuovo spazio che verrà aperto, ma ne parleremo tra pochissimo con Dario, appunto, e ci parlerà di questo ed è anche di una produzione di vino che è stata appunto messa, diciamo, in come benefit per appunto dare un po' di fondi all'apertura di questo nuovo spazio.
2: Passeremo poi ad ascoltare la voce di Francesco di Mag, che ci farà un po' un aggiornamento, ma anche comunque una informativa, ecco, direi, su che cos'è la Mag, che tipo di progetti sostiene, e che senso ha, e appunto come questo senso si abbina bene alle lotte, alle istanze agroecologiche di Genuino Clandestino.
1: E come sempre non potrà mancare ovviamente l'attesissimo AgriQuiz, che oggi prevederà una sfidona proprio tra due titane del nostro gruppo, e parleremo di vino.
2: Le nostre consuete rubriche concluderanno la giornata, diciamo, queste due orette, questo pomeriggio insieme dalla stazione. Dopodiché, come sempre, sapete che al venerdì pomeriggio la piazza è caliente, il nostro mercato è attivo e quindi ci si potrà rivedere per un aperitivo in piazza Tasso.
1: E abbiamo appena visto che il nostro server è fuori uso, quindi per chi ci sta provando ad ascoltare in streaming non ci riuscirà, strano ma vero, anche questa settimana si fa tutto molto difficile, quindi probabilmente ci ascolterete in tantissime in podcast, a meno che durante questa puntata non cambi qualcosa.
2: Speriamo.
1: È sempre un sacco bello questa cosa.
2: Soprattutto per chi è in piazza.
1: Esatto, ci mancheranno tanto. Ma manderemo subito una bellissima canzone e nel frattempo noi ci colleghiamo con il nostro primo ospite. A tra poco!

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contado?
1: No.
2: Ed eccoci tornate in onda dopo questo brano dei Meganoidi, Zeta Reticoli. Siamo pronte per la nostra prima intervista.
3: Esatto, dovrebbe essere qui con noi Dario. Ci senti, Dario?
1: Sì, sì, vi sento, mi sentite?
3: Perfetto, bene.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao. Senti una cosa, volevamo un po' un ricapitolo di quello che sta succedendo in quel di Massa e come è andata la vicenda, come è proseguita, diciamo, la vicenda a Casa Rossa, partendo, diciamo, dallo sgombero e andando in avanti.
1: Sì. Allora, sì, partiamo diciamo da quello che è stato lo sgombero, che ormai è già passato più di un anno, e uno sgombero voluto dall'alto che ha posto fine all'esperienza di 12 anni di quello che era lo spazio occupato in via Castagneta. Da lì si è iniziati con un percorso di beni comuni per cercare di riprendere lo stabile attraverso dei percorsi partecipati, che però a oggi non è che ha portato grandissimi risultati. Dalla spinta però anche soprattutto dei cortei per la Palestina, spinte giovanili dei collettivi studenteschi e comunque dalla nostra voglia di non fermarci ma di continuare comunque a fare attività politica sul territorio, siamo arrivati a 2 mesi fa che abbiamo deciso come collettivo di prendere uno spazio in affitto in centro a Massa e di creare uno spazio sociale non più occupato ma per motivi di necessità in affitto, ma per cercare di continuare a dare continuità a quello che era il percorso politico dell'organizzazione politica della Casa Rossa, quindi cercare comunque di mantenere un presidio in città, un presidio antifascista, un presidio che potesse comunque rispondere a quelle che erano le necessità della nostra provincia. Quindi diciamo che dallo sgombero dell'anno scorso ci siamo riorganizzati per cercare di riaprire il prima possibile questo spazio, che aprirà il 10 di aprile.
3: Ah, wow, quindi
1: inaugurazione
3: a breve.
1: Sì, che tra l'altro è per l'occasione della liberazione di Massa, che è stata liberata il 10 di aprile, quindi
3: una data simbolica. Esatto, non scelta a caso.
1: Sì, non scelta a caso, anche perché appunto l'idea che ci siamo fatti noi dopo lo sgombero era quella che comunque ci hanno voluto mandar via, ci hanno buttato fuori da uno spazio che era comunque in periferia e a sto giro invece ce lo siamo presi in centro città. Quindi se il loro intento era quello di tapparci le ali, in realtà ci hanno dato la possibilità di entrare ancora di più nel centro cittadino, perché lo spazio è proprio dentro la ZTL e quindi anche da questo punto di vista, ecco, speriamo di creargli ancora più disagio di quello che potevamo creargli prima, in uno spazio fuori dal centro.
3: Certo, e quindi diciamo siete riusciti comunque in quest'ultimo anno a mantenere viva quella che era comunque l'assemblea, diciamo, che teneva in piedi la Casa Rossa nonostante fosse senza uno spazio?
1: Sì, ci siamo riusciti perché comunque al di là anche dell'assemblea, che comunque ha continuato con regolarità a vedersi, ma anche perché sono proseguiti tutti quei percorsi politici e sociali che comunque erano paralleli all'esperienza di quelle quattro mura, quindi l'esperienza dei progetti con i coltivatori diretti, i progetti del sindacato, i progetti con i comitati ambientalisti e diciamo anche proprio i collettivi studenteschi, e quindi poi dopo più che altro sono state anche queste energie che comunque si muovevano parallele anche a richiederci la necessità di riprendere uno spazio, di riattivarsi per riavere un quattro mura dove ritrovarsi di nuovo tutti quanti insieme.
3: Beh, mi sembra super bello. Ma senti, a proposito dei contadini, quindi noi sappiamo che voi avete creato, diciamo, una piccola scuola contadina da qualche anno a questa parte. Sta proseguendo?
1: Sì, abbiamo creato una scuola contadina che si vede una volta al mese con una lezione. Ora la prossima lezione sarà questo weekend su orticoltura e in più abbiamo creato ormai da 6 mesi un punto di distribuzione con i produttori locali su Massa e ora da un paio di mesi un punto di distribuzione anche sull'Erici in Borgata. Quindi il progetto della scuola contadina si è, diciamo, moltiplicato anche con mercati e punti di distribuzione.
3: Dai, bene. E sono partecipate queste lezioni di scuola contadina?
1: Sì, sono tutte quasi tutte sempre piene, perché comunque sono quasi tutte sempre a numero chiuso, quindi comunque riusciamo sempre a riempire i posti e vanno super bene. E anche le distribuzioni e il mercato di Levi ci stanno andando benissimo, quindi comunque c'è la volontà anche di creare sempre più punti di distribuzione e sempre nuove occasioni per connettere la cittadinanza con i produttori locali.
3: Ah, certo, il nuovo spazio potrebbe essere un nuovo anche punto di distribuzione dei prodotti.
1: Sì, sicuramente. Ora il punto di distribuzione che facevamo a massa, prima lo facevamo dentro l'asse di USB, adesso il punto di distribuzione dal 10 di aprile si sposterà al nuovo spazio, sì.
2: Sentiamo Dario un sottofondo un po' strano, non è che devi andare?
1: No, sono a
2: Ok.
1: fare la spesa, ma i bimbi ogni tanto chiamano.
3: Senti, che ti volevo dire? No, volevo un attimo anche per lanciare questo nuovo spazio parlare un attimo del piccolo progetto Vino che finanzierà lo
1: Sì,
3: spazio
1: e
3: nuovo.
1: intanto vabbè, anche per chi ci ascolta, ringrazio se c'è qualche ascoltatore che ha partecipato al crowdfunding, perché abbiamo lanciato innanzitutto subito un crowdfunding che è stato molto partecipato e ha visto veramente centinaia di persone donarci qualcosa per questo progetto. E oltre al crowdfunding, poi sono partite delle raccolte fondi differenti, da Serate Bene fino ad arrivare a quella che è appunto questo progetto del vino, che parte principalmente da me e da altri produttori di vino della zona, e l'idea è quella di dare un pochino delle nostre scorte di vino alla causa, e quindi abbiamo messo a disposizione 400 bottiglie di vino che a un prezzo camerato viene venduto, e la metà del ricavato va a finanziare il progetto dello spazio sociale.
3: Perfetto, e
1: Quindi
3: infatti
1: so che tra
3: anche,
1: l'altro
3: esatto, nel nostro mercato ci sarà Mondeggi che terrà il vostro vino sul banco.
1: sì, infatti vi ringraziamo molto per questa possibilità che ci dà la possibilità appunto di prendere questo nuovo spazio, ristrutturarlo e farlo vivere, speriamo.
2: Beh, potremmo, scusa Dario, anche approfittare per fare un lancio un po' a tutti i gas che sono in ascolto per l'acquisto di questo vino. Ad esempio, noi col gas di Grassina abbiamo fatto già un acquisto, però tutti i gas possono comunque accedere, no? E anche al tuo contatto c'è un punto dove magari le persone che sono interessate a distribuire un contatto a cui possono rivolgersi?
1: Certo, possono scrivere semplicemente alla pagina Instagram della Casa Rossa Occupata e chiedere del progetto vino e gli viene risposto e si trova la soluzione più facile per spedire le bottiglie o capire come fare per rendere possibile questa cosa. Quindi sì, se c'è qualche gas all'ascolto che vuole partecipare, molto volentieri.
3: Perfetto. Bene, noi ti ringraziamo intanto e quindi per adesso ti auguriamo una buona inaugurazione, ma ci risentiremo sicuramente prossimamente per sapere come sta andando l'inizio di questa nuova avventura in centro di massa.
1: Assolutamente, nel mentre io vi invito tutti, se avete disponibilità, possibilità, a venire a trovarci il 10 di aprile per l'inaugurazione, faremo una bella festa di apertura con anche i prodotti locali, dei produttori della rete del gas e tutto quanto, e quindi niente, l'invito a venirci a trovare e vedere che cosa stiamo costruendo insieme.
3: Perfetto, grazie mille Dario. Un bacio a te e a tutta la ciurma allora. Ci sentiamo
1: Ciao,
3: presto.
1: ciao, ciao, un
2: Ciao.
1: abbraccione, ciao, ciao.
4: September.

0: Ed eccoci tornati in onda dopo questo bellissimo brano di Sic Tamburo, che sono di recente stati a fare un concerto bellissimo, no, Grebana? Giusto? Tu l'hai proprio visto di
1: Sì,
0: persona,
1: io sono
0: eh?
1: andata, sì, sono una fan.
0: Coinvolgente,
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: fai
1: sì.
0: bene perché è un ottimo gruppo musicale, però approfitto per segnalarvi che questo sabato ci sarà un altro ottimo gruppo musicale che fa ballare anche i sassi, che sono gli Espagna Circo Leste, e quindi se volete venire, oltre che esserci la giornata in memoria di Orso e quindi la cena prima e tutta una serie di altre cose legate sia alla politica cittadina che alla figura di questa persona e al ricordo, alla fine, dopo cena, ci sarà anche il...
2: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
0: Sabato 21 marzo, ore 16, Piazza Santissima Annunziata. Mercoledì 25 marzo, ore 9, presidio al Tribunale di Firenze.

0: per commettere un femminicidio. Questo copione, oltre a colpevolizzare la vittima, si ostina a non vedere la radice culturale del femminicidio. Sappiamo benissimo che l'uomo violento non è malato, ma il figlio sano del patriarcato. La violenza di genere non è un fatto privato né un incidente isolato, ma una responsabilità collettiva che non può più essere ignorata, che può essere affrontata con una maggiore consapevolezza ed educazione sessuo-affettiva per tutte le fasce della società, a partire dall'infanzia. Ora, a oltre un anno dall'omicidio di Eleonora Guidi, è giunto il momento che chi ha commesso questo terribile delitto risponda delle proprie azioni davanti a un tribunale. Quel gesto ha tolto una vita, ha lasciato un bambino senza madre e ha provocato un dolore profondo nella famiglia di Eleonora e in tutte le persone che le volevano bene. Nel frattempo, lo Stato ha garantito all'imputato tutte le cure necessarie e il tempo per recuperare fisicamente e comprendere la gravità di quanto accaduto. Ora è giusto che lo Stato garantisca anche alle vittime ciò che spetta loro, giustizia. Per questo, sabato 21 marzo alle 16 saremo in piazza Santissima Annunziata insieme a tutte le persone che non vogliono dimenticare Elena e mercoledì 25 marzo alle ore 9 saremo in presidio sotto il Tribunale di Firenze per chiedere giustizia con amore e rabbia. Chiediamo a tutte le realtà e singole persone di aderire ai due presidi, oltre a darne massima diffusione. Facciamo sentire forte il nostro grido, altissimo e feroce, per Eleonora e per tutte le donne che più non hanno voce, non una di meno di Firenze. Per comunicare l'adesione da parte di associazioni collettivi e realtà varie, scrivere a nonunadimenofirenze@gmail.com. Con amore e rabbia.
1: Madonna, quante scale! Eccoci arrivati finalmente!
2: Buongiorno.
0: Ecco la sua copia di rivista contadina.
2: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.

e si tratta del libro del giovane Sven Rå, L'albero buono, l'anima del castagno, un libro edito da Mondadori. Questo giovane autore ci parla di castagni e castagnette, è la storia di un viaggio che parte dal Mugello, terra di marroni, per andare lontano indietro nel tempo fino ai confini dell'immaginario. Una storia umana che inizia nel bosco, che passa nel frutto per poi passare dal fuoco all'acqua e dalla pietra. Il bello di questo libro, oltre che le immagini fotografiche e i testi che raccontano non solo la storia, ma la poesia e la magia di questo meraviglioso albero, ma è anche il gran finale, dove a un certo punto, oltre che a delle ricette legate alle castagne, alla farina di castagne e a tutte le produzioni derivanti, appaiono in fondo, fondo, fondo, fondo, proprio come dei folletti del bosco, i nostri magnifici fermentatori. E quindi protagonisti, tra l'altro, dello scorso AgriQuiz, e con i loro fermentati, quindi dal miso al tempeh, il miso ovviamente di marroni, il kimchi, e quindi i nostri protagonisti della fermentazione sono presenti anche in questo libro, perché anche in questo libro è racchiusa la magia di questa trasformazione rigenerativa dell'elemento vitale, che è per noi quasi, quasi una religione, ecco. Quindi volevo leggervi un pezzetto di questo libro che mi è sembrato interessante. E, possiamo prendere questo, dal bosco alla farina. Però un attimo che fermiamo, ecco qua. Allora, dal bosco alla farina. Riscoprire il seccatoio, chiamato anche metato in altre zone, ha il gusto della sorpresa e il fascino intrinseco che ha tutto ciò che è andato perduto. Il seccatoio è una piccola casetta di pietra costruita su due livelli. Al piano terra c'è la terrazza per fare il fuoco e nel piano superiore si distendono le castagne a seccare. In mezzo, a separare, c'è un gratticcio che serve come appoggio per le castagne. Il fuoco generalmente si fa al centro della stanza e la struttura è priva di canna fumaria, in modo che il fumo passi attraverso le castagne e poi esca lentamente dal tetto. Ci può anche essere una finestrina stretta per il tiraggio, di fianco al seccatoio, vero e proprio, spesso c'è una tettoia che serviva per il riparo della legna o delle fascine. In generale, i seccatoi erano costruiti in mezzo al castagneto, e in qualche caso si possono ancora vedere seccatoi con annessa una piccola stanza che serviva come piccolo appoggio dove poter mangiare e dormire. Questo permetteva di rimanere nel bosco, anche un mese lontano da casa, e l'intera struttura allora diventava una specie di casetta. Ma queste sono storie di altri tempi, quando l'intera esistenza era basata sul lavoro, i ritmi erano più lenti e il modo di concepire la vita molto diverso. Nella zona del Mugello oggi i seccatoi tradizionali attivi sono praticamente tutti di fianco all'abitazione, e non per caso. Gestire un fuoco con queste finalità potrebbe sembrare una cosa semplice, ma non lo è. Richiede una serie di accortezze che, come tutti i mestieri manuali, hanno bisogno di esperienza e capacità. Avere il seccatoio davanti a casa rimane comunque una comodità che permette di controllare e regolare il fuoco di frequente e velocemente. Per chi fa questo mestiere basta un colpo d'occhio per capire l'andamento, guardare la densità del fumo che esce dal tetto per capire se è il caso di aumentare un po' la legna. Bisogna però anche dire che andare a controllare il fuoco è qualcosa che si fa anche solo per il gusto di farlo, come una specie di rituale o di bisogno istintivo di creare un contatto visivo. E questo sì, è particolarmente vero, devo dire, non soltanto per essiccare le castagne, ma anche per tutto quello che è la fumicatura, che ha questa comunque ritualità e questo legame che si crea proprio con questa azione, per cui se anche ti sganci è come se tu vivessi di affumicatura, la tua giornata ruotasse attorno a questo fuoco che va custodito e tutto il resto lo fai un po' di conseguenza, ecco, e sono come degli intermezzi, ecco, tra andare a
a vedere come sta il fuoco e come va la affumicatura di quello che ci hai messo sopra e il resto della vita. È una specie di inversione. Vabbè, insomma, con tutti questi discorsi, queste evocazioni e questi ricordi, vi lascio, vi riconsiglio a questo libro che fa tra l'altro pandan con il consiglio del nostro documentario della settimana scorsa di Sandro Bozzolo, che si chiamava Innesti, e quindi potrebbe essere una simpatica serata, magari anche con spendendo una delle ricette presenti in questo fantastico libro, L'albero buono, anima del castagno di Sven Roe, e quindi con una buona ricetta, magari di queste gnocchetti di ricotta con la farina di castagno, un buon libro e un buon documentario, che appunto è quello di Innesti che vi citavo la settimana scorsa, possiamo anche in qualche modo recuperare e ampliare anche il nostro sapere su questo frutto meraviglioso e in via purtroppo di estinzione. Allora, intanto un abbraccio, vediamo se riesco a rimettervi la musica che vi volevo far sentire anche prima. E nel caso, insomma, se non ce la dovessi fare, intanto io vi auguro un buon proseguimento di settimana a tutte voi. Ecco qua. Detto questo, oppa, track.

0: E rieccoci in onda in diretta dalla stazione. Siamo qui oggi con un nuovo ospite, che è una vecchia, in realtà una vecchia conoscenza, Francesco di Mag. Ciao Francesco, ci
1: Ciao
0: sei?
1: a tutti, anche una vecchia persona.
0: E volevamo un attimo così risentirti per mantenere vivo il ricordo in chi ricorda e informare invece chi si è avvicinato al nostro mondo ultimamente su che cos'è la MAG, come nasce e appunto di che cosa si occupa e l'importanza anche che ha, poi questo magari è un'aggiunta che possiamo anche fare noi, no? L'importanza che ha per il mondo contadino in questa fase e in questo periodo, in particolar modo qui a Firenze. Ecco, Francesco, se vuoi raccontarci un po', partiamo proprio da che cos'è MAG.
1: Allora, MAG è una cooperativa finanziaria iscritta all'albo delle finanziarie presso la Banca d'Italia, ma che si iscrive nel gruppo delle MAG italiane, che sono sette attualmente, sono state anche di più in passato. MAG significa mutua di autogestione del denaro, ovviamente, e quindi noi facciamo parte di un mondo che è molto articolato e che si compone di soggetti diversi, per lo più nel nord, che cercano di fare del denaro un'esperienza più di giustizia che dell'opposto, che è quello che si usa a fare normalmente col denaro. In particolare nella nostra MAG, la MAG Firenze, per prima nella storia, ha deciso, oltre a tutte le altre condizioni che seguono le altre MAG d'Italia, quindi di fare prestiti per scopi che riteniamo vantaggiosi per l'ambiente e fare prestiti per produzioni che ci convincano, che arricchiscano non soltanto le persone che fanno quell'attività, ma anche tutto il territorio, noi abbiamo deciso per primi di fare prestiti totalmente senza interessi e senza nessun tipo di garanzia patrimoniale, ma accettando soltanto delle garanzie di relazione, delle garanzie relazionali. Tutto questo fa di noi un soggetto un po' rivoluzionario, se vogliamo, e siamo contenti di esserlo perché
0: Di
1: pensiamo
0: voi e noi, siamo nella
1: anche di
0: stessa
1: noi, oltre che di
0: rivoluzione, eh?
1: voi.
0: Soprattutto sulla garanzia partecipata, no? Visto che l'hai citata.
1: Assolutamente sì, e quello che noi pensiamo è che il denaro debba essere considerato come altri beni comuni un bene che serve alla realizzazione dei nostri sogni, dei nostri progetti e anche delle nostre necessità, più che essere come è purtroppo nell'economia attuale. Un po' l'opposto, che l'economia è un qualcosa che serve al denaro ad autoriprodursi. Quindi noi abbiamo preferito fare una scelta radicale e quindi togliere del tutto il fenomeno dell'autoriproduzione automatica del denaro da se stesso. E questo è forse l'aspetto più, come dire, innovativo e anche rivoluzionario. Va da sé, come dicevi tu, che questo nostro tentativo, che è comunque un unicum purtroppo per ora nella storia della finanza, ha molto a che fare con le esperienze contadine, perché abbiamo una serie di punti di partenza, ma anche di punti di arrivo che ci vedono proprio percorrere percorsi simili, se non molto, se mo se non addirittura uguali. Quindi il mettere in comune una ricchezza che possa diventare ricchezza di comunità è un qualcosa che, a mio modo di vedere, ci avvicina gli uni agli altri, le esperienze contadine e la nostra esperienza. Tant'è che è vero che la maggior parte, diciamo, io non sono uno statistico e faccio proprio schifo da quel punto di vista, però una buonissima parte dei circa 50 prestiti che noi abbiamo erogato nell'arco dei 12-15 anni da quando siamo in essere, prestiti diretti, ovvero sia quelli che fa direttamente MAG, una buonissima parte più di un terzo sono rivolti a esperienze contadine, in qualche maniera avvicinabili ad esperienze contadine, il che a noi fa molto piacere e ci ha fatto il percorrere questo percorso di crescita insieme, ci ha fatto anche capire alcune cose di noi, oltre che provare a capire le cose di chi ci chiedeva un finanziamento. Quindi noi non siamo un soggetto che finanzia e si tiene terzo dal finanziato. Noi finanziamo progetti che ci intrighino, che riteniamo che abbiano un valore per l'ambiente comune e che ci intriga. Quello che ci intriga è che lo strumento denaro diventa uno strumento per fare dei percorsi comuni. Quindi va da sé che la relazione che all'inizio del rapporto è finalizzata all'ottenimento del prestito, quando riesce a continuare ad avere anche fasi successive, rischia, diciamo, in senso buono, di essere molto creativa. Con voi, con tutto il gruppo di Genuino Clandestino, noi abbiamo fatto tante riunioni successive a momenti di prestiti passati, tante riunioni che hanno a che fare con dei problemi su cui proviamo a ragionare insieme. Abbiamo provato anche, così come abbiamo fatto anche con GKN, a suggerire l'utilizzo anche in proprio del proprio piccolo denaro che qualsiasi gruppo riesce in qualche modo a mettere da parte, a provare a suggerire che il denaro può essere usato in senso comunitario, quindi facendone un'attività mutualistica. E questo è stato molto incoraggiante dal nostro punto di vista, perché tanto con GKN quanto anche col gruppo contadino Genuino Clandestino ci sembra che abbia dato vita come dire, a delle nuove idee, a dei nuovi spunti, a delle nuove possibilità anche.
0: Certo, infatti è così. E volevo chiederti se appunto potevi darci qualche pennellata di queste opportunità che sono state date a questo terzo, un terzo, no, di finanziamenti che voi avete fatto, insomma, di microcredito che voi avete fatto verso realtà contadina. Che tipo di realtà sono e che cosa sono serviti questi denari?
1: Sì, oh, sono molto vari. Ti devo fare una piccola correzione, nel senso che microcredito è quello che fanno le associazioni locali di microcredito. Sono piccoli prestiti che vanno da 2.500 a massimo di 7.000 euro. Quello che noi facciamo sono quelli che noi chiamiamo almeno i prestiti diretti, che sono invece fatti proprio dalla casa madre, diciamo dal nucleo centrale che ha sede alle Piagge, e quindi dalla MAG in quanto tale e non dalle sue propaggini, e arrivano fino a coprire un decimo del capitale disponibile, che sono circa 40-45 mila euro. Quindi si tratta di cifre un po' più alte. Cosa
0: Certo.
1: abbiamo finanziato? Abbiamo finanziato dalla piccolissima attività di apicoltori, forse il prezzo più piccolo. Quello si aveva a che fare con un apicoltore del vostro gruppo, fra
0: Sì,
1: l'altro.
0: esatto, che conosciamo
1: Io
0: molto bene. E salutiamo Palmiro.
1: non faccio nomi, se volete si fanno, ma
0: No, no,
1: per me non importa.
0: li facciamo noi, Palmiro, tanti saluti. Tra l'altro, storico regista anche di Radio Contado, quindi.
1: Certo, tanti saluti davvero. E diciamo, quello era proprio l'attività più piccola, perché mi ricordo ci aveva presentato, c'erano state la morte di alcune api che erano state infettate da una malattia e quindi c'era la necessità di ricostruire alcune casette. Quindi ricordo, questa era proprio l'attività più piccola che abbiamo fatto. Ci sono state dei gruppi che avevano bisogno sempre di piccoli finanziamenti per ristrutturare posizioni, diciamo, già esistenti, e mi vengo, ma non so se si possono fare i nomi? Boh.
0: Basta che non fai
1: cielo.
0: i nostri.
1: No, non li faccio, non faccio nessun nome. Però forse sì, forse non è il caso di fare i nomi in generale. Ci sono state delle gruppi e delle aziende, sempre fra molte virgolette, si tratta sempre di associazioni nella maggior parte, che avevano bisogno di un investimento per acquisire dei beni, tipo dei trattori. Trattori mi pare addirittura due ne abbiamo fatti, ne abbiamo finanziati. E, ci sono poi delle associazioni, come una nella zona di Calenzano, che diciamo, hanno visto tramite il finanziamento, che era proprio l'acquisto di un trattore in quel caso, però non acquisito solo per loro, ma erano un gruppo di persone che avrebbero poi usato questo trattore, fra cui anche un'altra associazione collettiva, e quindi tramite l'acquisto di questa cosa, in realtà un'intera comunità che era rimasta isolata e si andava spengendo si è riaccesa, perché hanno iniziato altre attività, fra cui hanno ricostituito una sede, hanno messo su una piccola pizzeria, un'attività insomma di pizzeria, e quindi tutta una piccola comunità in un lago sopra Calenzano, che non voglio dire, ma insomma forse si capisce, è come rinata grazie a un piccolo finanziamento che abbiamo erogato.
0: Beh, i nomi dei posti li puoi fare, se vuoi dire
1: come?
0: Il luogo.
1: Legri.
0: Legri, bravo.
1: Nella zona di Legri.
0: Legri.
1: Sì. Poi abbiamo anche altre esperienze, tante, fra cui alcune si sono esaurite, hanno restituito, alcuni hanno richiesto ulteriori prestiti, e altri semplicemente diciamo ora vivono serenamente, avendo superato quel momento di necessità fisiologica che può servire per crescere o per non andare a gamba all'aria, che è stato coperto da questi nostri finanziamenti. Alcune di queste esperienze sono un po' più lente a rientrare, ma diciamo noi non esigendo interessi, abbiamo il grande privilegio di
0: poter attendere,
1: prenderci il tempo che ci pare. Quello certo. Che per noi conta, diciamo, è l'esistenza in vita di una relazione. Quindi noi rimaniamo piuttosto male quando succedono cose e non le sappiamo, ma che possano succedere in un'attività economica, soprattutto legata all'agricoltura, degli eventi non previsti in meglio o soprattutto anche in peggio, è una cosa del tutto normale. L'unico aspetto, però quello ce lo mettiamo sulle spalle noi, è che di continuo Banca d'Italia ci viene a dire che secondo loro dovremmo chiudere alcuni dei prestiti e mandarli in sofferenza, perché il sistema bancario così vorrebbe, e noi ogni volta ci fanno visita gli ispettori baffuti della Banca d'Italia, diciamo che nella nostra logica questo non esiste, perché non abbiamo gli interessi, e quindi i tempi dei rientri li dettiamo noi, e loro ce lo lasciano fare, primo perché siamo piccolini, secondo perché nessuno ci rimette, perché diciamo se un prestito rientra più lentamente, qualcuno che ha investito e vuole gli interessi attivi potrebbe rimetterci, ma in questo caso tutti quelli che versano del denaro a noi sanno che non ne avranno un centesimo di interessi, quindi il gioco è un po' faticoso per noi, ma è abbastanza semplice da risolvere.
2: Ma quindi scusami una domanda, diciamo la Banca d'Italia quindi potrebbe interferire, cioè potrebbe dirvi deve rientrare, punto?
1: Tenta ogni volta.
2: Però
1: finora non si è riuscita.
2: Okay.
1: No. Sì, potrebbe, perché siamo soggetti alla sua autorità.
2: Okay.
1: E ogni volta mandano ispettori diversi, ogni volta facciamo un'enorme fatica per riconvincerli, e ogni volta dicono siete incomprensibili ma impeccabili, perché la logica fa sì che il tempo del rientro è legato al fatto che c'è un'evoluzione dovuta agli interessi che poi si applicano in forma di mora e via via via, ma noi non abbiamo interessi, non abbiamo mora, quindi se me lo rendi in un anno, in due, in quattro, in sei, non mi cambia molto proprio. L'unica cosa che noi facciamo presente a chi riceve un prestito, e questo è proprio il voler, perché siamo sulla stessa barca, è che se te la prendi ingiustamente comoda, qualcun altro che potrebbe dopo di te avere un prestito non lo avrà, perché non ci sarà la liquidità per farlo. Perché noi tendiamo ad avere tutta la liquidità impegnata, non ce ne frega nulla ad avere soldi da parte. I soldi che abbiamo li tendiamo a prestarli tutti, quindi se uno poi non rispetta i tempi di rientro, anche noi possiamo trovare delle difficoltà a fare ulteriori prestiti. L'anno scorso, mi pare, nel 24-25, abbiamo fatto una piccola campagna perché eravamo rimasti un po' in una situazione di scarsa liquidità e quindi abbiamo fatto in via eccezionale, perché non è proprio il nostro spirito quella di incrementare il capitale, abbiamo fatto una piccola campagna legata ai nostri soci, dice, e anche agli ex finanziati, per provare a incrementare un po' il capitale, cosa che abbiamo fatto, insomma. Però ecco, l'unico aspetto che per noi è importante è che ci sia una relazione e che si capiscano le esigenze degli altri. Per il resto noi cerchiamo in ogni modo di stare sulla barca. È proprio la differenza sostanziale è che quando in un prestito normale tu sai che di fronte hai un colosso che ha avvocati, che ha decreti ingiuntivi, che ha sfratti, che ha, e se lo puoi fregare lo freghi volentieri. Noi ambiremmo a non essere quello, ma ad essere dei compagni di strada a cui si raccontano i problemi veri, e quindi diciamo proprio questa, secondo me, questo cadere di una contrapposizione fra finanziato e finanziatore è uno degli aspetti più belli, perché ci fa vivere tutti un pochino più serenamente.
0: Certo, più belli e più sconvolgenti anche, no? Nella loro piccolezza è il grande sconvolgimento, sì. No?
1: Senti, la stessa cosa è come decidiamo dei prestiti, decidiamo in un'assemblea, e dell'assemblea fanno parte tanto i soci attivi quanto quelli passivi. Intendo dire tutti quelli che ci hanno prestato dei soldi a noi e tutti quelli a cui noi abbiamo prestato i soldi.
0: Certo.
1: Quindi anche a tutti i finanziati noi chiediamo sempre di venire in assemblea per mantenere questa circolarità di interessi e questa circolarità anche di responsabilità.
0: Certo, e se ci volesse essere qualcuno che desidera partecipare ai vostri incontri, alle vostre assemblee o contattarvi per questioni anche legate alle proprie condizioni, come fa?
1: Sarebbe molto bello. Allora, noi abbiamo un sito www.magfirenze.it, ci sono tutti i numeri lì dietro, quindi se uno segue, insomma, va su quella pagina, trova tantissimi dati, anche quei dati che non vi ho saputo, citare.
0: Le statistiche, trova tutto.
1: Se ne trova, io non le amo molto, ma insomma, comunque ci sono tutti. E sicuramente basta scriverci anche, ci può scrivere. Le nostre riunioni avvengono il mercoledì sera, che sono le riunioni del gruppo responsabile dell'attività, che noi chiamiamo, proprio perché non ci piace avere delle cariche particolari, chiamiamo gruppo del mercoledì, perché ci riuniamo il mercoledì sera, tutti i mercoledì sera ci riuniamo presso la sede alle piagge in piazza Alpi Rovatin, e ci riuniamo alle 21:15 per la gestione ordinaria e straordinaria della nostra famiglia, più che della nostra finanziaria. Chiunque, magari venissero persone a farci domande, a romperci le scatole, ne avremmo molta voglia.
0: Attento a dire queste cose in radio, che siamo pieni di ascoltatori e ascoltatrici, attenzione.
1: venite, vedrete quanto può essere trasformativo. Allora, un messaggio mi viene proprio da dire, è che quando noi facciamo tutta questa cosa senza spese, ovvero sia facciamo quello che si chiama lavoro volontario, che è differente dal volontariato. Il volontariato può passare, perché se passa la voglia, il lavoro volontario è un po' come quello del genitore, no? Quando hai cominciato è difficile tirarsene fuori, ti sei preso un impegno che dura anche oltre che. Noi facciamo tutto questo sulla base di un impegno volontario, però la parte entusiasmante è che facendo attività sul denaro ci accorgiamo di quanto la logica del denaro, cioè quella che tu devi reagire da solo come un piccolo imprenditore, devi essere più furbo, più veloce degli altri, devi essere più cattivo, avere meno scrupoli, il più forte prevale e il più lento e il più debole giace, tutto questo si può essere superato, perché ciò a cui noi aspiriamo, cioè una vita in cui possiamo stare bene con gli amici, nelle relazioni, senza dover correre per cose che non hanno senso, tutto questo decade, e noi siamo, tutti noi, con me compreso, che ci lavoro sopra da tanti anni, veramente impregnati di questa logica che ha a che fare un po' con tutti. E mi viene in mente il pensiero di Pepe Mujica, che è l'ex presidente dell'Uruguay, che è morto di recente, mi pare un annetto fa, che diceva: uno dei paradossi più assoluti è questa frase che tutti citano, che il tempo è denaro. E invece per niente, il tempo non è per niente denaro, perché il denaro può essere comprato, venduto, ti muore la zia e da ieri non c'avevi nulla e oggi diventi ricco perché la zia ti ha lasciato la casa, oppure ti innamori di una e ti frega tutto, ti ubriachi, giochi tutti i tuoi soldi. Il denaro è un bene fungibile che possiamo acquisire, per cui possiamo lavorare, possiamo scommettere, possiamo fare commettere reati, va e viene, mentre invece il tempo nostro è il nostro tempo. E in nessuna maniera riusciremo ad avere un secondo in più. Quindi è follia totale dedicare tutto il nostro tempo, compreso quello che dovrebbe essere libero da tensioni o da rincorse, per procurarci qualcosa che in realtà invece è fungibile. È proprio forse la follia maggiore del nostro tempo, è proprio questo. E da questo punto di vista io credo che riuscire a rimettere il denaro al suo posto, cioè al posto di strumento per il bene della collettività, è una figata, cioè fa proprio del bene fisico. Quando si racconta un po' la nostra esperienza, si prova, abbiamo anche dei giochi su cosa intendiamo per ricchezza. Spesse volte la ricchezza noi la intendiamo come soldi, quando sei ricco vuol dire quanti soldi hai, mentre invece la ricchezza è proprio un insieme valoriale, ovvero sia un insieme di cose, fra cui ci stanno anche un po' di soldi, non c'è nessun dubbio, ma ci sta la salute, ci sta la libertà, ci sta il tempo libero, ci stanno soprattutto le relazioni significative.
0: Certo.
1: Noi possiamo dirci ricchi oggi anche come MAG, proprio perché, diciamo, grazie a questo strumento denaro usato in maniera un po' diversa, e figo, abbiamo delle bellissime relazioni.
0: Sì, certo, immagino. Beh, diciamo che il nostro tempo corrisponde al nostro denaro, cioè è finito, si sta esaurendo. E quindi io concluderei appunto ringraziandoti moltissimo delle tue parole e anche di questo semplice approfondimento che ci hai reso fruibile oggi, e ricordando che di MAG si parlerà anche nel prossimo numero di Rivista Contadina, proprio su che cos'è MAG e di che cosa si occupa, non soltanto nell'area fiorentina ma anche nel resto dell'Italia. E con questo ti saluto, Francesco, e ti ringrazio molto.
1: Ci sento? Grazie mille, sento. A voi.
0: Grazie e ci sentiamo.
1: Scusate se ho esagerato.
0: No, tranquillo, tranquillo. finché abbiamo avuto tempo, sei stato preziosissimo, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Guardalo come ti aspetta senza avere fretta, silenziosamente, il vino. Guarda come se ne scende elegantemente nel bicchiere grande, il vino. Senti che dentro la stanza, come in una danza, lentamente vola un profumo leggerissimo di viola. Quando prendi lentamente il bicchiere grande, lo sollevi in alto, adagio, Non è forse questo quasi esattamente il movimento esatto di un bacio? Quando con la mano aperta chini verso il viso la coppa.

sento quella primavera, quella vita vera che mi corre in gola. Guarda come volo ancora nella notte chiara la tua finestra.

0: finita.
1: Ed eccoci, ci stavamo iniziando a straziare questa canzone, quindi l'abbiamo stoppata prima. Ed è una canzone allegra perché i concorrenti del nostro Quiz di oggi hanno due facce veramente allegre, da un po' da triglie morte, ma cercheremo di ravvivarli con il nostro spumeggiante quiz che li risveglierà. Ma come vi anticipavo prima, questo è un quiz tra due titani e lo scoprirete subito, perché abbiamo per presentarli uno spottino ciascuno.
2: Takeshi!
3: Ah, senza vino non c'è festa.
1: Come quindi avete potuto sentire da questi bellissimi spot, abbiamo con noi la bellissima Takeshi, nonché ex conduttrice e regista di Radio Montato, versus il nostro signor
4: Ruvido.
1: Ruvido, esatto, che è sostenuto appunto da dall'alta casta della Chiesa, anche se ormai il fu Papa Francesco, ma comunque butta via. Volete salutare intanto e poi mandiamo la bellissima sigla?
5: E buonasera a tutti.
6: Dai, sì, vediamo di svegliarci. Buonasera a tutti.
1: Esatto. Allora, per svegliarvi io vi manderei un attimo la sigla, così vi rianimate.
7: Ciao. Oh, Agri Quiz, e precisamos di un superatore umano. Antonio Caminhos.
8: Siglona preferita del mulo.
1: Stanno ballando.
4: Fanno proprio
8: la siglona preferita del mulo.
1: Eccoci, allora gli lascio un attimo riprendere fiato perché stavano ballando. Tra l'altro mi sa che stava da poco la festa di San Patrizio, se non sbaglio, qualche giorno fa. So che siete andati a festeggiare entrambi, vi vedo proprio. Yeah!
5: Questi sono i postumi.
6: La stagione ora è di festeggiare.
1: Esatto, mi raccomando, come sempre voi avete un solo microfono e quindi dovete avvicinarvi per parlare, se no non sentire, cioè io vi sento ma da casa non sentiranno niente. Quindi vi voglio agguerritissimi la parola di oggi per voi, per prenotarvi, perché come il nostro Ruvido sa, perché ci ascolta sempre, esiste una parola pulsante che per oggi è solo per voi: aceto. Essendo voi ottimi produttori di vino, so che sarete incappati spessissimo in questo prodotto derivato, e quindi vorrei fare una prova. Dite aceto.
5: Aceto.
6: Aceto.
4: Provate a dirlo insieme.
6: Aceto. Aceto.
1: Bravi, vi voglio un po' rapidi. Dite aceto.
5: Aceto.
1: Il nostro ruvido è un po' rallentato, dobbiamo farlo scaldare un attimo, sennò qui...
4: Sì, ma lui compensa col timbro della voce.
6: Mi ci vorrebbe un po' d'aceto da respirare.
1: Allora, come sempre abbiamo domande varie e variegate, da cultura generalissima a domande un po' tecniche. Ovviamente la mia parte è come sempre quella che dà profondità alla rubrica, e quindi le domande più idiote che sentirete, mentre per la parte tecnica abbiamo avuto l'aiuto da casa del nostro amico Francesco, che salutiamo. Ma abbiamo per voi solo 50 domande, quindi direi che cominciamo. No, scherzo. Sto scherzando, ma partiamo quindi da una domanda di storia, cultura generale, però ve la faccio a risposta multipla, perché così vi faccio scaldare. Ricordatevi, la vostra parola è aceto, quindi potete... Le opzioni sono 4, quindi dai, avete un 25% di probabilità di azzeccarci, e pronti. Allora, dove è stata rinvenuta la cantina di vino più antica del mondo? Risposta A, Egitto. B, Grecia. C, Georgia. D, Cina.
6: Aceto. Cina.
1: Ed è la risposta sbagliata.
5: E allora tento con aceto. Grecia. No.
1: Nine. Quindi vi darò io la risposta a questo punto, quindi 0 punti per tutti. La risposta esatta è Georgia.
6: Lo sapevo, la Georgia. È una
1: tradizione, proprio una cultura di vino antichissima, come tutti sapremo, ed è appunto nella regione del Caucaso, che risale a ben circa 8000 anni fa. Questa cantina.
6: Come si fa a fare il vino senza sapere queste cose?
5: Veramente. Questa è la tua, vero? Esatto.
4: Un applauso di incoraggiamento.
1: Il pubblico vi sostiene, e vi ama. Allora, domanda numero 2, e qui ci avviciniamo sempre a una domanda niente di cultura. Però vediamo, qual è il vitigno? Diciamo, si parla di uva da vino, Il vitigno più coltivato al mondo.
5: Dove sono le risposte multiple?
1: Questa non è una risposta multipla, però potrei provare a caso prenotandovi il vostro bellissimo pulsante.
6: Bisogna dire aceto, vedo aceto.
1: Mi sento grintosi.
6: Provo a lanciarmi su un vitigno più coltivato al mondo.
1: Di uva da vino.
6: Di uva da vino. Chardonnay.
1: Nine. Vuole provare Takeshi a dirne uno a caso?
5: No.
1: Niente da fare, nulla. Ed è il Cabernet Sauvignon. Yes, purtroppo Cabernet Sauvignon. Ma in questo quiz non basta pensare. Anzi, non serve quasi a niente pensare.
6: Detto, l'avevo pensato, ma in realtà non è vero.
1: Ma adesso proseguiamo con una domanda che proprio qui raggiungiamo picchi proprio di cultura. E a che velocità massima può raggiungere un tappo di champagne? Quindi avete presente quando si stappa lo champagne? Cioè una velocità massima, vi do 4 opzioni: A, 40 km orari, B, 55 km orari, C, 70 km orari, D, 100 km orari.
5: Aceto, C.
1: E la risposta è sbagliata.
5: Dai però.
1: Quindi, diamo la parola a Rubino.
6: Aceto, B.
1: Ed è la risposta sbagliata, incredibile. Allora, può raggiungere proprio il massimo dei massimi circa 100 km orari. Quindi ragazze e ragazzi, quando stappate le bottiglie, attenzione, very very dangerous. E più è caldo, più va veloce, per una questione fisica. Adesso non mi addentrerò a spiegarvi, anche perché non me la ricordo. Una questione di anidride carbonica, preme di più se fa più caldo, una roba del genere. Bravissimi ragazzi, comunque
6: siamo
1: diciamo
6: forti,
1: su tre risposte siete a zero.
6: Insomma, come cultura siamo messi bene,
1: Siete messi benissimo. E adesso il classione delle domande di cultura del vino. Perché le bottiglie di vino sono da 750 ml? Questa era impossibile da fare come domanda scelta multipla, non ve l'ho multiplata.
6: Perché?
1: Perché? Cioè, io me lo sono sempre chiesta, ma perché non le fanno da un litro? Cioè, che misura stupida è 750? È solo il vino tendenzialmente c'ha questa misura. Dici, ma perché cavolo hanno fatto queste bottiglie di sta misura stupida? C'è un motivo.
4: Loro non se lo chiedono.
1: No. Tra l'altro devo dire la verità, questa domanda fu fatta in uno dei primi Agri Quiz dal nostro amico Camicia. Chiese, se non sbaglio, proprio stato, ma si parla tipo davvero, io penso, una delle prime puntate.
6: No, guarda, io questa cosa proprio non lo so, perché forse 2 o 1,5 litri.
1: Ed è la risposta sbagliata. Va bene, ve lo dico io.
6: Almeno ci si fa una cultura.
1: Esatto,
6: oggi.
1: Facciamoci una cultura oggi insieme a noi, in questa rubrica di Disenocation Radio Contado, e deriva dai galloni imperiali inglesi.
6: Se ci fosse l'inglese
1: esatto.
6: Di mezzo.
1: Esatto, perché è una misura.
5: Non lo volevamo dire,
1: è una misura stupida. Praticamente cosa succedeva? C'era un commercio che fa di solito Francia, Inghilterra, per appunto vendere sto vino. Il problema è che gli inglesi, come sempre, hanno le misure a cazzi loro e quindi era un problema. Per semplificare appunto questa transazione economica, fu scelto di fare queste bottiglie perché 6 bottiglie sono un gallone. E quindi semplificava il conteggio poi di soldi in questi scambi, in questi vendite.
0: Ma gli facciamo staccare Ruvido dallo zero, poverino, che ha detto, ci ha provato, ha detto 2 fanno 1,5 litri. La risposta invece era 6 fanno un gallone. Ruvido, c'eri quasi.
1: C'eri quasi.
6: No, io gallone ci ho poco a che fare, sì.
1: Allora,
0: scusa, e siamo arrivati alla sesta?
1: No, siamo arrivati alla quarta. Ora vi farò.
6: Siamo 0 a 0.
1: Ragazzi, un quiz agguerritissimo. Quindi vi chiederò invece, come forse ultima domanda proprio culturale generica, vi direi: qual è la nazione con il maggior numero di varietà di vitis vinicola?
6: Ha scelto la Francia.
1: Nine. Takeshi, ne spari una.
5: Sudafrica.
1: Nine. Ed è l'amata Italia. Questa era la domanda patriottica, perché abbiamo, dovete sapere, più di 500 varietà di viti, di varietà, insomma, un po' di viti. Quindi adesso lo potrete dire ai vostri banchi del mercato per fare delle ottime figure. Sapete quanto vale un gallone, sapete che l'Italia ha un sacco di viti.
5: Sappiamo anche che varietà ci abbiamo in Italia.
1: Esatto, ora ve le chiedo. Preparatevi, ve ne chiedo una decina. Allora,
6: siamo
1: bellissimi, 0-0, ce la possiamo fare.
6: Siamo in parità.
1: Vedo degli occhi un po' a panda nei miei concorrenti. Allora, questa secondo me è impossibile, non mi diate una risposta. Voglio un proverbio sulla vigna o sul vino. Ed eccola, Takeshi, scattante, come un ghepardo.
5: Proprio uguale, mi riesce manco a parlare oggi. Allora, vino buono, botte piccola.
1: È detto in maniera un po'
6: asceso.
1: Ci dica?
0: Scusa un momento, l'applauso, perché esci merito.
1: Va benissimo, è un po' in versione dislessia, ma comunque il succo c'è. Nella botte piccola c'è il vino buono, diciamo. Botte piccola, vino buono.
0: Ma poi, perché va per parole chiavi?
1: Esatto, noi andiamo per concetti chiave, quindi diciamo, ci siamo. E
0: Ruvido vuole esprimere un concetto chiave.
6: Se non vale nulla, non lo dico.
1: No, ce lo dico.
6: Cioè, se si va 1-1 lo dico, se no no.
1: Qui
6: io voglio il punteggio. Allora, vino fa buon sangue.
1: Vino fa buon sangue. Qui abbiamo il
0: Vino o buon vino? O cattivo vino?
6: No, il vino fa buon sangue. Poi il vino buono.
0: Scusa, adesso
6: buono.
0: Voglio.
5: Comunque, Ruvido, di solito il tuo sul vino è vino d'un anno, pane d'un giorno.
6: Sì, anche, ma ce n'è tanti. Ora,
1: il vino
6: però,
1: Veritas,
6: sì,
1: insomma, ce ne abbiamo tanti. Io darei un mezzo punto a testa, guarda. Così,
6: proprio
1: mezzo,
6: così.
1: Takeshi ci ha detto un mezzo proverbio. Il Ruvido l'ha detto per secondo, quindi non gli spettava nulla, direi mezzo e mezzo per adesso.
6: Ah, non mi spettava
1: nulla,
6: l'ha
1: fatto
6: dello stesso.
1: L'ho fatto dello stesso. E questo punteggio sale vertiginosamente, siamo mezzo a mezzo, ma adesso c'è il fulcro di questo gioco.
6: Qui ora c'è
1: qui
6: la parte...
1: proprio vi ringalluzziamo.
6: Qui proprio...
1: Vi ringalluzziamo, perché adesso è il momento della canzone da indovinare. Ma...
5: Ruvido,
1: devo dire,
5: tua.
1: Per voi, conoscendovi entrambi e sapendo che c'è una leggera differenza di età tra i due partecipanti di più o meno 5-6 anni, che rendeva complicato trovare una canzone che unificasse le generazioni, B, sapendo che probabilmente ascoltate poca se non nessuna musica, ho preparato solo per voi, per oggi, un quiz musicale semplificato. Quindi, invece della canzone da indovinare,
5: che onore.
1: Abbiamo 3 canzoni. Voi le ascolterete un pezzettino, ma la vostra risposta è solo, mi dovete dire chi è l'autore, quindi senza titoli né nulla, sono 3 canzoni, dovreste riconoscere abbastanza bene le voci, io confido in voi. Per prenotarvi c'è Aceto, e ora vi manderei la

0: mezzo delle facce sperdute. E non stanno cantando, aspettate.
1: Ah, Greba, non lo sai i nomi, non me li ricordo.
2: Piccolo molto speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda.
1: Io lo so, ma

0: prenotazione,
1: eh?
0: Oh, si prenota, si prenota, Taeshi. E la risposta è esatta.
1: Però non vale, ragazzi. Dopo due ore.
0: Esatto.
2: Anche a forse.
3: Allora, dai, allora facilitiamoli. No,
2: vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Quindi, risposta esatta, la canzone ovviamente si chiama 20 bottiglie di vino, perché le ho scelte comunque a tema, quindi diciamo, per fortuna poi eravamo facili da trovare più canzoni, perché non, cioè, se lo devo fare sui fermentati impazzivo, ma col vino diciamo esistono migliaia di canzoni a tema vino. Adesso vi metterò la seconda, magari, partendo da quando canta il cantante, se no qui ci stiamo 80 anni. E pronti.
4: Ma la memoria per non confondere la storia.
0: C'è rifatti la mano.
3: Ah, ecco. Aceto, Vinicio Capostella.
0: E risposta esatta: Vinocolo di Vinicio Capostella.
3: Grande.
0: E adesso l'ultima, mi raccomando, Ruby, questa è per lei.

0: Di chi è questa voce?
1: Forse mi fate un po' troppo vecchio.
2: No. Ascolta la voce.
1: Non lo so. Ma io ci ho giocato.
0: E la risposta è esatta.
2: Hai fatto un punto, ruvido. Un punto pieno. Il primo.
1: Molte di ciò giocare. Come erano tristi
2: e soli quella sera. Se li mettevamo anche, insomma, no, far finta di essere sani, cioè dai, era troppo un po' facile, no?
0: E va bene, quindi incredibile ma vero, esci due punti per queste canzoni e un punto.

0: Dai, almeno si sono sollevati dallo zero, credo. Cosa devo dirti? Pensavamo di avere i pezzi da 90.
1: I pezzi da 90 che si sono seduti comodi, eh?
2: Cultura generale, dai.
1: Sulla loro generale,
0: a che cazzo serve?
2: A che serve la cultura generale?
1: E adesso abbiamo la domanda agroecologica della settimana.
2: Eccoci.
1: Qual è il modo più agroecologico di legare i tralci delle viti?
3: Aceto.
2: Eccoci.
1: Scattante, fa esce, sorpassa da destra, è ruvido, agguanta il microfono. Ci dica.
2: L'ho fatto a tempo.
3: Salci.
1: E la risposta è esatta. Ma vogliamo dire la
3: che esce da il ruvido?
1: Esatto, da chi ha imparato? Dal ruvido. Esatto. Come si suol dire?
0: Sti giovani,
1: che supera
2: veloce,
1: il maestro.
2: È più veloce.
0: Certo. Allo scatto felino.
2: Giustamente.
1: Allora, adesso un'altra domanda a scelta multipla, un po' idiota, quindi è questione di velocità, velocità. Allora, tre opzioni. Che pianta è la vite? A, un albero sempreverde. B, una liana. C, un aghifoglie.
3: Aceto. È la liana.
1: Esatto.
3: Non mi ricordo.
1: È una liana.
3: Era B o C.
1: E adesso una domanda a risposta secca, ho bisogno solo di un sì o un no, ma prima della parola aceto. La vite coltivata è una pianta ermafrodita?
2: Aceto, no.
1: E la risposta è sbagliata. E invece sì, la vite coltivata è una pianta ermafrodita, quindi c'ha sia i maschi che le femmine, si può fare da se stessa.
2: Ah, certo, sì.
1: Yes. Mentre dice alcune varietà di viti selvatiche, no, per esempio, ci sono i maschi e le femmine.
2: Ah, perché?
0: Questo no, un applauso allo sguardo che hanno quando si conclude la domanda. Uno sguardo proprio...
2: Sì, ma sono tutte cose che uno giustamente dovrebbe sapere, no? Perché sennò come si fa... a coltivare
1: scusa.
2: Il vino.
1: Ma entriamo adesso nella bellissima scia. Ho saltato una domanda, mi sembrava. Entriamo un attimo nel vivo della tecnica adesso, visto che voi siete
3: bravi a fare la
1: cultura.
2: Queste sono domande.
1: Questa era solo culturale, adesso siamo nella tecnica. Quindi io vi chiedo, qual è il quantitativo massimo consentito di rame a ettaro in agricoltura biologica?
3: Non ci sono le risposte multiple.
0: Aceto.
3: Sì, no, te lo lascio a te.
0: Aceto.
2: Non lo so.
3: Aceto, proviamo 3 kg in 2 anni, 6 in 4, una roba del genere.
1: 8 in 12. E giochiamo il numero 50 sul...
2: Ma mi sa che non va
1: sulla ruota di Roma.
2: Vai
3: in 4 anni.
2: Vai in di più. Più di 2 anni.
0: Signor, veramente.
1: Allora, giocatevi i numeri al lotto di domani e se vincete ricordatevi di noi.
2: All'anno, hai chiesto all'anno.
0: No,
1: allora,
0: all'ustro,
1: mi andava bene entrambe le risposte. Può andarmi bene la risposta anno, ma poi è contato su 7 anni.
2: È 7 anni.
1: 7 anni.
2: Di più di 2, certo. No, è 7 anni in totale, non lo so.
1: È ottimo.
0: Però convieni che sono 7 gli anni, ti va bene, sì, ti va bene che siano 7. Beh, dai.
1: No, perché dovete sapere, loro non usano mai rame, quindi non si pongono il problema.
3: Io lo uso ma omeopaticamente,
1: esatto,
3: quindi il problema
1: non si pone. La nostra Takeshi usa il quantitativo di rame in 15 anni, 20 forse,
3: esatto.
1: Quindi non ha problemi di questo genere, ma vi devo dire che è conteggiato.
2: Siamo molto bassi,
1: diciamo, no? In 7 anni sarebbero 28 kg massimo, che trasportati su un anno sono 4 kg. Però vai. Diciamo, ovviamente essendo che le stagioni sono molto variabili, il conteggio poi totale viene fatto su 7 anni.
2: Certo, ma 4 kg di rame in un anno è un esagerato.
1: It's
2: è
1: a
2: tanto,
1: lot.
2: È tanto.
1: Yes.
2: Ne usiamo meno noi, molto meno.
1: Oh, bene, questo ci solleva. Ragazzi, che dire adesso?
2: Anche
1: si passa...
2: Il contenuto di rame poi dipende che prodotti usi, ma il contenuto di rame devi guardare.
3: Facciamo noi la domanda alla Grebana, ma questi chili sono
1: effettivi?
2: Rame metallo, ma dove si va con prodotti al 10%, al 20%.
1: Sì, dipende un po', sì, o clorori, bla bla bla bla. Ma adesso non ci distraiamo, ragazzi, non provate a portarmi fuori strada, perché siamo entrati nell'ambito dei tecnicissimi proprio, che voi

0: Esatto.
1: Ecco, fino ad ora non si sapeva nulla,
0: non
1: ora,
0: sapeva
1: ora proprio zero,
0: ora però
1: ancora peggio
0: solo
1: ancora.
0: Per voi abbiamo un sacco di scelte multiple, il che vi facilita.
1: Ah, si può tirare a indovinare.
0: Quattro opzioni, concentratevi che le risposte forse sono lunghe, quindi memorizzate A, B, C, D. No, scherzo. Però, allora, che cos'è la pruina presente sulla buccia dell'uva? A, residuo di trattamenti chimici. B, una muffa dannosa per il frutto. C, una sostanza cerosa prodotta dalla pianta. D, uno zucchero cristallizzato. Ha scelto, eh?
2: Tentiamola, Seto. Rileggimi un attimo, secondo me è la C. Dimmi cos'è la C.
0: Sostanza cerosa prodotta dalla pianta.
2: Sì.
0: E la risposta è... esatta.
1: Sì,
0: allora,
1: quello,
0: diciamo, sì, diciamo le altre erano un po' così, a parte uno zucchero, sì, capito che abbiamo cercato di distrarvi con lo zucchero cristallizzato,
1: no.
0: Ma niente, quindi è quella sostanzina, quel colore biancastro che si vede sopra gli acini, che serve sia a impermeabilizzare un po' la buccia, a proteggere dai raggi del sole, ma anche sopra di lei si depositano poi tutti i lieviti naturali che vi servono per non fare l'aceto. E
1: no,
0: adesso?
1: Per fare... va bene.
0: No, il nostro Rubito è veramente perplesso a questo quiz e non verrà mai più in radio.
3: Più che altro è a 2,5 punti.
0: Attenzione,
3: dire,
0: attenzione, ma adesso
3: mezzo.
0: Potrebbe riscattarsi con questa domanda. È veloci per le prenotazioni, ho un aceto. Voglio il nome di 3 vitigni autoctoni toscani.
1: Aceto. Vabbè, Sangiovese.
0: Yes.
1: Malvasia. E Trebbiano.
0: E la risposta è esatta, la remontata del Rubido.
3: Vai Rubido, dai.
0: Tan, ora questo
3: solo altri due punti.
0: Non è multipla, vediamo se mi sapete rispondere, non siamo sicuri. Quali sono i 3 acidi presenti nel vino?
2: Acidi.
1: Ce ne sei.
0: Ce ne sei addirittura.
1: Eh sì, i 3 maggiori, dici.
0: I 3 maggiori.
2: Ritiro il mio aceto.
3: Devi dire aceto all'incontrario.
2: Oddio, è difficilissimo.
0: Oddio,
3: Oteca.
1: No, l'avevi detto aceto, dai, dilli.
0: Possiamo dare mezzo punto per ogni acido che mi dite. Quindi
2: allora, malico, tartarico, c'è, sì.
0: Yes.
2: E l'ultimo?
1: Ascorbio.
3: Non è prevista la collaborazione nella o competizione o collaborazione.
1: Ah,
0: competizione o morti.
1: Ah, ok.
2: No.
0: E quindi abbiamo un punto per Takeshi, che ha fatto 2 mezzi, e il Rubido ci dice l'ultimo dei maggiori.
1: Dei maggiori, ha detto Malio.
0: Se dico limone,
1: non mi viene. Ah, il citrico, già. Certo. È vero, mi scappava il citrico.
0: Il citrico, esatto.
1: Sì, poi c'è quelli minori, invece sono...
0: Ce li vuoi dire?
1: No, quelli... L'acetico, quello che ho detto prima.
0: L'ascorbico.
1: E poi ce n'è un altro, ma non me lo ricordo. Ce n'è altri 3, sì.
0: Grazie mille, Rubio, questo non vale nessun punto, ovviamente. Faccia perplessa,
3: ma a noi
1: non
3: ci piace,
1: vale niente,
3: non
1: vale
3: piace
1: niente.
3: La buona volontà, ci
0: niente.
3: Piace la partecipazione, noi crediamo nella partecipazione, Rubido, partecipa.
1: Poi io addirittura sarei per collaborare, figurati, vabbè, andiamo avanti.
0: Ma a noi non piace collaborare per niente. Allora, abbiamo, stiamo arrivando alla fine, non vi preoccupate, mancano 3 domande, quindi mi raccomando, Rubido, puoi sempre rimontare. Allora, tra queste molecole, vi do delle opzioni, quali sono le responsabili degli aromi fruttati e floreali del vino? A, fruttosio. B, acido lattico. C, glicerolo. D, terpeni.
1: Aceto.
0: Sì?
1: Terpeni.
0: E la risposta è esatta.
3: Vai, Rubido, grande, rimonta.
0: E' qui che si sente l'esperienza della cantina.
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Pieno di terpeni,
1: sì,
0: il nostro Rubido.
1: Mi strisciano tra piedi i terpeni.
3: E anche... anche il pubblico te lo riconosce.
0: Esatto. Allora, io vi farò l'ultima domanda più tecnica per poi concludere con una domanda
1: idiota.
0: Veramente idiota, sì. Ecco. Dare un po', capito, una conclusione un po'. Allora, sempre vi do delle opzioni, eh. Che cos'è il tanneno? A, un composto polifenolico. B, un tipo di zucchero. C, un lievito. D, un acido organico.
1: Aceto? Mm-hmm. Un acido organico.
0: E la risposta è sbagliata.
1: È l'acido tannico.
0: La risposta è esatta, un composto polifenolico.
1: Sì. Io la chimica l'ho studiata tanto tempo fa.
0: E abbiamo avuto, non è indispensabile.
3: L'ho studiata però, l'ho studiata, giuro, l'ho studiato.
1: L'ho studiata per modo di... No, non è indispensabile.
0: Non è indispensabile, vabbè, ma ne so qualcosa, non vi preoccupate.
3: In compenso l'ultima domanda è indispensabile.
0: L'ultima domanda è proprio indispensabile. Bassa puta, potete dirlo a tutte le vostre coproduttrici e coproduttori. Ed è... Le bollicine fanno ubriacare prima?
1: Dio mio.
3: Fondamentale, eh?
2: La risposta è sì o no?
0: La risposta è sì o no?
3: Certo.
2: A. E.
1: Sì.
0: La risposta è A. La scelta vuol dire sì, no, forse un pochino.
1: La risposta è sì.
2: La risposta è sì.
0: La risposta è sì, ma penso che Tayashi abbia bevuto bollicine prima di venire. L'ho vista girarsi per il mercato in uno spritz. E questi sono i risultati, perché poi produciamo vino ma beviamo tutt'altro vino. Comunque la risposta è sì, le bollicine fanno ubriacare prima, a parità ovviamente di alcol contenuto nel prodotto. Però sì, e la risposta è sì, perché l'anidride carbonica fa sì che l'alcol venga assorbito più velocemente, praticamente spinge le molecole verso i lati del nostro stomaco e intestino, e quindi lo fa assorbire di più. Dà anche postumi peggiori, bere bollicine, se vi interessa, quindi andate in Piazza Tasso, bevete il vino dei nostri produttori, che sono vini fermi, forse, non è detto, non
1: no,
0: sempre.
1: No, sono fermi, i nostri sono fermi.
0: Se si muovono, riportate la bottiglia, c'è qualcosa di strano. C'è qualcosa
1: I
0: di
1: nostri
0: strano.
1: Sono fermi quasi sempre.
3: Oh, e veniamo
0: quindi ai
3: risultati. Punteggione 2, 4, 6, 7 e mezzo per Takeshi contro 4 e mezzo per Ruvido.
2: Certo che però che per il pareggio 0-0 metà quiz vediamo un premio.
1: Takeshi!
0: Ma com'è bella questa sigletta, mi mancava tantissimo e non l'avevo.
1: Takeshi! Ma, insomma, grazie, via, è stato molto interessante, istruttivo, abbiamo imparato cose che non sapevamo, quindi ringraziamo la radio di averci coinvolti in questa meravigliosa esperienza. Io
3: che bello, quando tornate presto,
1: posso... Sì, prestissimo, contaci.
0: Non ci risponderanno mai più, sì. Come tutti, stiamo eliminando praticamente tutti i partecipanti al mercato in Piazza Tasso.
2: Io vi farei due domande.
0: Prossimamente non sapremo più chi intervistare.
3: Facciamo gli scherzi telefonici.
0: Esatto,
1: no, siamo sicuramente gli unici che hanno fatto metà quiz con 0-0.
0: Sì, sì, sì, avete vinto questo Guinness. Quindi in piazza vi offriremo entrambi un bicchiere di vino che vi autoproducete, però potete scambiarvi il gesto simbolico di
1: unione. C'ho anche una bottiglia sua, quindi posso guardarvi il vino mio dalla bottiglia sua.
0: Tac!
2: Io anche il contrario. Oh.
0: Ma sentite un po', proprio due domande al volo, poi vi lasciamo fare. A che punto siete in vigna?
1: Vabbè, ciao.
3: Veramente, sono padroni del silenzio.
1: Mi hai fatto ricordare che sto perdendo tempo in maniera incredibile e quasi assurdo.
3: Quasi però, fastidioso, insomma. Diventa quasi fastidioso, sì. No?
0: No, sì. Vabbè, cambiamo domanda. Quanta vigna gestite? Takeshi, e quanta vigna invece il signor Ruvido?
1: Beh, io un ettaro.
2: E io qui vi do lo spoiler perché gestisco mezzo ettaro con la grebana che ha fatto finta per tutto il quiz di non occuparsi di vigna e
3: fingono di non conoscersi.
0: Ora diranno che era truccata,
1: però... la prova provata è che non gli ha passato le domande.
0: No, sicuramente no.
1: Fare una figura di merda in questa maniera
0: è che non si ricorda le risposte. È provata a dirgli A, B, D, C, poi ma arriva qui e ve le dice a caso.
1: È tutto vero, signori ascoltatori e ascoltatrici, è tutto vero.
0: Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate, sono dei vini ottimi, ottimi, ottimi. E a proposito di vini, ultima domanda, poi vi lasciamo andare il vostro bellissimo trenino verso Piazza Tasso e non verso la Siberia. Che vini portate sul vostro banco in Piazza Tasso? Quanti vini avete? Rossi, bianchi, solo rossi, solo bianchi?
1: Tanti, tanti. Io un bianco, un rosé e due rossi.
0: Di che annate?
1: Un anno, sempre il solito. Non ho vini invecchiati, sono sempre vino di un anno, massimo un anno e mezzo come ora. Quindi però un rosso sangiovese, un vino rosso sempre Malvasia, poco però ogni tanto c'è, e poi c'ho il rosé di sangiovese e il trebbiano bianco.
0: Ottimo, e lei Takeshi io non lo so, che vino porta?
2: Ah no, Beh noi potenzialmente, io e la greba, potremmo portare due bianchi e due rossi, ma poi non imbottigliamo e quindi in questo momento sul banco abbiamo un rosso di un anno e mezzo.
0: Esatto, ottima annata, l'annata 2024.
2: Molto leggera.
0: Esatto, leggera perché pioveva sempre, come ben tutti voi ricorderete. E niente,
2: abbiamo scoperto comunque che il vino leggero ci piace.
0: Soprattutto però, se è fermo.
3: Sì. Leggero fermo praticamente.
1: Mi raccomando, dalla fine dell'estate, della prossima estate in poi, ci sarà il vino rosso del 2025 che è una bomba.
0: Una bomba!
1: È buonissimo!
0: E questo è uno spoiler, ragazzi, accorrete e prenotate.
2: Memorizzate!
1: Siamo soddisfatti!
0: Ma così, un'ultima domanda al volo, fuori dai quiz, vediamo. Ma perché le bottiglie di vino si tengono sdraiate?
2: Perché il tappo, se viene, insomma, perché il tappo almeno resta sempre bagnato di vino, non si asciuga e non prende l'odore di tappo.
0: Ottimo, e fa entrare meno aria perché se no tende a ritirarsi subito. Bravissima,
3: questo ci conferma, eh?
1: Io non imbottiglio, sicché non lo so.
2: Anche io, in tutto questo, è una nozione che so così.
0: Esatto, ma noi non teniamo mai.
3: Esula dal tuo lavoro.
0: Ma perché si parla di vini che devono invecchiare, ovviamente. Quindi, sì, da star lì tanto, il sughero si ritira. Ma che ve lo dico a fa, non ve ne frega niente. Quindi, adesso vi saluto. Queste sono perle ai porci.
3: Non invecchierete mai voi.
2: No, mai.
1: Confetti a maiali, sì.
0: E allora, buon mercato, cari e care. È stato un piacere.
1: Ma adesso si va in mercato. Boh.
0: Vi speriamo nel vostro
2: io
0: trenino.
2: Io quasi rubito andrei a prendere un gelato.
0: O uno spritz. Io vi...
2: uno spritz.
0: Punterei sullo sprizzetto bollicino.
3: Ma invece no, andremo tutti al mercato in Piazza Tasso. Vi aspettiamo numerose e numerosi ai banchi di Ruvido e Takeshi.
0: A presto.
2: Grazie mille.
4: Oh, eccolo lì, binario 1349.
0: Andiamo!
4: Dai, su!
5: Oh, ma che te pare che sei Harry Potter?
6: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
7: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Rieccoci in onda dopo un chimico di Fabrizio De André.
1: E dopo uno sfumeggiante agri-quiz che stava per finire in uno 0-0, ma alla fine ce l'abbiamo fatta a fargli fare qualche punto a queste ragazze.
0: Piccoli chimici, anche
1: Esatto,
0: loro.
1: non siamo affatto dei piccoli chimici, ma avete anche scoperto che faccio il vino insieme alla signora Takeshi, ma questo non ha inficiato la mia oggettività nel quiz.
0: E neanche il tuo rapporto con le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori,
1: Ma
0: devo dire, Grebana,
1: forse quello
0: anzi.
1: con Takeshi lo scoprirò dopo, se mi odierà per sempre e finirà la nostra collaborazione, spero di no. Ma quindi siamo giunti quasi al termine della nostra puntata, ma non poteva mancare, come sempre, il nostro bellissimo Cinemela.
0: Ed è quindi con Cinemela che noi adesso vi lasciamo, ma non prima di avervi salutato come si deve e dato appuntamento alla Casa del Popolo di Grassinà per il concerto degli Spagna Circo l'Este. Mi raccomando, si butta il tacco, si balla. Potrebbe
1: Esatto, sentite che sassi
0: essere
1: rotolanti.
0: l'ultima volta che lo fate con questa età anagrafica, perché magari dopo qualcuno compie gli anni, chi lo sa? Se c'è un compleanno, dopo uno ha, tipo, ha un'età, balla, e dopo ha un'altra età. Insomma, possono succedere molte cose. Venite quindi sabato sera, o sabato anche a cena, alla Casa del Popolo di Grassina, e ci vediamo là, no? Sotto il
1: Esatto,
0: palco.
1: e noi invece in diretta ci risentiremo tra 2 settimane, mentre la prossima settimana andrà in onda un'altra rubrica griottosa che fa parte sempre del ciclo, diciamo, di interviste fatte dal nostro caro amico Gervasio. E quindi non vi anticiperemo niente, si parlerà di grano o di pane, ma lo scoprirete ascoltando la puntata la prossima settimana. Le nostre bellissime voci dal vivo le sentirete tra due e dovremmo essere, se tutto va bene, io e la signora Dama, che salutiamo calorosamente. Quindi un bacio e a presto!
0: Ciao a tutte!

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza bugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica, in Radio Contado.

ed un buongiorno a tutte e tutti. Benvenuti a Cinemela, puntata numero 6. Ma veniamo subito ai due film che ho in serbo per voi oggi, che vi preannuncio non sono film che vi faranno saltare sul divano, ma più probabilmente vi faranno addormentare sul divano. Però intanto sono due filmetti che secondo me a voi contadine e contadini potrebbero piacere, far passare via una bella serata e mandarvi via un po' di pensieri brutti, pesanti o che ammorbano le vostre giornate, per cui ve li consiglio in ogni caso. E veniamo al primo di questi film, che è Scoop, un film che potete trovare su Netflix, è del 2024. È, diciamo, l'evidenza di come il sangue blu non sia un sangue di un gran bel colore. Ecco, perché è la storia di come il principe Andrea si difese in questa intervista che rilasciò alla BBC nel 2019 a delle giornaliste, donne tra l'altro, che accanitamente perseguono l'obiettivo di intervistare il principe Andrea. E su che cosa lo intervistano? Sul caso Epstein. Quindi diciamo che l'argomento, insomma, è anche di quelli così, no? Anche quelli molto allegri. E quindi nell'allegria generale di questo personaggio, che uno si chiede, oltre a che cosa ha nelle vene, anche che cosa ha nel cervello, va a finire, insomma, comunque, come sappiamo, insomma, una grandissima, e così, che ci lascia abbastanza interdetti, intervista imbarazzante. E però, insomma, c'è tutto un po', tutto un clima che monta attorno a questo scoop e questa Inghilterra tutta bene bene. Insomma, è basato tra l'altro su un libro di enorme successo di Sam McAllister. E quindi io ve lo consiglio, vi consiglio questo film che si chiama Scoop, quindi del 2024, di Philip Martin.

Ma veniamo ora al secondo film in programma per questo Cinemela, e che è Il Sentiero Azzurro. Il Sentiero Azzurro è un altro film che ha dei risvolti che non ho trovato particolarmente belli, però che complessivamente ha il suo perché, e soprattutto secondo me ha il suo perché rispetto a persone critiche e riflessive come i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Il Sentiero Azzurro è un dramma distopico che è ambientato in Brasile, di questo regista brasiliano che si chiama Gabriel Mascaro, ed è un film appunto strano perché inizia che sembra appunto ambientato in Brasile, in ambienti ceti sociali abbastanza poveri, e sembra realista, dopodiché prende e vira in questa forma, diciamo, di pseudo delirio in cui le persone ritenute anziane, cioè 75 anni, quindi della gente super guapa, viene spedita nelle colonie perché prende via i posti di lavoro alle persone giovani, e al di là delle colonie, insomma, fino al resto non è molto distopico, nel senso che comunque tutta questa orda di persone anziane effettivamente non consentono un grande accesso ai posti di lavoro alle persone giovani. Comunque, detto questo, che in realtà la distopia sta nel fatto che questi vengono proprio deportati, e quindi questo film è la storia di della fuga di una signora di 77 anni che fugge appunto da questa deportazione e fa una fuga meravigliosa sul Rio delle Amazzoni in barca. Fra insomma le altre scene, queste sono quelle dominanti. Fa degli incontri di varia natura, affettivi, psichedelici, insomma è un film che ha il suo portato di contenuti su vari livelli, ecco, in questo senso l'ho trovato interessante. Poi appunto dal punto di vista della finzione a me ha lasciato un po' interdetta, però insomma io comunque ve lo segnalo anche perché è stato vincitore del Gran Premio della Giuria a Berlino l'anno scorso, quindi insomma comunque è stato reputato un film ben fatto anche da altre e altri, e quindi ve lo consiglio. Quindi Il Sentiero Azzurro 2025, Gabriel Mascaro.

E su quest'ultima segnalazione vi saluto e mi dispiace per appunto il poco materiale, ma è stata una settimana un po' intensa. Però, insomma, se posso darvi una bella notizia, sto per vedere In Velle, che è un documentario, un docufilm di animazione, deve essere molto molto molto bello, ve ne parlerò presto e alla prossima puntata. E quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo Cinemela. Baci baci!

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Roger 11, you're go from the ground at 6 minutes. Everything continuing to burn well in the...
1: Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta.

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori.

0: Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.

0: Siamo una rete solidale di compagne contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
0: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: siamo a Razzatar per
1: 7-8 marzo 2020.
2: Siamo davanti il carcere di Rebibbia, in questo momento al femminile c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. E nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, perché sono frammentarie le notizie che si sanno.
3: La barsha frocho blesh, le fiscom
4: wa bna. Nel territorio nazionale, da Pordenone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da destro di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
5: Pare che il numero dei morti stia salendo, tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
6: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
7: Salve a tutti. Come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
0: Sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, ha piccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
1: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, tazebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà di detenuti dentro. Wahna rabbi ma'ana wa ma'a dawla bil aqdar anna shkun urana innika al hakam bil ahjar bitu zus kabrana mamsha wa fasid yataghdar tuma nastahana tsubu akthar min al amtar.
1: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà a chi è prigioniero e la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scrittamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anne Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volta ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo in vano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solidale Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto le compagne, tutte le compagne, alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a Claudio.

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afet Shushan, Gazia Didi, Arthur Yuzu, Lofi Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato il reato di devastazione, saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dalle associazioni antiche della garante dei detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushan Affet, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Uguale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse, dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare.

di assedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021, dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritte a carico di ignoti, e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di un centinaio di agenti della polizia penitenziaria in forze presso carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini la procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione, ed è la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B, così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo, ha conosciuto il prezzo assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come una

detto, di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Slim Aghrebi, Ariel Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli, Abdella Rowan, morti tra il carcere di Modena e i trasferimenti verso altri penitenziari. Carlo Samir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
1: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto fino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io, come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone, perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande, cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti, Claudio. Carcere di Secondigliano, primavera 2026.

E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione dei Ciccia Libre.

Allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e i loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fate beve.
8: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
9: No,

out y'all here. Doing it in 3D. So good, it's good to me.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: gli va male agire.
1: Ciao ciao ciao a tutti e a tutte. Prima che si sciolga il microfono, la redazione e ogni altro dispositivo della nostra radio, faccio a voi tutti e tutte i miei saluti qui dalla piana fiorentina, dove veramente siamo a bollori indicibili, e ci presentiamo nello stesso tempo a chi tra voi ci dovesse ascoltare per la prima volta. Questa è Radio Wombat e state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Noi facciamo un'attività, diciamo così, di rassegna stampa, però non propriamente un'attività sistematica giorno per giorno, quindi abbiamo messo un po' le mani avanti ormai già da diversi anni, chiamandoci appunto stampa rassegnata. Non siamo poi più di tanto rassegnati, diciamolo in questa maniera, però è stato un modo per appunto mettere le mani avanti e annunciare ironicamente alcune caratteristiche della nostra trasmissione che ci distinguono per l'appunto dalla rassegna stampa. Noi ci prendiamo sempre una settimana di tempo per selezionare degli articoli, per creare dei contatti, aprire magari la nostra radio a contributi esterni di singoli o realtà collettive che ci siano e che sono in conflitto nell'area metropolitana fiorentina. Nello stesso tempo non parliamo assolutamente di tutto, perché sarebbe davvero improponibile per le nostre povere menti, ma laddove insomma riteniamo di avere qualcosa di interessante da dire, e spesso soprattutto da far dire a qualcuno o qualcuna più competente di noi, apriamo, come ho detto, i nostri microfoni e la nostra radio a contributi esterni. Più o meno questo è quello che facciamo, è quello che vi potete aspettare di trovare nella stampa rassegnata di Radio Wombat. Nello stesso tempo chiaramente ci muoviamo su articoli, notizie che escono nelle cronache locali, e quindi in qualche modo è anche davvero una rassegna stampa. Detto questo, comincerei a guardare le cronache di questa settimana, partendo da alcuni articoli che sono usciti rispetto alla vicenda di Sollicciano, che, come ricorderete, dalla settimana scorsa ha visto la chiusura ad opera di una iniziativa giudiziaria di ben 7 sezioni. Sono stati annunciati i trasferimenti dei detenuti, erano partiti i primi 66, perlomeno queste erano le promesse, perlomeno questo è quello che si legge sui giornali. Questa è una premessa che faccio sempre, credo sia doverosa per voi e per me prendere appunto le cose con il beneficio dell'inventario e del dubbio, perché quando si parla di carcere e di istituzioni totali, mai come in questo caso si assiste ad un filtraggio delle informazioni. Sono molte le cose che non ci arrivano per niente, sono d'altronde, come ben capite, tutte le altre molto filtrate da tutti i filtri, sì, anche quindi che agiscono sulla comunicazione e sulle informazioni rispetto anche alle notizie che possiamo apprendere dalle stampe. Quindi questa è una vicenda che stiamo seguendo da diversi anni ormai, proprio per le condizioni pietose del carcere, sulle quali a questo punto è stato messo un vero e proprio sigillo di ufficialità con il sequestro avvenuto per impulso del tribunale. Quindi questo conferma senza ombra di dubbio più alcuno tutte quelle che sono state le denunce, e gli articoli anche di cronaca che abbiamo letto in questi anni, ed ora siamo a parlare e a commentare quella che sulle stampe e sulle cronache va con la definizione di emergenza carceri. Una emergenza che è tutt'altro che un'emergenza, proprio perché purtroppo annunciata in più forme, anche dietro a quest'idea che fosse e che sia una tragedia in qualche misura ben annunciata e ben intravista fin da lungo tempo, ci sguazza anche il Comune di Firenze, che pur essendo non direttamente responsabile delle carceri, perché come sappiamo sono una competenza ministeriale, quindi del governo e dello Stato centrale, nello stesso tempo avrebbe potuto agire con maggiore tempestività, avrebbe potuto in qualche modo interpretare un ruolo più da protagonista, anziché lasciare che la barca andasse piena di buchi, come si poteva intuire, fino alla deriva e fino poi al naufragio definitivo, che lascia chiaramente come come al solito, gli ultimi in balia delle onde, in balia di ciò che succede, perché chi sta pagando in prima persona tutta questa situazione sono coloro che da un carcere fatiscente ora devono essere trasferiti in altre carceri non meno fatiscenti e non meno soprattutto sovraffollati. Questo è un po' quello che succede. Ora lo guardiamo negli articoli che sono usciti questa settimana, che sono un paio. Uno è, lo prendo subito, è La Nazione, che il 23 di giugno fa un articoletto di spalla laterale senza particolari fotografie al riguardo, se non un occhiellino dove si vede la faccia angosciata di Dimitri Palagi, perché è sicuramente una di quelle voci che quantomeno con continuità e non in modo episodico o opportunistico si occupano di quello che è le condizioni del carcere di Firenze, e l'articolo riporta questa sua fotografia proprio perché si permette, a differenza di altre opinioni della politica alle quali l'articolo passa un po' la parola, di dire proprio che il comune avrebbe potuto fare di più e in tempi meno sospetti. L'articoletto dice: polemica su Sollicciano in consiglio comunale. Il sequestro di 7 sezioni detentive della casa circondariale di Sollicciano e il conseguente trasferimento di circa 200 detenuti rappresentano un fatto di estrema rilevanza che conferma la gravità di una situazione che il comune di Firenze denuncia da tempo. Questo lo dice l'assessore Paulesu al welfare intervenendo in consiglio comunale. Gli fa eco Edoardo Amato del PD, che è presidente della commissione politiche sociali. Siamo consapevoli che quanto fatto finora non sia sufficiente rispetto alla gravità della situazione, ma rappresenta un punto di partenza importante per mantenere l'attenzione. Come dicevo, invece, critico il capogruppo Palagi di Sinistra Progetto Comune, secondo cui il comune si è attivato per avviare un'attività di collaborazione la settimana scorsa, cioè a sequestro avvenuto. Non ci dice molto di più l'articolo della Nazione, però insomma questo c'era. E invece il 25 di giugno La Nazione torna sulla vicenda dando spazio ad una medio-lunga intervista al garante dei detenuti di Firenze, che è appunto Parissi, il garante dei detenuti che è arrivato dopo lunga vacanza di questa carica. Poi alla fine è stato individuato lui come figura proveniente dal volontariato. Sto semplicemente ripetendo delle cose che abbiamo letto insieme e di cui la nostra stampa rassegnata ha dato diciamo puntuale notizia, quantomeno lettura delle cronache, perché quella dei Sollicciano è proprio un'epopea che non ha fine. E rispetto a questa epopea e alle difficoltà di questo carcere, è chiaro che anche individuare delle figure di responsabilità non è mai stato né facile né banale, a partire da quando con la rivolta del 2024 si mise in cattiva luce e in mora poi il ruolo che era stato della ex direttrice. Quindi da quella dimissione in poi sono state tutta una serie di problemi e anche di difficile individuazione delle cariche, proprio perché nessuno si può prendere responsabilità e le chiavi di casa di una struttura come questa, dove i problemi sono davvero enormi. Parissi alla fine si è prestato, probabilmente animato dalle migliori intenzioni, e La Nazione lo va a cercare per, secondo me, tentare di salvare il salvabile, tant'è che l'articolo dice: la relazione 2026 del garante, carceri, la speranza del Gozzini, qui si rispetta almeno la dignità. La fotografia di Parissi a Sollicciano, problematiche mentali da affrontare, al Meucci anche i grandi. Quindi che significa? Che a Sollicciano ci sono anche le cosiddette doppie diagnosi, quindi ci sono anche coloro che, oltre a problemi di marginalità, problemi sociali, hanno anche problemi in qualche modo comportamentali legati a più o meno diagnosticabili disturbi psichici e comportamentali, ma che questi possano essere derivati proprio dalle condizioni di vita va da sé. Quindi difficile anche poi voler fare, come dire, una patologizzazione di quello che è un disagio generato dalle disuguaglianze, dalla sempre più evidente brutalità del nostro sistema e assetto sociale. Comunque insomma, come vi dicevo, ci sono problematiche mentali a Sollicciano e al Meucci anche grandi, cioè al Meucci, che sarebbe il carcere minorile, ci sono ormai anche i maggiorenni. Questo sempre per andare a allargare il quadro fosco della detenzione del sistema delle carceri in Italia, dove anche i carceri minorili ormai sono più pieni e più sovraffollati grazie a un altro decreto geniale del governo Meloni, che è stato il decreto Caivano, e nello stesso tempo si usano come contenitori per contenere appunto anche i maggiorenni, che invece che farli passare nelle carceri dei maggiorenni propriamente, che sono già sovraffollate, si cerca di mantenere dentro le carceri minorili, andando a rendere le carceri minorili poi un carcere che minorile non è più, perché detiene anche i grandi, come dice Parissi nella sua intervista. Comunque, insomma, che succede? Che la relazione 2026 del garante dei detenuti è appena approvata dal Consiglio regionale. Anche questo direi una tempistica molto interessante, ma nello stesso tempo molto sospetta, cioè la relazione del garante dei detenuti regionale arriva dopo il sequestro ad opera del Tribunale delle sette sezioni di Sollicciano. Non è che arriva prima e poi ne chiede il sequestro, arriva dopo a cose fatte, quindi in qualche modo mi sembra che possa confermare l'idea che è già stata abbondantemente espressa da Dimitri Palagi, lo dicevo anche prima, di come le istituzioni locali, pur distinguendosi dal punto di vista del colore politico nelle loro giunte, perché sia il Comune di Firenze sia in Regione Toscana sapete meglio di me che governa con continuità il centro-sinistra e rimpallano le responsabilità al centro-destra che sta al governo, però nello stesso tempo non si è fatta una relazione che andasse a chiedere eventualmente anche la chiusura delle sette sezioni, ma si è aspettato che arrivasse ad opera di un tribunale, a dimostrazione di quanto sia, se non complice, quantomeno pavida l'azione di denuncia anche delle istituzioni nelle quali il centro-sinistra è in maggioranza, in questo caso specifico la Regione Toscana. Per cui la relazione arriva a sequestro avvenuto. In questa relazione si dice che Sollicciano è un macello, però si può salvare il modello Gozzini. Al Gozzini, Sollicciano, la struttura soft attigua, la situazione, nonostante il sovraffollamento, perché ci sono 106 rispetto a una capienza ipotetica di 89 posti, pur in presenza anche in questo caso di disfunzioni e malfunzionamenti, per esempio materassi non sostituiti da troppo tempo, difficoltà di accesso a materiali di studio e computer, l'istituto Gozzini è la dimostrazione di come un carcere di piccole dimensioni, con popolazione detenuta non superiore alle 100 unità, permetta una conduzione entro i confini della dignità dei detenuti e personale addetto. Questo è un po' il commento che non lo so se può avere un senso, se vuole lanciare una profezia, se vuole essere solo una constatazione, però ci viene a dire nel momento in cui qualcuno, come per esempio la sindaca di Firenze Sara Funaro, parla insistentemente di necessità di demolire e ricostruire il carcere, se il garante dei detenuti con queste dichiarazioni vuole inserire una dichiarazione e l'opportunità di rivedere le dimensioni di un eventuale nuovo carcere di Sollicciano, quindi non più una grossa struttura da 600 detenuti, quantomeno 600 sarebbe la capienza formale e ideale, mentre poi con il sovraffollamento si è arrivati a molti di più. Però ecco, se invece che un carcere da 600, l'ipotesi di Parisi è un piccolo carcere o più piccole carceri da 100 detenuti come i Gozzini, punto di domanda. Lui ovviamente non si spinge a tanto, noi nemmeno ci vogliamo spingere ad illazioni di questo genere. Piuttosto cambiamo articolo, perché un altro articolo in questa settimana parla di Sollicciano ed è quello del Corriere, che esce il 24 di giugno. Cosa dice Sollicciano? Trasferimenti e subito ricorsi. L'angoscia dei familiari dei detenuti. L'articolo comincia con l'emergenza carceri. Come vi ho detto, purtroppo effettivamente ormai è stata fatta deflagrare in un'altra delle tante emergenze, come l'emergenza caldo, l'emergenza trasporto pubblico, l'emergenza scuola. Insomma, le emergenze sono sempre una dietro l'altra, quando in realtà se ne conoscono ormai abbastanza bene anche le regole e anche gli equilibri di potere che le determinano. Altri 45 detenuti via da Sollicciano restano in Toscana, scattano i ricorsi. Cominciati i trasferimenti, ma dal carcere di Prato prime richieste al tribunale. Non ci sono sono spazi. Il caso della Dogaia, la Garante, qui è già sovraffollato. I reclusi hanno meno di 3 metri quadri a disposizione. Il sospetto, il sindacato degli agenti, si moltiplicano le voci sulla possibile riapertura di Pianosa. Ora, l'articolo è anche abbastanza lungo e articolato, io non la voglio fare più lunga di così perché sto già parlando da 15 minuti guardando vari articoli, però in sostanza i titoli e i grassettati che ho messo in evidenza e che vi ho letto, cosa ci dicono? Che i detenuti sono in via di trasferimento verso altri carceri della Toscana. Tra questi era già stato detto già la settimana scorsa, ne avevamo già parlato, il primo carcere individuato anche per prossimità, insomma questo è anche, diciamo, uno sforzo per certi aspetti, sarebbe apprezzabile voler mantenere non tanto lontano da casa, non spararli chissà dove questi detenuti e mantenerli il più vicino possibile. Si è individuato la Dogaia di Prato, questo carcere però è a sua volta sovraffollato, quindi l'idea di metterli in un carcere già sovraffollato è di per sé già fallimentare, quindi ci sono già ricorsi, problematiche, denunce e anche persone che si stanno dibattendo contro questa ipotesi qua. E dall'altra parte il sindacato di polizia parla e mette già le mani avanti dicendo che probabilmente c'è la possibilità che venga riaperto il carcere di Pianosa, il carcere dell'isola appunto dell'arcipelago toscano, che è stata nota per un ventennio almeno come carcere di massima sicurezza. Ci sono stati fatti transitare detenuti politici quali quelli delle Brigate Rosse, ci sono stati detenuti mafiosi e comunque criminalità organizzata soggetta al regime detentivo del 41 bis e che, se non vado errato, ora lo vado a memoria, negli ultimi anni è diventata una meta turistica, nel senso che si è lavorato ad un progetto di restituzione in forma pubblica attraverso appunto la turistificazione, diciamo così, di questo carcere, dove le persone possono andare, guardare qual era la vita dei detenuti e nello stesso tempo in qualche modo godere un'isola che per decenni è stata solo e soltanto un carcere, quindi con tutte le contraddizioni del caso, però questo carcere è stato riaperto in questa forma qua e non come carcere. Ora la cosa è molto recente, ripeto, se non vado errato a memoria è una cosa degli ultimi 2, massimo 3 anni, 2023-2024, l'apertura al turismo, e si parla o si comincia a vociferare di riaprirlo propriamente come carcere. Ora la cosa mi sembra sia ai limiti di una boutade, perché insomma è una struttura se non fatiscente, non certo messa meglio di Sollicciano, che è stata chiusa perché inadatta. Vedo la cosa abbastanza fumosa, ma chi lo sa cosa bolle nelle pentole dei decisori pubblici oltre a tanta indifferenza, perché sicuramente se siamo arrivati alla chiusura di queste 7 sezioni è perché si è voltato la testa dall'altra parte per un sacco di anni, e se no non sarebbe accaduto, se si fosse provato a correre ai ripari quando si era in tempo. Ora si parla di emergenza e quindi anche un eventuale trasferimento in un'isola che è pianosa, dentro delle mura che come mura reggono ancora ma senza né impianti di nessun genere, potrebbe sembrare anche razionale, o se non razionale l'estrema razio di fronte a una situazione di ingestibilità che si è fatta appunto esplodere. Per cui purtroppo questo è quanto. Questa settimana questi sono gli articoli della settimana. Vediamo cosa ci sarà. Gli articoli non sono molti a fronte di una situazione di una gravità e che sta coinvolgendo la vita di centinaia di persone, molto di più di quanto non appaia sui giornali, ma d'altronde si sta parlando degli ultimi della società e certamente interessa ben poco rispetto a tante altre facezie che invece guadagnano e conquistano le prime pagine dei giornali, perché vanno più di moda, perché sono più vendibili o perché semplicemente fanno meno pena o ribrezzo di quanto facciano purtroppo i detenuti e le detenute, che sì, avranno magari commesso qualche reato e qualche colpa, diciamo, nei confronti della collettività, potrebbero anche avercela, ma non meritano assolutamente tutto questo. Per cui insomma la nostra solidarietà anche ai detenuti che stanno vivendo questa bagarre dei trasferimenti, che certamente è uno stress aggiunto, soprattutto appunto in una situazione di caldo estremo dove è un problema anche visitare la città per i turisti. Ci si lamenta, e ora guarderemo qualche articolo, perché manca l'aria condizionata nei musei, figuriamoci per gli ultimi e i dannati della terra che devono appunto salire da un cellulare di polizia penitenziaria a un altro per andare da un carcere sovraffollato a un altro, portandosi dietro quei pochi effetti personali che restano e mettendo in discussione tutto quello che era stato creato dentro un carcere in termini di relazioni, in termini di possibili progetti per l'uscita. Insomma, vabbè, credo che ne abbiamo dette abbastanza. Facciamo a questo punto, dopo 20 minuti, una prima pausa musicale, poi si rientra con altre notizie e anche interventi di ospiti che saranno con noi.

0: Bene, rieccomi, riprendo il microfono in mano, state ascoltando sempre Radio Wombat, siamo sempre sulla stampa rassegnata, abbiamo ascoltato Cadono Lacrime, una canzone dedicata a Sollicciano da Hassan con Sacatena dei Romanticismo Periferico, ci stava perché chi non ci avesse ascoltato fin qui e chiaramente deve sapere che ci può riascoltare per intero andando nella sezione dei podcast e scaricando la trasmissione intera, questo vale per noi come per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione della purtroppo terribile e tragica vicenda di Sollicciano con la chiusura delle sezioni, viste le condizioni inumane e degradanti che sono state comminate ai suoi e alle sue detenute per un sacco di anni e che alla fine hanno visto arrivare l'intervento del Tribunale, per cui ci sono tanti problemi che si dipanano da questa nuova iniziativa giudiziaria e ne abbiamo un po' dato lettura guardando i giornali. Adesso parliamo di lavoro, facciamo come si fa sempre, 3 secondi di stacchettino e poi si rientra con l'introduzione che ho fatto all'intervento di Luca dei Cobas Autolinee Toscane. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat a seguire sempre le questioni, le lotte e le condizioni di chi lavora nell'area metropolitana fiorentina. Tra questi ci rivolgiamo con attenzione anche rispetto e solidarietà ai lavoratori e le lavoratrici che sono sui bus e sulla tranvia impegnati nel garantire il trasporto pubblico locale in questi giorni che ovviamente, come abbiamo visto, letto anche nei titoli delle cronache, non serve dirlo per chi ci sta dentro, l'area metropolitana fiorentina è totalmente in fiamme, un forno davvero difficilmente sopportabile, insieme alle difficoltà delle condizioni di lavoro che ora magari ci racconta Luca che è ai nostri microfoni, Luca dei Cobas di Autolinee Toscane. Vorremmo anche sapere, insomma, da loro, dal vostro punto di vista, come valutate, come l'avete presa l'aumento dei biglietti dei bus che è stato deciso da Palazzo Vecchio in questa decina di giorni, per l'appunto hanno portato il prezzo a 2 euro, l'hanno chiamata tutti da tutte le parti una stangata, ci sembra in effetti che sia proprio così, sono state tra l'altro promesse degli sconti, diciamo, in questo modo, o comunque di mantenere invariati gli abbonamenti, poi sembra invece che ci siano difficoltà anche su questo, non si trovano i fondi, li stanno cercando, ci saranno davvero un balletto al quale purtroppo la politica ci ha abituato e di fronte a tanta insipienza, di fronte anche a tanta malafede, perché credo che ci sia anche quella senza ombra di dubbio, abbiamo però anche visto una quindicina di giorni fa, ci arriviamo con ritardo, ma ci arriviamo, lo sciopero fatto insieme dai lavoratori e le lavoratrici dei bus e anche da quelli di GEST. Era domenica 14 di giugno e quindi da Luca anche un commento su come è andato lo sciopero in termini di adesioni e soprattutto, visto il nostro purtroppo colpevole ritardo rispetto a questa iniziativa, sapere un po' come è andata e quali erano anche gli elementi sul tavolo della discussione, i tentativi di negoziazione, le vertenze che state facendo, come sta un po' andando sul trasporto pubblico locale. Ti ho messo insieme tante cose, vai pure in libertà nell'ordine che preferisci, soprattutto per avere un riscontro, un punto di vista di chi in città ci lavora e sul trasporto pubblico locale sputa sangue e tanto sudore. Luca, a te la parola e grazie.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e grazie per l'invito. Beh, noi riteniamo che da quando è arrivato Autolinee Toscane l'azienda non abbia fatto altro che chiedere sempre più risorse economiche, promettendo un servizio migliore. Un servizio che però gli utenti continuano a non vedere. Parallelamente si è proseguita una politica di riduzione dei costi, soprattutto sulla forza lavoro. Ci teniamo a ricordare che la Regione Toscana ha già stanziato 30 milioni di extragettito, oltre a concedere 2 anni di proroga della concessione, per fronteggiare un disavanzo di bilancio arrivato a circa 35 milioni di euro. Già un anno fa quelle scelte vennero motivate con argomentazioni che noi abbiamo più volte contestato. Si parlava della perdita dei ricavi dovuti alla pandemia, ma si omenteva di dire nel 2022

è come scegliere ogni giorno di andare a mangiare al ristorante invece che cucinare a casa. È evidente che il costo aumenta. E oggi, per coprire questi soldi, si sceglie ancora una volta di far pagare il conto a cittadini attraverso l'aumento dei biglietti. Ma il problema è ancora più profondo, secondo noi. Questa gara d'appalto, costruita sul massimo ribasso, è stata contestata per anni davanti ai tribunali tra Autolinee Toscane e Bus Italia, con accuse reciproche sulla sostenibilità economica dell'offerta presentata. Oggi, a nostro avviso, quei timori trovano conferma nei fatti. I continui tagli sulla forza lavoro, le difficoltà operative e la necessità di continui interventi economici pubblici dimostrano che privatizzare un servizio pubblico, peraltro partecipato dalla stessa regione, oltre a queste cose, ha anche eliminato il rischio di impresa, anzi quel rischio continua ad essere coperto con soldi pubblici. Per questo continuiamo a sostenere che quella privatizzazione sia stata una scelta sbagliata. Venendo all'aumento delle tariffe, anche qualora esistessero motivazioni economiche oggettive, riteniamo che prima si debba garantire un servizio efficiente e oggi quel servizio purtroppo non c'è. I problemi sono molti e sarebbe impossibile anche affrontarli tutti oggi in questa intervista, quindi mi limiterò ad alcuni tra i più significativi, che tra l'altro sono anche all'interno delle procedure di raffreddamento e motivi di sciopero. Da anni denunciamo i tempi di percorrenza completamente scollegati dalla realtà, gli orari previsti non consentono di effettuare regolarmente le corse, il risultato è sotto gli occhi di tutti, sono ritardi continui, corse saltate, utenti costretti ad attendere anche per tempi molto lunghi e lavoratori sottoposti quotidianamente a livelli di stress ormai insostenibile. Poi c'è il tema della manutenzione, tra esternalizzazioni, continui gasti meccanici e problemi legati alla sicurezza, le vetture vengono fermate sempre più frequentemente. In queste settimane abbiamo cercato come Copas di monitorare anche i problemi legati agli impianti di climatizzazione all'interno delle vetture. È una criticità che denunciamo da anni, che abbiamo inserito anche tra le mobilitazioni della vertenza e dello sciopero. Solo nel mese in corso siamo riusciti a censire oltre 60 autobus con problemi di aria condizionata e questi, sottolineo, sono quelli che siamo riusciti a monitorare, ma sono molti di più le vetture che sono state fermate per questo tipo di problema. La situazione reale è probabilmente più ampia. Siamo arrivati al punto di avere autisti fermi nei depositi senza autobus disponibili per effettuare il servizio a causa di questi guasti agli impianti condizionatori. Molte vetture vengono comunque mandate in servizio la mattina nelle ore fresche della giornata, pur sapendo in partenza che con l'aumento delle temperature saranno costrette a rientrare poche ore dopo, provocando ulteriori sospensioni di corse e ulteriori disagi per gli utenti. Contemporaneamente si continua ad aumentare il servizio notturno, sostenuto economicamente dal Comune di Firenze con 1.300.000 euro, mi sembra, vado a memoria, senza nemmeno verificare se esistano realmente i mezzi e il personale necessari per garantirlo. E per farlo si chiede ancora sacrifici ai lavoratori, ulteriori sacrifici ai lavoratori, si riducono le possibilità di ferie estive, si allungano i turni, si scoprono servizi nelle fasce centrali della giornata pur di coprire quei turni promessi al comune. Ancora una volta il prezzo delle scelte organizzative ricade su lavoratori e cittadini. Abbiamo la sensazione che politica e azienda procedano nella stessa direzione. Da una parte si annunciano nuovi servizi, grandi progetti, slogan utili della propaganda. Dall'altra si scaricano le conseguenze di quelle scelte su chi ogni giorno guida gli autobus e su chi quei mezzi li utilizza. Nel frattempo continuano ad arrivare risorse pubbliche nelle casse del gestore privato, mentre si continua a parlare di crisi economica. I lavoratori vedono stipendi sempre più poveri, erosi dall'inflazione e dai contratti che non riescono a recuperare il potere d'acquisto. Esistono ancora indennità di turno ferme agli importi delle vecchie lire

0: in alcuni casi addirittura non riconosciuta ai nuovi assunti. Per fare un esempio, l'indennità ai privati sinistri, che è riconosciuta con 500 lire al giorno, che ai nuovi assunti non viene nemmeno riconosciuto quelle 500 lire. Gli utenti invece si vedano chiedere un biglietto sempre più chiaro senza ricevere in cambio un servizio all'altezza. Ed è proprio questo il punto. Prima di chiedere ulteriori sacrifici economici ai cittadini, bisognerebbe dimostrare di essere in grado di offrire un trasporto pubblico efficace, affidabile e di qualità. Oggi purtroppo questa condizione non esiste e finché non cambierà, riteniamo che qualsiasi aumento delle tariffe sia profondamente ingiusto nei confronti sia dei lavoratori ma anche degli utenti del trasporto pubblico. Per tutti questi motivi il prossimo 5 luglio i lavoratori torneranno a scioperare. Sarà il terzo sciopero di questa vertenza, la dimostrazione concreta della totale mancanza di volontà da parte delle aziende e delle istituzioni di affrontare seriamente i problemi denunciati da chi ogni giorno garantisce il servizio. L'ultimo sciopero si è svolto in una delle giornate più delicate per la città, con eventi di grande richiamo come il Firenze Rock e il calcio storico. Nonostante un contesto così significativo, una partecipazione straordinaria dei lavoratori, con adesioni che hanno raggiunto punte dell'80%, non è arrivato alcun segnale concreto né dall'azienda né dalle istituzioni. Questo conferma ancora una volta ciò che denunciamo da tempo, ovvero che azienda e istituzioni continuano a procedere di pari passo. Da una parte si autorizzano aumenti delle tariffe e si continuano a destinare risorse pubbliche al gestore, dall'altra si ignorano le richieste dei lavoratori e i disagi quotidiani subiti dagli utenti. Se non arriveranno risposte concrete, la mobilitazione proseguirà senza alcun passo indietro. Infatti invitiamo tutti a scioperare ancora con più forza il 5 di luglio e la stampa a rendere pubblica queste iniziative e queste problematiche. Con questo concludo e rinnovo un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e vi ringrazio per l'invito.
1: Ciao Luca, grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato dall'interno della tua vostra azienda. Ricordo Luca dei Cobas Autolinee Toscane, rinnovo anche l'invito allo sciopero che chiaramente vale per coloro che dentro l'azienda ci lavorano ma anche per l'utenza, che non si scocci, non vi scocciate, sappiate che le motivazioni sono davvero tante, Luca ce le ha in qualche modo riassunte. Direi che la privatizzazione è proprio la madre di tutti i problemi, lo sappiamo da un sacco di tempo, eppure le nostre anche decisori pubblici fanno orecchi da mercante e continuano a non volerci sentire appunto proprio su questi temi. Purtroppo è così, cerchiamo anche attraverso testimonianze e il punto di vista di chi ci lavora dentro le aziende ci permette di andare oltre la propaganda, per cui sappiamo che per esempio rispetto all'aumento dei costi che è stato deciso da Palazzo Vecchio non si tratta solo di problematiche oggettive che sono fuori dalla possibilità del controllo delle istituzioni più vicina a noi, quindi non si parla solo di crisi energetiche, non si parla solo di assetti internazionali che ovviamente sarebbero fuori dalla immediata e diretta portata e responsabilità anche di chi volesse rapportarsi ai servizi in maniera più onesta e trasparente di quanto non facciano i nostri amministratori, ma ci sono anche altre ragioni e scelte che sono proprio riconducibili alla loro azione o forse si potrebbe dire inazione, visto che l'ideologia neoliberista si è impossessata totalmente della classe dirigente che continua a stare ben salda con le mani sui bottoni dentro le stanze appunto dei bottoni e delle leve. Grazie ancora Luca e cambiamo relativamente argomento, restiamo su un'infrastruttura per la mobilità, un'infrastruttura che anche questa si fa spesso e volentieri quando gli comoda chiamare pubblica e parlo dell'aeroporto. Tiriamo fuori una notizia che a mio modesto parere è davvero impressionante, la guardiamo sui due giornali unici che la riportano, che sono La Repubblica con un piccolo trafiletto corredato da una fotografia non molto rappresentativa, anche se si distingue ovviamente l'aeroporto con la torre di controllo e un aereo, e poi anche un articolo più corposo, quantomeno dal punto di vista dello spazio che occupa, poi sui contenuti andrebbe visto nel dettaglio, che pubblica La Nazione. Entrambi sono del 24 di giugno, la notizia era uscita sul web già il 23, anche con più testate che la riportavano, mentre sul cartaceo c'è andata solo così. Insomma, guardiamolo da Repubblica, aeroporto Vespucci, indagine Guardia di Finanza sui voli privati. Maxi evasione da 4,3 milioni di euro. Cosa dice l'articolo? Visto che è breve, facoltosi clienti facevano scalo a Firenze per le loro lussuose vacanze o per viaggi d'affari, ma per l'erario italiano erano quasi invisibili. Un'operazione della Guardia di Finanza ha fatto emergere il sistematico ricorso all'evasione di moltissime compagnie aeree estere, tra il 2020 e il 2023 hanno fatto tappa all'Amerigo Vespucci. Quasi 13.000 i voli privati ricostruiti dai finanzieri, oltre 40.000 i passeggeri censiti. In tutto sono state sanzionate 1.052 società, il 62% di quelle controllate, ma per un giro di evasione stimato in 4,3 milioni di euro. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, i controlli si sono scontrati con complicati intrecci societarei. In molti numerosi casi aeromobili di ingente valore economico risultavano formalmente intestati a società domiciliate in territori a fiscalità privilegiata, rendendo particolarmente complessa l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti tributari. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare nel tempo circa 2,6 milioni di euro, tutti destinati alle casse dello Stato. Per la quota residua, si spiega ancora dal comando provinciale, sono in corso le pratiche per la riscossione. Questo lo dice la Repubblica, la Nazione gli fa un po' eco, la maxi evasione degli aerotaxi, il business costruito sui turisti VIP. 4 milioni non versati al fisco. L'operazione Luxury Sky, luxury come si dice in Toscana, sarebbe insomma cieli di lusso, aeromobili per il trasporto di passeggeri facoltosi, avrebbero eluso le imposte nazionali. I velivoli erano infatti intestati a società con sedi in paradisi fiscali, recuperati 2,6 milioni di euro. Continua l'articolo, non hanno preso il volo i milionari che le compagnie di aerotaxi avevano evaso al fisco italiano. Grazie a un'operazione della Guardia di Finanza denominata Luxury Sky, l'erario è riuscito a recuperare oltre 2,6 milioni. Quindi si comincia sull'articolo della Nazione con toni trionfalistici per l'operazione della Guardia di Finanza, e anche se vogliamo si dà avvio in una forma consolatoria alla rendicontazione, al racconto di questa notizia, dicendo che 2 milioni e 6 sono già stati recuperati. A parte che c'è da dire immediatamente che si è stimato prima già da Repubblica che siano intorno ai 4,3 milioni, quindi se 2,6 sono stati recuperati ne manca ancora quasi 2, quindi c'è ben poco da festeggiare o da ridere. E poi ovviamente, entrando nel merito di tutta questa faccenda qua, va bene pure che si sta parlando di aerei, di società che gestiscono la mobilità privata di fatto, perché di questo si parla, aerotaxi o jet privati che siano, quella la loro funzione, quindi quella di portare piccoli equipaggi con pochissimi passeggeri, quindi questo è il tipo di esigenza a cui si risponde, di fatto una mobilità privata dei cieli. E quindi va bene che non è la spesa che noi poveracci facciamo al supermercato o all'alimentare, e che prima di uscire dobbiamo pesarla, fare lo scontrino, altrimenti ci suona l'antitaccheggio. E insomma, va bene questo, detto con una battuta, però che ci siano stati 20.700 movimenti e che siano stati invisibili al fisco per 3 anni, quelli del 2023, e per oltre 5, quindi ben 6, quelli che cominciano nel 2020, mi sembra veramente uno scandalo, altro che non hanno preso il volo i milioni, ce l'hanno preso e come, perché anche se dovessero rientrare ci rientrano comunque con 5-6 anni di distanza e quanto è vero che i tempi sono importanti nel recupero dei crediti, non lo sono solo quando si butta la gente fuori di casa per gli affitti, ma lo sono anche quando si deve o si dovrebbe indagare e recuperare al fisco cifre di questa portata da questo tipo di clienti e di utenti. E insomma, teniamo anche conto, un altro aspetto che sottolineo e che fa effettivamente specie, che si sta parlando degli anni tra il 2020 e il 2023, quindi si sta parlando sostanzialmente degli anni della famosa crisi internazionale dei voli, che vedeva praticamente nei nostri aeroporti solo e soltanto i jet privati, se non quelli con cui ricordiamo le retoriche con cui era stato prestato l'aeroporto al fatto che arrivassero i vaccini, con Carrà in persona che andava a ricevere le casse contenenti i vaccini per dimostrare una volta di più che il mondo ha bisogno di questo aeroporto e ovviamente ha bisogno di un aeroporto più grande, perché tutto questo avviene sempre nel contesto di un conflitto territoriale sull'uso del parco agricolo della piana di Sesto Fiorentino e di tutto ciò che questo comporta, perché l'aeroporto, come sappiamo, dal 2016 e anche un po' prima lo vogliono nuovo e più grande, quindi si è sempre parlato di aeroporto all'interno della cornice di questo scontro, per cui ogni volta che si parla di aeroporto e ogni volta che l'aeroporto di Pretola serve, e magari davvero come nel caso dell'arrivo di casse di vaccini da un altro stato perché ce li ha e noi non li avevamo, se ne parla sempre in forma molto propagandistica e molto di marketing del territorio e dell'infrastruttura. Ma insomma, detto questo, praticamente in quegli anni lì arrivavano solo i voli privati, quindi quanto fosse difficile, per quante scatole cinesi, come si usa dire in finanza, ci fossero dietro queste società, sta di fatto che questi voli erano gli unici che arrivavano e quindi non dovrebbe essere stato troppo difficile tracciarli, monitorarli e quindi conseguentemente anche andare a chiedergli soldi. Se poi a livello dello Stato centrale abbiamo costruito o hanno, diciamolo più sensatamente, hanno costruito un'architettura di legge, un'architettura fiscale che gli permette di fare, tanto per cambiare, come gli pare, visto che si sta parlando della mobilità privata dei cieli e quindi di una cosa che afferisce ai ricchi, gli straricchi e i più ricchi della terra, quindi alle famose oligarchie globali, allora vabbè, io sto zitto, non ho nient'altro da aggiungere. Per quanto invece riguarda la narrazione per la quale senza aeroporti saremmo finiti e dei voli internazionali, che siano di linea o che siano privati, ce ne avvantaggiamo tutti perché portano una ricchezza per tutti, con ricadute occupazionali, di reddito e di ricchezza per tutti, ecco allora che questo è uno di quei capitoli che si aggiungono alla messa in discussione, quantomeno, di questa mistica che accompagna continuamente questa infrastruttura, come ne accompagna altre. D'altronde abbiamo orora parlato degli autobus, però c'è da riconoscere oggettivamente che, per quanto anche Autolinee Toscana nel racconto impietoso e nella fotografia a tinte purtroppo fosche fatte da chi ci lavora e l'azienda la conosce, sia un'azienda che puzza di estrattivismo e ci fa pensare che sui nostri diritti ci sia chiaramente chi ci lucra, però c'è da dire che non si parla più di tanto, perlomeno nell'immaginario collettivo, no, il settore del trasporto pubblico locale, inteso come bus, inteso come altre forme più locali, che sia la tranvia o che sia nei filobus o quant'altro, non è associato all'idea della ricchezza collettiva, magari è associato più sensatamente all'idea del diritto alla mobilità, che qualcuno, se ci lucra, ci sta togliendo, comunque ce lo diminuisce, ce lo taglia, ce lo sta danneggiando, ce lo scarica sul groppone con i suoi costi, quando invece potrebbe fare di meglio. Però non viene raccontato come una ricchezza per tutti, come se fosse il luogo nel quale e dal quale piovono quattrini e occasioni. Invece dell'aeroporto si dice questo, e questa notizia, insieme a tante altre che abbiamo letto e che sicuramente avremo l'occasione purtroppo di leggere, ci porta invece dietro a una mistica, a un mito, a una maschera propagandistica, e senza la presunzione di fare debunking di alcunché, credo che sia una notizia sicuramente rilevante, anche e proprio perché parla di un'infrastruttura su cui ancora non è deciso, perlomeno non è stata detta l'ultima e definitiva parola, ammesso che ce ne sia mai una, sulla necessità o meno, o opportunità o meno, di farlo nuovo, più grande e più trafficato. Qualcuno potrebbe dire: per fortuna che l'aeroporto c'è, anche se hanno evaso per qualche milione di euro per alcuni anni, però alla fine li recuperiamo, e quindi vedi che è meglio averci un aeroporto che permette l'evasione fiscale, che però prima o poi viene recuperata, piuttosto che non averlo. E in fondo l'articolo della Nazione, che cominciava con quella frase per cui i milioni non sarebbero andati in volo ma sono stati recuperati, a qualcosa di simile secondo me voleva proprio alludere. Comunque, su questa vicenda dell'aeroporto di Pereto la chiudiamo e andiamo oltre. Passiamo quindi, come vi avevo promesso, annunciato, e penso che possa essere se non proprio utile, perché tanto il caldo non passerà leggendo gli articoli di giornale che ne parlano, ma serve un po' a noi, un po' a tutti, per vedere cosa e come si tiene conto di questa vicenda, che ha senz'altro a che fare con le macro trasformazioni del nostro pianeta. Sono passati già 6, 7, 8 anni e più dall'inizio del movimento climatico, diciamo così, se con questo lo possiamo far risalire alle uscite pubbliche, al momento in cui il mainstream ha puntato i riflettori su Greta Thunberg e i Fridays for Future, e siamo, sembrerebbe, ancora a cara mamma. E insomma, le narrazioni, i giornali, i media che costruiscono l'opinione pubblica, la coscienza pubblica, l'immagine del mondo che noi abbiamo di certi fenomeni, compreso questi, sono sicuramente parte in causa. E a partire dal fatto che la parola clima non si trova sostanzialmente quasi mai, perlomeno non si trova nei titoli, poi scorrendo gli articoli ci sono interviste, ci sono opinioni, ci sono pareri, quindi c'è anche chi ha un punto di vista anche avanzato ed elaborato, però il discorso pubblico si continua a far ruotare essenzialmente intorno all'idea dell'emergenza, della nottata che deve passare, dell'ondata di caldo che c'è e che non si può negare che c'è, non si può negare più neanche la sua eccessiva intensità, però si può comunque limitare il danno nella mente di chi legge, nella mente di chi deve rapportarsi al mondo che verrà, dicendo che è una cosa passeggera e che, se non è proprio più vero che c'è sempre stata, perché è sempre stato così, non è, e ormai l'hanno capito anche i sassi, però anche se prima era meglio, ora non è poi così male, perché comunque è destinato a spengersi e a passare. Quindi di clima non si parla mai, se in caso si parla di climatizzazione o di climatizzatori. E andiamo a guardare qualche titolo. Questo non prima di aver detto che tra coloro che stanno subendo la crisi climatica e i suoi effetti ci sono anche coloro, tra cui anche noi, insomma noi stessi di Radio Wombat, che continuiamo a portare avanti iniziative di lotta. Tra queste, particolare attenzione e solidarietà da portare ai picchetti operai nei distretti di Agliana, di Prato, di Seano. E quindi chi di voi fosse in ascolto e avesse la possibilità di farlo, vi voglio condividere, lo farò nella parte scritta ma ora anche a voce, le località precise per andare a partecipare ai presidi, eventualmente passare, portare dell'acqua, portare un polase, portare un integratore di sali minerali, tutto ciò che vi viene in mente per fronteggiare la crisi climatica, che a chi sta sui piazzali a impedire a padroni e padroncini di attaccare picchetti operai, come purtroppo abbiamo visto, a portare via le merci per chiudere, riaprire, a girare furbescamente anche le più banali ormai regolamenti, ci vada e lo faccia. quindi i picchetti sono attivi alla New GJ in via Gora del Pero 37-7, sono attivi alla famosa H di Seano in via Niccolò Copernico 9 a Carmignano di Prato e anche alla fabbrica Grucce Nova Plast, sempre di H, in via di Confine in Settola ad Agliana a Pistoia. Queste sono le località e vi metterò appunto le posizioni da Google Maps, per cui chi volesse ci prova e ci va, mi raccomando, portate quantomeno l'acqua. Parto con la carrellata di titoli, si parte dal 22, ora il caldo non è cominciato il 22, ma all'inizio di questa settimana che si sta chiudendo ha dato il segno dell'eccezionalità e della intensificarsi appunto dei danni e dei problemi, per cui prendo in analisi dal 22 in poi. La Repubblica, caldo eccezionale, i servizi del comune per dare sostegno ai più anziani. La Nazione, caldo record, allarme per i lavoratori. Caldo, malori tra i lavoratori, aumentano gli accessi in ospedale e il peggio deve ancora arrivare. Operai e manovali nei pronto soccorso cittadini a causa di disidratazione e colpi di calore. L'ASL, siamo pronti, organici in linea con l'inverno, anziani, sorveglianza attiva potenziata. Da notare che si dice che i livelli degli organici sono in linea con l'inverno, che è un modo per dire che non stiamo mandando nessuno in ferie, ma è anche un modo per dire che come d'inverno si deve fronteggiare l'influenza, ormai d'estate, da che era la più bella delle stagioni, perlomeno nei paesi del Mediterraneo, è anche quella più temuta e non si può far calare il numero di addetti. C'è da dire che poi il numero di addetti, ormai che si parli di della pubblica amministrazione, delle biblioteche, dei servizi sociali o della sanità, siamo sempre talmente risicati che se si cala un attimo si va sotto personale se non ci siamo già. Quindi, insomma, questo va anche sempre detto e ricordato. Tirreno, Pistoia Montecatini, caldo record, codice rosso, anziani soli sotto controllo. Il giorno dopo e si avanza nella crisi e sono peggiori anche i titoli. Ondate di calore, stop al lavoro e cassa integrazione. Tornano le norme a favore di alcune categorie di dipendenti. Piano casa, arrivano il commissario e 1 miliardo di fondi dal PNRR. Corriere Fiorentino, un caldo africano e niente brezza. Firenze al 92esimo posto in Italia per il peggior clima. I dati di Corriere e il meteo.it nel 2025, 42 giorni con oltre 34 gradi. Sempre più notti tropicali sulla costa, colpa del mare che si riscalda. Il Corriere, caldo senza tregua fino ad agosto. La Toscana sotto la campana dell'AFA, anche a luglio nessuna tregua. Corriere Fiorentino del 24, caldo 36 gradi per 6 giorni consecutivi, caldo senza tregua, triste record, RSA e pronto soccorso in allerta. Sopra i 36 gradi per 6 giorni consecutivi, mai successo. Ma i turisti non si fermano, d'altronde, in fin dei conti, perché si dovrebbero fermare? Se uno poi, alla fine dei conti, il viaggio, le ferie, le ha pagate, le ha fatte in questo periodo qui, diventa difficile anche fargliene una colpa. Al limite si potrebbe discutere del perché non si lavori per limitare fenomeni di overtourism, ma ora sempre dare la colpa a chi non ce l'ha diventa anche un giochino che un po' ha stancato. Caldo record, l'alert dell'AMMA, mai così in 70 anni di controlli. Malori in aumento fra i turisti, nel weekend picco da 41 gradi, quindi qui si mette in evidenza i problemi per i turisti, mentre negli articoli precedenti si metteva l'accento sui problemi dei lavoratori. Passiamo alla Nazione, che sulla copertina la foto notizia è più che eloquente. Ci sono i lavoratori della tranvia che bevono e lavorano in canottiera sotto un sole che veramente fa paura e non c'è bisogno di dirlo. Le parole degli operai sotto il solleone, fra turni brevi e strategie per resistere, e il LAM avverte 10 giorni ancora così, poi a luglio la tregua. Chissà se sarà vero, con le previsioni del tempo abbiamo imparato a fidarci anche meno di quelle dei finanzieri, non perché siano macchiate dalla malafede, difficile, ma perché sono davvero difficili per l'instabilità, che è una delle caratteristiche della crisi climatica. Lavori bollenti, morsa d'afa, solleone e fatica. Qui si ricorre al solleone, che era quello che accompagnava nell'immaginario di quando eravamo bimbi la mietitura del grano, il solleone, quando dovrebbe essere solitamente tra la fine di luglio e agosto, e qui siamo a metà di giugno. La strategia degli uomini tram, qui più caldo che in Gambia, non salvi, noi salvi grazie ai turni brevi, quindi ringraziano già chi li organizza il lavoro. Uffizi, climatizzatori in tilt, ingressi limitati fino al 28, ma le opere sono al sicuro. Repubblica di Firenze, gli Uffizi collassa all'aria condizionata, ingressi ridotti, lunghe file di turisti. Il Tirreno punta a 37 gradi, codice rosso per caldo fino a domani. Ecco, io ho fatto questa lunga carrellata per vedere, mettere in luce ancora una volta come sembra che tutti gli anni vada in scena lo stesso copione. Arriva il caldo record, non si sa né perché né per come, siamo in emergenza e bisogna che passi la nottata. Questa è un po' la ragione per la quale ho voluto leggere questi titoli, perché per sapere, insomma, o per vedere se anche a voi dà questa triste impressione. Sappiamo che i problemi generati da quest'onda di calore sono tanti, non c'è stato solo l'aria condizionata agli Uffizi, ci sono stati dei blackout anche localizzati, c'è stato dei problemi agli impianti di distribuzione dell'acqua all'Anconella. Insomma, buon caldo a tutti e tutte dalla stampa rassegnata e da Radio Wombat anche per questa settimana. Un grande ciao!

0: Siete gli amici?
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
5: E obiettivamente.
6: La migliore.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Io? Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh, no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, ma niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
0: Brigante, deve dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha poffati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati sediziosi della Cesarea!

0: Bibbia a noi. La messa l'ha detta cantata.
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi ha canto?
2: Malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia. Quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia.
4: Carmine, fatti da te che sta forte
5: ancora. Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna. E invece in petto schiatti dalla rabbia.
0: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza.
1: Brava che hai mentito!
0: Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
2: Auguri, i vistosi!
3: One, two, three. If you close.

da gente che ogni giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci a Radio Contado, l'ultima puntata della stagione. Siamo in ritardissimo perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, perché non potevamo andarcene senza avere un blackout totale di no. Siamo qua e ora che cosa facciamo? Chi chiamiamo? Ma siamo con voi.
2: Ma nonostante le tecnologie siamo con voi, tutte le tecnologie, vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela e...
3: E la Grebano, ma siamo tutti e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
1: Magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno, potete scrivere a www.radiocontado@siberia.net oppure al pad della diretta, che è sul sito di
3: diretta.vado.li.
1: Esatto. Che ovviamente non funziona, perfetto. E...
2: Insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino, che a questo punto sembra una cosa così desueta, però anche questo fa parte
1: delle ostiche. Perché hai preziosissimi nostri numeri di telefono, che ci scriva, ci stai sentendo?
2: Dateci un feedback.
1: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
3: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano musicale bellissimo, perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
1: Meravigliosa. Ma parleremo di trazione animale, perché come avrete capito siamo stanche della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali.

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domenica.
1: sabato, domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno piglia un animale e si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Wufer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti. Era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu ce l'hai già la
2: Ce l'hai
1: mucca?
2: già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli
2: Sì,
1: altri animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contratto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: E come si crea? Standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti e lui è un formatore riguardo alla trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia di animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo,
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo. Penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare perché. Soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su. Sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di. Insomma, sei dipendente dalla benzina, il gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, una lavorazione.
2: Sì, no, secondo me. No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Anche un animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male, sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura o un.
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però. È fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino, tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto, e detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro. Quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
0: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
0: no?
2: quello sì,
0: Qualche
2: sto studiando,
0: progettino,
2: sì.
0: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni più leggeri anche per l'animale, fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? Da dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha.
2: no,
0: No.
2: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia, vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
0: Scusa, cosa
2: ancora.
0: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
0: attuale, nel senso
2: sviluppano
0: che
2: attrezzi e
0: per
2: vanno
0: la trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto.
1: Quindi
2: Cioè,
1: diciamo che è una cosa che non va più in voga
2: qui
1: ormai
2: non va
1: da
2: più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi rivisitati anche in fase
2: Sì.
1: più
2: Esatto, sì.
1: attuale.
2: Sì.
1: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne mangia le cose? Non è golosa?
2: All'inizio magari un pochino ci prova, quello con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Vabbè.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e poi una preparazione, insomma, non
2: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no?
2: Sì.
1: Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini e equini, cavalli, asini, muli, sì, per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipo di giri di lavoro secondo te? O tipo immagino magari legno nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche sì.
2: Cioè, sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però. Più o meno diciamo che certo fare un lavoro di aratura a un asinello piccino magari poverino cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale quindi uno guarda anche quello però sì perché no puoi andare in un bosco con una mucca legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini, e poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e L'avevo messo larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche a 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
2: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh?
1: Sì.
2: Sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
1: Anche
2: file
1: l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì. Per
1: Sì, infatti
2: esempio per
1: l'asino
2: un
1: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro secondo me perfetto, cioè, non c'è bisogno di...
1: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto
2: Sì,
1: stretti, quindi.
2: sì.
1: Bene,
0: Bello.
1: noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a
1: E
2: voi.
1: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di più
2: meglio,
1: di
2: sì.
1: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di darti, di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì,
1: Bene,
2: volentieri.
1: così anche per scambio di informazioni o per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Rimettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
0: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con caffè.
3: Caffè Sguè, eh.

Puffin's Grey, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Puffin's Grey, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Puffin's Grey, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Puffin's Grey, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio, poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte mentre con la botte

0: com'è e poi te io di te.
1: Yo-yo.
0: Caffè sguè, beve sempre il caffè.
1: Scusa mani, yo-yo.
0: Sai com'è e poi te io di te.
1: Yo-yo.
0: Caffè sguè, beve sempre il caffè.
1: Yo-yo.
0: Sai com'è e poi te io di te.
1: Yo, yo-yo.
0: Caffè sguè, beve sempre il caffè.
1: Caffè sguè.
0: Sai com'è. Peggio di te.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera,
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie,
0: Contado.
1: grazie.
0: Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è un musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OS in una struttura, quindi mi ha detto perché no, se mandava di... perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così, e me li portava a trovarmeli, che appunto ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale, che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori, e la musica appunto essendo un ampio spettro, sicché ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla. Qui c'è tutto un insieme di cose, anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho
1: purtroppo
0: capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre
1: Allora,
0: persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino, praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, ce n'ho 26, però quando ha iniziato, già 4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera. Fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa un'età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di eventi.
0: E questo Caffis Guè che abbiamo, che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro trade union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Caffis Guè e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma i Caffis Guè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: Teo? O stanno in metà metà.
1: lui diciamo sarebbe adatto per i miei, cioè glielo potrei passare al mio cugino dentro tra di noi, però ormai siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online,
0: Certo, sì, le
1: e
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui, tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno perso le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, lui sì, allora, perché cioè, ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè, Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché io mi sono fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè ha tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vede in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: Invece l'altro brano che ci hai
1: Allora,
0: consigliato di
1: l'altro brano che ho
0: chi è?
1: consigliato invece, guarda, questo è un.
0: Jet Jetter.
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino.

0: comunicare, cioè lui si deve, vuole conoscere un ragazzo, così, comunque un ragazzo molto intraprendente, cioè voglio conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7000 visualizzazioni.
1: Certo, certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno, diciamo, oh, esatto, guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica, cioè, e quindi certo, certo, esatto, i biglietti da visita curriculum sono fondamentali, no? Certo. Per connettersi con, esatto, con certi, sì, con, comunque con persone, sì, con gruppi affini.
0: Esatto.
1: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di tutto, certo, di tutto questo dispendio, sì, di energia, no? Di cercare di costruire, esatto, connessioni. Questa cosa tu vedi che è efficace.
0: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta andando musica, dei musicisti, li può cantare, quindi è un, come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche, quindi cioè, è tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza che è molto bellina, che dice le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
1: Certo. Certo, beh, questo è un tema che emerge spesso in questi incontri, certo, che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto, sì, che la normalità non esiste, ognuno, esatto, di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, esatto, ma proprio possano trovare, certo, spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
0: Certo, oltretutto cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto sarebbero perfetti tutti con le loro caratteristiche a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè ora vedo ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi eccetera, però cioè, gli viene, alcuni di loro hanno una simpatia talmente talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via, cioè sono proprio degli intrattenitori nati da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via, cioè quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono, nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori, perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
0: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere, altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, può andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
1: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a, certo, a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò, certo, è ovvio, sì, che se tu non hai, sì, posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
0: Sì, ma, o magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento.

0: perché magari va a fare delle attività che non mi piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari che ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, mi arrivano molto prima. Cioè,
1: Certo.
0: proprio anche 1 o 2 ore prima delle volte, ma se arriviamo un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa mi vento, capito?
1: Certo, anche
0: Cioè,
1: questo è un
0: diventa anche.
1: classico, no? Che
0: Esatto,
1: comunque
0: sì.
1: quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un
0: Certo.
1: posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa. Questo è anche un
0: Sì.
1: bellissimo rimando.
0: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, sono un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra. E la porta sempre con sé, anche se tante, spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti, e lui mi fa no, no, io lo porto perché a giro quando trovo gente che mi veda con la chitarra, c'ho già un argomento per attaccabottone con la gente, capito?
1: Certo.
0: Anche questo cioè, mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo. Comunque è uno scomodo perché la chitarra con la custodia rigida si porta tutto. Invece no, mi ha proprio detto: no, no, mi serve proprio a giro perché almeno attacco bottone con la gente che ho
1: Certo,
0: un
1: che
0: pretesto.
1: tra l'altro come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che
0: Ah.
1: io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate e ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare,
0: Certo.
1: cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una.
0: Sì, c'hai già un appiglio, via.
1: Questo per dire appunto, sempre
0: Sì.
1: chi è normale, chi è no, psichiatrico,
0: Ma è uguale, cioè,
1: siamo tutti
0: diciamo così,
1: uguali, no?
0: la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessero tutta la
1: Certo,
0: vita.
1: ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore
0: Certo,
1: delle passioni,
0: esatto.
1: perché
0: Per le passioni, qualsiasi esse siano, potrebbe essere la
1: certo.
0: pesca, le moto, le macchine d'epoca, no?
1: Certo.
0: Non c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che, cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
1: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato di Jet Jetter. Prima
0: Sì,
1: di
0: Eno, è di Eno, sì,
1: Eno,
0: è.
1: scusa, prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher. E che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti. E per mettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto
0: Ci
1: e
0: mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: grazie.
1: Grazie, ci aggiorneremo, non
0: Grazie.
1: escludiamo di risentirci. Grazie mille,
0: Speriamo,
1: Frank.
0: vai, spero di venire a trovare anche una volta,
1: Grazie, ti
0: volentieri.
1: aspettiamo in Piazza Tasso nel nostro
2: Ci
1: mercato.
2: aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
0: Perfetto, perfetto. Grazie
1: Ciao
0: infinite, a prestissimo. Ciao,
2: ciao.
0: grazie.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah,

Svegliavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino.

0: fantasmi.
1: Dei fantasmi.
0: T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti han detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no.
0: I miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.

0: Anche se domani dovessi morire,
1: vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varchiano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contadu.
3: Che roba!
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: ce la possiamo fare. Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi, diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima filiera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo.
3: Si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paysanne, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: più disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno, vedi
2: come era il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado, non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi In onda adesso la banana aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemata, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, cari.
3: Buon ascolto.
5: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: No, dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un poverino, dai. Che giornata, guarda, io c'ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta venendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta venendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì, ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, madonna, è fame, c'ho. Via, oh, guardiamo un po'. Allora. Eccolo lì, senti il profumo. Il pane. Che pane, che pane. Questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna. Cotto con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuso da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sì, magari c'hai il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, E si mangia sempre la stessa roba, sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, Porca miseria, ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda, guarda, guarda. Guarda che c'è qua. Una banana. Senti il profumo, senti, senti, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia. Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore. Un colore di una frutta gialla, così gialla che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore, colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma sì, insomma, però la non è più gialla. Mo. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni le quella. Mo. Vuoi che lascia? che sembri in modo di essere vestito in campagna con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Mando la rete andare a questa e siamo lì nell'orto alla fonda. Onde va? E poi? Su quella valigia? Che vuole con la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una delle esattori? No, ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Gas? Boh, questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, sì, sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone!
0: Oh, ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! Ma c'è qualcuno in sala? Ma c'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga qua. Se non sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì?
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia. E lei mi ha dato la sua, ce l'aveva la valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, mi capita di certe... Me ne capita di tutte, io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera donna, così giovane, elegante, così moderna, ma sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Come l'ha data lei? No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via? Eccola lì. Ma... Oddio. È un po' nera. Ma che... Insomma, ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonie, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp crass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa che loro hanno nominato Gavinana Partigiana, perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelli che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3 piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal general Vannacci.
0: Perfetto, e quindi, come si svolgerà stasera?
1: Stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata, a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quello che vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete insomma la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente?
1: Allora, vabbè, noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare. E si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere, quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati a Lanconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina e il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Insomma, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci sì. Scrive o va a dicendo.
1: Certo,
0: giro,
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere piuttosto che quello che è il tessuto sociale, che conosciamo E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì,
0: Grazie,
1: grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a presto,
1: A presto.
0: ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Get off the street, sir, get off the street. I'm telling you right now, get off the street now. Get your foot in there. Ah, oggi che

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir, get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now, get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forze visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa, se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Quindi, visto che parliamo anche di questo, prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio e tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti, dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania e continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo, sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse, insomma, un po' anche scontate.

conosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christie, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christie.

Con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive, che la vostra Pamela vi saluta, vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto, buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbia d'Oro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Noi nella magia ci crediamo e quindi
1: Esatto.
0: confideremo che entro la
1: Ma
0: fine
1: soprattutto
0: dell'anno
1: anche
0: arriveremo.
1: negli spottini nelle frequenze sbagliate
0: Esatto.
1: della stagione
0: Nella
1: intera.
0: magia, non nella frequenza. Poi chi lo sa, la frequenza non ne sta mai nostro forte in tutti i sensi.
1: No, noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
0: Surprise,
1: variare tra
0: surprise.
1: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo. Ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo perché non possiamo concludere un pezzo sobrio e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta, tamarrissima,
0: Estate, estate
1: estate di
0: di
1: merda.
0: merda.
1: Ve
0: Ve la meritate
1: la
0: tutta.
1: meritate tutta.
0: Buone vacanze, buona estate.
1: Ciao ciao!
0: Ciao.
2: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca d'orso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono lei grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo. Vabbè, balliamo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
8: No, no,
7: no,
8: no,
7: no,
8: no,
7: no,
8: no.
5: Il vero sballo è dire no.
9: Radio Wombat.
10: Da sempre
11: e obiettivamente
12: la migliore.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli arditi del popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata alla rivolta operaia di Valdagno avvenuta nel 1968. Il conte Luigi Marzotto nel 1836 fondò una piccola tessitura a Valdagno, inizialmente affiancata da un mulino per la macinazione del gesso. A partire dal 1842, sotto la guida di Gaetano Marzotto, l'azienda cresce rapidamente, passando a una produzione industriale con centinaia di operai. Valdagno, in provincia di Vicenza, divenne la città dei Marzotto. Come abbiamo visto nella puntata dedicata allo sciopero Pullman del 1894, così come avvenne negli Stati Uniti, anche Valdagno divenne una cittadina aziendale che i Marzotto chiamarono città sociale. Il villaggio, costruito dai Marzotto negli anni 30 del Novecento, durante il fascismo, era cresciuto ai piedi del vecchio paese di Valdagno. Era dotato di asilo, scuole, ospedali, casa dei balilla, casa di riposo, orfanotrofio, panificio, negozi, ospedale, stadio, squadra di calcio aziendale e fattoria modello. Per lo svago vi era il dopolavoro e il teatro, per i piccoli la colonia estiva sulle Dolomiti e a Jesolo, per gli adulti l'albergo sui Monti Albieri. Il dopolavoro con cinema e piscine. Marzotto non era solo il padrone dello stabilimento, ma era anche il proprietario di tutto il villaggio, erogatore dei servizi e perfino organizzatore di cultura. A Valdagno tutto era proprietà dei Marzotto. In piazza Dante, vicino all'entrata dello stabilimento tessile, era stata eretta una statua in bronzo alta 8 metri che raffigurava il fondatore della dinastia industriale, Gaetano Marzotto. Nel 1921 Marzotto aveva raddoppiato i telai per ciascun addetto e licenziato i lavoratori in eccesso. Gli operai si ribellarono e lo scontro durò 145 giorni. I lavoratori tessili di tutta Italia appoggiarono i compagni di Valdagno, che alla fine furono però sconfitti. I lavoratori più attivi politicamente furono licenziati e cacciati dal paese. Durante il fascismo Mussolini considerava Valdagno e la sua fabbrica esempio di realizzazione del fascismo. Nel 1952, quando Valdagno era soprattutto una provincia agricola, alla Marzotto lavoravano 8.000 dipendenti nello stabilimento di Valdagno e di Maglio di Sopra. Raccontava Sergio Bologna, uno dei più importanti intellettuali, storici e saggisti italiani dell'area dell'operaismo, fondatore di riviste e giornali che hanno segnato la storia della sinistra rivoluzionaria italiana degli anni 70, come Classe Operaia, Potere Operaio, Quaderni Piacentini e Primo Maggio.
A Valdagno c'ero stato nel 65 per alcuni giorni. Il ricordo del vecchio Marzotto che mandava i suoi capi a prelevare le ragazze dai reparti era ancor vivo. I figli, appassionati automobilisti, percorrevano il breve viale che dalla villa portava alla fabbrica come se fossero a Monza. All'uscita della fabbrica c'era una garitta con un guardione. Gli operai che mentre uscivano dovevano ben fissarlo negli occhi perché lui sceglieva quelli che dovevano farsi perquisire con un lievissimo, quasi impercettibile segno della testa. Uomini da una parte, donne dall'altra. Non ricordo se allora le donne erano già riuscite ad ottenere almeno che a perquisirle fossero altre donne. Valdagno non aveva altro ritmo sociale, fisiologico, che non fosse quello della fabbrica. Alla sera il paese era deserto, buio e già si parlava del torrente Agno irrimediabilmente inquinato dalla Marzotto. Nel 1966 alla Marzotto venne istituito l'ufficio Tempi e Metodi, incaricato di elaborare in termini, secondo la direzione, scientifici, i nuovi pesantissimi ritmi di lavoro. Nel gennaio 1967 la Marzotto presenta alle organizzazioni sindacali quello che definirono l'accordo globale, una piattaforma contrattuale per una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro che voleva introdurre la massima produttività del macchinario e della forza lavoro, attraverso la misurazione dell'efficienza degli impianti, dei tempi di lavoro, per trovare i metodi ottimali per ogni operazione. Questo lavoro di analisi era affidato all'ufficio Tempi e Metodi e determinò un pesante aumento dei carichi di lavoro, oltre ad un aumento dei macchinari assegnati a ogni singolo operaio. Ad esempio, nel reparto chiamato del ritorto, le macchine affidate a un addetto passarono da 5 a 8, mentre il personale cosiddetto di scorta, che doveva subentrare in caso di necessità, veniva ridotto da 7 a 4 unità. La proposta di accordo prevedeva anche un nuovo sistema di cottimo. La direzione della Marzotto puntava a determinare così un numero consistente di esuberi che sarebbero stati prima sospesi a 0 ore e poi licenziati. A settembre 1967 la direzione dell'azienda avviò unilateralmente la sperimentazione del cosiddetto accordo globale. I lavoratori si resero subito conto che i nuovi standard erano difficilmente raggiungibili e portavano di fatto a una diminuzione del salario reale di circa il 10%. Venne quindi aperta una vertenza sindacale contro i ritmi massacranti imposti e il taglio dei salari derivante dal nuovo sistema di cottimo. Vennero subito indette le prime 24 ore di sciopero tra il 20 e il 24 ottobre. CISL e UIL firmarono un accordo separato l'8 novembre con la Marzotto, senza la CGIL, ma la lotta non si fermò. Nell'anno successivo riprendono gli scioperi e a febbraio 1968 erano diventate 143 le ore di sciopero effettuate. Ascoltiamoci quindi una canzone dei Jefferson Airplane del 1968, Grey Heart.

Una notte gli uffici della Marzotto furono invasi e i registri in cui venivano segnati i ritmi imposti dalla dirigenza vennero distrutti. Il 10 aprile venne indetto uno sciopero selvaggio, convocato solo la sera prima. La rabbia operaia contro i Marzotto era molto alta. Vennero organizzati picchetti per non fare entrare in fabbrica né crumieri né impiegati. Lo sciopero fu totale. Espedito Floriani, un operaio della Marzotto, ha raccontato con queste parole la vita nella fabbrica alla fine degli anni Sessanta. Sai cosa sono i bidot? Una volta c'erano i bidot per i cottimi. Era una cosa impressionante dentro la fabbrica. Il marcatempi, con un cronometro in mano, contava quanto ci mettevi a togliere la bobina e quanto a metterla su. Con il cottimo, chi lavorava di più guadagnava di più, chi lavorava meno guadagnava meno. Ti veniva assegnata una macchina e un certo quantitativo di produzione minima. Il marcatempi ti seguiva con il cronometro e quando andavi al gabinetto lo fermava, ti seguiva e controllava quanto rimanevi dentro. E poi c'erano i provvedimenti disciplinari e il rischio di finire nella lista dei licenziati. Il maggiore era il capo delle guardie. Lo chiamavano così perché era un maggiore dell'esercito fascista in pensione. Le guardie facevano rapporto a lui e dopo qualche giorno ti chiamava in portineria. Lì dovevi stare in silenzio. Lui ti infliggeva le punizioni, multe, sospensioni o licenziamento. Le paghe erano basse. Marzotto non voleva saperne di aumentarle. La gente era proprio esasperata. Si eleggeva la commissione interna e non ti lasciavano fare assemblee, niente di niente. Dopo l'occupazione della fabbrica è stato eliminato il bidò, ma molto più tardi. Dopo l'occupazione è andato avanti ancora per molto tempo, ma era diverso. Il marcatempi non ti era più addosso come prima. Prima c'era troppa oppressione. Il sistema di organizzazione del lavoro e di cottimo di cui parla Espedito Floriani era stato messo a punto da Charles Bedeau, un meccanico francese emigrato negli Stati Uniti nel 1909, fondamentalmente per le industrie metalmeccaniche statunitensi. Si basava sul principio del taylorismo e del fordismo. Fu utilizzato nelle fabbriche Ford, dove le lavorazioni potevano essere scomposte in tante operazioni elementari e in cui l'obiettivo era inserire al lavoro qualsiasi persona con una formazione di pochi minuti, anche quando questa non sapeva la lingua, e puntava a determinare il massimo sfruttamento possibile delle macchine e della forza al lavoro. Bedeau morì nel 1944 in un campo di prigionia americano, dove era detenuto con l'accusa di collaborazionismo con i nazisti. Alla Marzotto, se gli operai non arrivavano a realizzare questo risultato assai difficile, perdevano quote di salario di cottimo e venivano segnalati alla direzione predisposti ad essere sospesi dal lavoro. Se venivano sospesi più volte, venivano poi licenziati. Il licenziamento a Valdagno significava anche la perdita dell'alloggio. Il regolamento interno della Marzotto del 1954, infatti, prevedeva che venendo a cessare il rapporto di impiego o di lavoro, il contratto di locazione era anch'esso risolto ed i locali dovevano essere lasciati liberi da persone e cose entro il termine di 4 mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Come ricorda Umberto Del Maso, operaio Marzotto di Valdagno, per gli impiegati c'era la malattia, con copertura al 100% del salario, la stanza riservata all'ospedale, la 14ª mensilità, le ferie, il TFR e, dulcis in fundo, il circolo privato. Per gli operai, no. Dal 1962 al 1968 gli organici erano stati fortemente ridotti. Il sistema adottato determinava una vera e propria guerra tra operai, perché se un operaio aumentava i propri ritmi di produzione, gli altri venivano convocati dalla direzione per non essere riusciti a produrre altrettanto, e ciò creava tensioni e spaccature tra i compagni di lavoro.
Il 17 aprile 1968 la direzione convocò la commissione interna per comunicare la decisione di sospendere a 0 ore tutti i lavoratori del gruppo Tessitura per la settimana successiva, aumentando così la tensione. In questa situazione anche gli iscritti CISL e UIL, tra paura e rabbia, si ribellarono e imposero ai 3 sindacati uno sciopero generale di 24 ore di tutto il settore tessile il 19 aprile. Ed ora ascoltiamoci Del 68 resta, del canzoniere delle lame.

vivere soli. Perché non si è aperto nessun discorso comune e assieme non si è tentato di dare qualche risposta.

Il 19 aprile gli operai del primo turno uscirono dallo stabilimento di Valdagno alle 7 del mattino, dopo una sola ora di lavoro, e raggiunsero i cancelli della fabbrica per organizzare il picchetto, ma i carabinieri, questa volta, presidiavano già i cancelli e i gradini che portavano alla portineria. Salì la rabbia, soprattutto delle donne che urlavano contro i carabinieri schierati. Un brigadiere si sfilò il cinturone con le manette e iniziò a picchiare con quello le donne. Iniziò la carica dei carabinieri. Alcune donne vennero portate via sanguinanti in ambulanza. Tutti gli operai accorsero e iniziarono a lanciare sassi e uova. Ci furono dei feriti sia tra gli operai che tra i carabinieri. Gli operai chiesero delle garze per medicare le ferite e i dirigenti dello stabilimento dissero di entrare in fabbrica per farsi medicare. Ma gli operai, temendo di essere identificati, rifiutarono. Verso le 9 arrivarono in corteo gli studenti delle scuole medie superiori per solidarizzare con gli operai. Arrivarono anche i lavoratori delle confezioni del Maglio, un altro stabilimento del gruppo Marzotto. Alle 9:15 arrivò un reparto celere della polizia di rinforzo ai carabinieri per disperdere la folla che continuava a crescere davanti ai cancelli della fabbrica. Iniziarono i lanci di lacrimogeni e violente cariche. Gli operai si ritrovarono circondati dalla celere da una parte e dai carabinieri dall'altra. Alle 10:30 la polizia si ritirò e i carabinieri tornarono a presidiare i cancelli e la portineria. La manifestazione, che ormai coinvolgeva gran parte degli abitanti di Valdagno, proseguì fino alle 14 senza ulteriori incidenti, quando apparve il direttore amministrativo della Marzotto. La folla allora cominciò a premere sui cancelli, riuscendo a sfondarli. Poi la situazione tornò calma fino alle 18, ma la piazza davanti allo stabilimento rimase piena di gente. Dalle vie, dalle periferie, dalle frazioni collinari affluirono cittadini e la manifestazione vide la partecipazione di tutto il popolo valdagnese e della vallata. Fu allora che vennero effettuati 2 arresti di operai, Savi Luciano e Massignani Guido, che vengono trascinati nella portineria della fabbrica e picchiati. Allora esplose la rivolta. I sindacati, senza consultarsi con gli operai, concordarono con la polizia il rilascio dei 2 operai arrestati in cambio dello scioglimento della manifestazione. Ma gli operai, all'annuncio dell'accordo, rifiutarono di sciogliersi. La polizia caricò ancora una volta, facendo caroselli con le camionette e sparando una gran quantità di lacrimogeni. Gli operai risposero con un fitto lancio di sassi e lentamente guadagnarono terreno. Alcuni manifestanti attrezzarono un'auto con un altoparlante e iniziarono a girare per la città, invitando tutti a scendere in piazza per sostenere gli operai. Tantissimi si unirono alla protesta, tra questi molti furono gli studenti. Alcuni presero d'assalto il Jolly Hotel, altri il magazzino della lana. Manichini furono gettati nel fiume. Vennero attaccate le ville dei dirigenti e dei padroni, gli spacci e i negozi di proprietà dei padroni dello stabilimento e venne abbattuta da alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici la statua di Gaetano Marzotto. Alle 23 arrivò da Padova il secondo reparto celere che iniziò il rastrellamento, mettendo la cittadina sotto coprifuoco, lanciando ovunque lacrimogeni e vere e proprie piccole bombe a mano che scoppiando lanciavano schegge che colpivano i manifestanti. Vennero fermati quasi 300 operai, dei quali 47 furono arrestati e tradotti nelle carceri di Padova. Vennero arrestati addirittura 3 giovani che erano andati a vedere un film contro il razzismo su suggerimento dei loro insegnanti e che all'uscita del film vennero brutalmente picchiati. Tra gli arrestati, l'unico che non proveniva dalla zona di Valdagno era un giovane professore supplente di Padova che era iscritto al Partito Liberale. Contemporaneamente, sempre il 19 aprile a Vicenza, in corso Palladio, gli operai picchettarono il Fuso d'Oro, un'altra fabbrica di proprietà dei Marzotto. Anche qui ci furono cariche della polizia ed alcuni operai furono fermati.
E Spedito Floriani, operaio marzotto, raccontò così quella giornata. Il 19 aprile avevamo indetto lo sciopero a sostegno delle nostre richieste un minimo di aumento di paga e un po' di umanità all'interno dello stabilimento. La scalinata di ingresso dello stabilimento Marzotto era tutta piena di carabinieri. Noi eravamo lì sotto e c'eravamo un po' premuniti. Tanti avevano uova marce, altri avevano nascosto sassi un po' dappertutto, là dove ci sono le villette. Il clima era proprio di tensione. I carabinieri scendono e prendono uno e lo tirano per le scale e lo picchiano. La rabbia allora esplosa perché vedere sto operaio portato su a pedate nel culo e botte sulla testa era una brutta cosa. Proprio vedevi che lo facevano con odio. E allora hanno iniziato a volare sassi. Già nella strada c'erano i nostri operai che avevano sassi e uova ed hanno cominciato a tirare sassi dappertutto e le vetrine della portineria in un attimo si sono tutte rotte. Sai quel ponticello dove si passa a piedi? Lì era tutto marmo e vennero spaccati i marmi. Nel lagno c'erano 3 o 4 operai che raccoglievano sassi e gli altri che continuavano a lanciarli contro la fabbrica, contro il palazzo Marzotto e contro le ville. In quelle case c'erano tutti i dirigenti ed anche loro erano colpevoli e lanciavamo sassi anche contro le loro case. Dopo sono scappati e per 10 anni non hanno più voluto venire a vivere lì. Avevano paura. I carabinieri uscivano fuori dalla portineria con la camionetta per cacciare gli operai. La camionetta era blindata, ma erano costretti a tornare indietro perché se per caso la bloccavamo, avremmo aperto le porte e li avremmo tirati fuori. Dentro la fabbrica c'erano una 20ina di carabinieri, ma non uscivano. Avevano paura ad uscire. Li avevamo circondati. Continuavano a telefonare per chiedere rinforzi, perché loro erano prigionieri dentro alla fabbrica e continuavano ad arrivare dentro sassi. La celere è arrivata verso le 10:30 della sera. È venuta tutta una colonna, saranno stati 300 o 400 poliziotti e quando sono arrivati hanno cominciato a fermare le persone dentro la stazione e sono arrivati sin davanti alla Casa del Popolo, più in là avevano paura a venire. Nelle vie interne eravamo noi i padroni, ma fino là arrivavano ed hanno fatto terra bruciata. Lanciavano quelle bombette, scheggiavano, erano bombe che esplodevano e spargevano tutte scheggette che ti bruciavano i vestiti, si conficcavano nelle gambe ed usciva sangue. Sull'utilizzo di queste bombe venne successivamente aperta un'inchiesta che accertò il fatto. Il vice brigadiere dei carabinieri Cosimo Calò fu rinviato a giudizio per lesioni aggravate nei confronti di 6 persone. Le quali riportarono ferite guaribili tra 10 e 35 giorni. Condannato, venne poi amnistiato nel febbraio 1969. Ed ora ascoltiamoci May 68 di Michel Caradec.

0: Ascoltiamo un'altra testimonianza di un operaio della Marzotto.
1: Il malcontento, ogni modo, a mio avviso, è senz'altro il cotimo. Il cotimo è quello che ha determinato tutto per conto mio. Perché quel nuovo sistema 60-80 avevano fatto un'operazione di questo genere, senza cambiare niente nei reparti, avevano fatto un'assegnazione da 1, 2 a 13 macchine addirittura tipo ripettinato, senza tenere in considerazione il malcontento che gli operai dovevano subire. Voi fate che noi abbiamo cronometrato e tutto quel discorso lì. Cosa è successo? A questo ha corrisposto anche una diminuzione del cotimo. Non è che abbiano aumentato un qualcosa nel salario, niente di questo è successo. E andare avanti in questa situazione, abbiamo avuto degli incontri, cominciato a trattare e non c'era nessuna via, uno sbocco non c'era, insomma, e la gente ha cominciato a non poterne più, insomma, a quel famoso passo 60-80, non ne poteva più. E giorno dopo giorno si è creata questa situazione che ci ha portato a quel famoso 19 aprile, che senz'altro è stato quello che ha dato una svolta decisiva sulla conduzione dell'azienda e sul cambiamento della mentalità sia degli impiegati, della dirigenza, nei reparti. C'è stato un qualcosa di nuovo, insomma, è stata una conquista meravigliosa per me.
0: Tony Negri, sul quotidiano Il Manifesto, 40 anni dopo gli avvenimenti di Valdagno, scrisse: la giaccheria operaia di Valdagno mandò all'aria con la statua del conte Marzotto un secolo di repressione patriarcale, capitalistica e religiosa, e spezzò le catene congiunte della pietà e dello sfruttamento, strappando i lacci che impedivano nuove forme di vita. Marzotto, in un rapporto indirizzato all'autorità di governo sui fatti del 19 aprile, scrisse: le indulgenze, le mezze misure, la debolezza nella repressione, l'inefficacia di una severa prevenzione non possono non accrescere la baldanza, l'arroganza e la violenza cieca e nichilistica della marmaglia di tutti i ceti sociali, eccitata e scatenata dai sovversivismi concorrenziali di ispirazione moscovita, maoista, castrista, guevarista. Se non verranno colpiti spietatamente in tempo dall'autorità, dai mezzi dello Stato, temo che toccherà ai cittadini di ogni ceto sociale trasformarsi in vigilantes e reagire con la forza della disperazione contro coloro che attentano alla pace sociale e alla convivenza civile. Anche la Chiesa si scagliò contro gli operai in un comunicato letto dai parroci di Valdagno domenica 21 aprile 1968, durante l'omelia delle messe, dissero: la nostra Valdagno ha passato una delle giornate più tristi e dolorose della sua storia. Quella che doveva essere, secondo le intenzioni, una pacifica e legittima dimostrazione di lavoratori compatti e responsabili per le loro giuste rivendicazioni, è degenerata in forme di violenza, di distruzioni, di vandalismi indegni di un paese civile. Ci conforta il sapere che tali fatti sono stati deprecati dalla maggioranza dei cittadini, anche perché causati in gran parte da forze estranee al nostro ambiente di Valdagno. Alcuni valdagnesi decisero di esprimere il loro dissenso e andarono in chiesa per la messa delle 11. Si sedettero in prima fila. Quando iniziò l'omelia e il parroco lesse il comunicato, si alzarono ed uscirono tutti insieme dalla chiesa. Il Consiglio Comunale di Valdagno, invece, nonostante fosse composto da una maggioranza di centro-sinistra guidata dalla Democrazia Cristiana in coalizione con il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, il 22 aprile, riunito in sessione straordinaria, votò all'unanimità un ordine del giorno che sosteneva

le lotte dei lavoratori, chiedendo il ritiro immediato delle forze dell'ordine esterne, l'immediato rilascio degli arrestati, richiese inoltre l'impegno del governo a risolvere la situazione. Poi, nei giorni successivi, dato che i 47 arrestati non furono scarcerati, il Consiglio Comunale si dimise in solidarietà con i lavoratori. Il 24 aprile 1968 i sindacati dichiararono un altro sciopero generale di tutti gli stabilimenti Marzotto. Altri scioperi successivamente vennero indetti a maggio per 48 ore di sciopero complessivo. Il 26 aprile venne indetta una manifestazione davanti al carcere di Padova per reclamare la liberazione degli arrestati, che vennero poi scarcerati un po' alla volta tra il 29 aprile e il 12 maggio. Marzotto propose un accordo in cui era inserita una premessa inaccettabile, in cui era scritto: «Le parti concordemente deplorano i noti episodi di facinorosa violenza compiuti la sera del 19 aprile da gruppi estranei all'ambiente di lavoro, episodi vandalici che sono giunti a colpire valori morali che fanno parte del patrimonio storico della città di Valdagno e che hanno offuscato la dura ma responsabile lotta sindacale, rendendo più difficile e ritardando le positive soluzioni dei problemi». Inoltre, quell'accordo prevedeva dei comitati nominati dai dirigenti sindacali, firmatari degli accordi separati, che non potevano contrastare in alcun modo i marcatempi e che dovevano accettare il criterio della misurazione dei tempi e quindi dei carichi di lavoro che ne derivavano. La CISL e la UIL, il 12 maggio, accettando anche la premessa, sottoscrissero l'accordo, mentre la CGIL si rifiutò di firmarlo. Il 15 giugno 1968 la CGIL proclamò lo sciopero generale degli stabilimenti Marzotto e la partecipazione fu quasi totale. Tra la metà di giugno e il 12 luglio vi furono diversi scioperi spontanei e selvaggi nei vari reparti degli stabilimenti. Fu poi convocato un nuovo sciopero generale il 20 luglio, che vide una partecipazione di massa. Il 29 ottobre fu presentata una nuova piattaforma rivendicativa alla direzione. Le richieste erano: riconoscimento sindacale dei comitati di reparto eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca, con il diritto e il potere di contrattare i carichi di lavoro e l'assegnazione del macchinario, la riduzione dell'orario di lavoro, un premio di rendimento, l'aumento delle indennità per lavoro notturno, il ritiro delle trattenute antisciopero sulla gratifica natalizia, la fine delle sospensioni dei lavoratori, il diritto dei lavoratori a riunirsi dentro gli stabilimenti in assemblea sindacale. Il 23 dicembre 1968 arrivò a Vicenza Mariano Rumor, l'allora presidente del Consiglio, per incontrare i sindaci del Vicentino e il Vescovo, ma viene accolto da una manifestazione piena di bandiere del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam e da un fitto lancio di uova. Il 24 gennaio 1969 furono occupati dagli operai gli stabilimenti Marzotto. Quella mattina, per le vie di Valdagno, sfilarono gli studenti di tutti gli istituti superiori in sciopero. Leggiamo questa volta sull'occupazione della fabbrica la testimonianza dell'operaio Espedito Floriani. «Un bel mattino abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Ci siamo presentati sulle scalette. C'ero anch'io quel mattino e una quarantina di operaie. Senza violenza. Abbiamo avvisato le guardie che da quel momento la fabbrica era occupata, che a loro non avremmo fatto nulla e che se volevano potevano restare, ma che non ce ne saremmo andati finché non si chiudeva il contratto con Marzotto. Abbiamo tenuto un mese la fabbrica era in mano nostra, le guardie stavano lì, in disparte, eravamo noi i padroni. Assemblee ne facevamo una ogni giorno, poi manifestazioni in piazza, dovevamo farci sentire, far sì che intervenisse il governo perché Marzotto era latitante». E allora ascoltiamoci Contessa di Paolo Pietrangeli.

Venerdì 7 febbraio gli operai bloccarono la strada di accesso a Valdagno ed i binari delle ferrotranvie vicentine a Cornedo. Nei giorni successivi andarono con le macchine ed i cartelli a protestare davanti alla villa di Giannino Marzotto a Tressino. Il 21 febbraio gli operai di Valdagno occuparono il municipio. Tra le dimostrazioni più significative durante il mese di occupazione vi fu la grande marcia su Vicenza di oltre 10.000 persone che sfilò in Corso Palladio davanti al Fuso d'Oro della catena dei negozi Marzotto. La polizia caricò e fermò 11 giovani che furono portati in questura e furono processati e poi amnistiati. Il 23 febbraio l'Assemblea dei lavoratori approvava l'accordo raggiunto con la direzione dopo un mese di occupazione. Era un buon accordo economico che prevedeva anche il diritto all'Assemblea, la possibilità di decidere chi andrà a discutere i cottimi ed i carichi di lavoro. Gli operai di Valdagno, euforici, si ritrovarono insieme in piazza a festeggiare. Nel 2008 i dipendenti delle aziende del gruppo Marzotto tra Maglio e Valdagno si erano già ridotti a 1.200. Il gruppo Marzotto conta attualmente 2.800 dipendenti a livello internazionale. La forza lavoro è distribuita con una presenza del 36,7% in Italia e del 63,3% all'estero. Il gruppo ha registrato nel 2022 un fatturato di circa 370 milioni di euro. In Italia gli stabilimenti si trovano ancora a Valdagno, a Pordenone, a Como, in Lombardia e in Toscana nel distretto tessile di Prato. Nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Balcani, in Tunisia ed in Egitto il gruppo Marzotto ha diversi stabilimenti. Lo stabilimento di Valdagno attualmente ha soltanto 413 dipendenti. Possiamo dire che la rivolta di Valdagno fu il primo atto dell'autunno caldo che si sviluppò nel 1969. A Valdagno si manifestarono già i caratteri fondamentali dell'autonomia operaia che si esprimerà pienamente con l'operaio massa, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle precedenti puntate di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Gli operai di Valdagno esprimevano già la scelta di ribellarsi scavalcando i sindacati collaborazionisti, affermando l'uso della forza, scontrandosi con gli apparati repressivi dello Stato ed esercitando il contropotere sul territorio. Gli operai di Valdagno nel 1968 imposero ai padroni Marzotto una lezione difficile da dimenticare. Pochi giorni dopo, in Francia, sarebbe scoppiata la rivolta di maggio. Per chi volesse approfondire, ci sono diversi libri. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume 5. Di Chicco Galmozzi, Figli dell'Officina. A cura di Oscar Mancini, La statua nella polvere. Di Paul Ginsburg, Storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Scaricabile da archivioautonomia.it c'è anche un documento illustrato dal titolo Valdagno 19 aprile dintorni. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Alla prossima!

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
1: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato, nello spazio limitato d'un attimo.

Sono il dritto di Chicago Sugar Man, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracano. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: agire.
1: Ed eccoci, ciao, ben trovati, ben trovate, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. La nostra è una trasmissione informativa di Radio Wombat, lo dico sempre, chiaramente chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità ci conosce, chi invece dovesse essere per qualunque motivo per la prima volta in ascolto della Stampa Rassegnata, lo diciamo appunto come un piccolo bigliettino da visita, è una trasmissione informativa, il nome fa un po' il verso, è un accenno, è un riferimento, senza voler essere troppo precisi, alla più sistematica e più metodica rassegna stampa. Noi invece facciamo una stampa rassegnata, è solo un modo ironico, perlomeno a noi ci sembra così, di mettere le mani avanti rispetto al fatto che non facciamo propriamente la rassegna stampa. Prima di tutto ci prendiamo sempre una settimana di distacco rispetto agli eventi che comunque andiamo a leggere sulle cronache e sui giornali, e nello stesso tempo ci differenziamo anche per il fatto che a parte partire dagli spunti di cronaca e fare polemica o critica se ci riesce, in qualche modo cerchiamo anche di aprire i microfoni di Radio Wombat ad altre voci, ad altre istanze e punti di vista in città, quindi questo ci rende un po' diversi da quella che è propriamente l'attività della rassegna stampa. Detto questo, e quindi fatti i saluti e le presentazioni, comincerei a mettere le mani direttamente nelle cronache. Questa settimana, purtroppo o per fortuna, non lo so, penso dal mio punto di vista, direi più probabilmente un purtroppo, si ritorna a parlare di aeroporto perché c'è un'altra relativa novità rispetto al procedimento autorizzativo che stiamo seguendo ormai da diverso tempo, dopo la prima bocciatura al TAR e al Consiglio di Stato del primo master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC per l'espansione di Peretola, quindi di fatto un nuovo aeroporto, anche se in qualche modo il sedime resta quello solo in parte, però l'idea di traslare la pista portandola su una direttrice che viene denominata in termini tecnici 11-29 anziché 12-30 come quella presentata nel precedente master plan di cui vi dicevo è stato bocciato, ne fa parlare come di un ampliamento ma nello stesso tempo anche di un vero e proprio nuovo aeroporto. Quindi dopo questa bocciatura, come vi ho detto, la regione Toscana, ENAC e Toscana Aeroporti hanno deciso comunque di ripresentare un master plan tenendo fermi alcune questioni fondamentali come appunto una pista più lunga che servirebbe evidentemente per avere un maggiore spazio sia di decollo sia di atterraggio, funzionale ad aeroporti, ad aeromobili più pesanti, quindi che portano più passeggeri di quelli che riescono adesso a far decollare ad atterrare su una pista che è di qualche centinaio di metri più corta di quella che vorrebbe arrivare a 2200 metri. Cambierebbe in più l'orientamento, che è sicuramente la questione più rilevante, invece che andare verso Brozzi Peretola come adesso e dall'altra parte puntare al Monte Morello, cosa che fino ad oggi permette i decolli sul lato del Monte Morello Quinto e Castello ma non gli atterraggi da quella direzione, andando a creare una pista non propriamente monodirezionale verso Brozzi Peretola e Quaracchi, ma per lo più perché gli atterraggi possono avvenire solo da quella direttrice lì. La nuova pista di 2200 metri, cosiddetta parallela all'autostrada, cioè al raccordo autostradale della 1, andrebbe invece a portare gli aerei nella direzione di Campi Bisenzio e poi più in generale verso Prato, sia in decollo che in atterraggio. Quindi queste trasformazioni, che sono, lo ripeto, funzionali a raddoppiare il numero di passeggeri e quindi ad estendere, ad allargare, ad ampliare l'operatività e l'azione dell'aeroporto di Firenze, porta con sé tante trasformazioni e tanti cambiamenti. Ora diventa sempre difficile riassumerli in poche parole, non è neanche il tema della trasmissione che lo prenderebbe per intero. Diciamo che in questa, per quelle che sono le notizie che vanno a seguire e che ora guarderemo insieme, la cosa che ci preme, mi preme mettere in evidenza, è l'impatto che la nuova pista avrebbe insieme alla duna antirumore che dovrebbe coprire e preservare il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino dal rumore e dalle vibrazioni impatterebbe alcune oasi. Tra queste oasi, tra queste aree verdi, ci sono il lago di Pereto, la Val di Rose, il Podere, la Querciola, e non propriamente impattata dai lavori, ma eventualmente un domani, se fosse mai realizzata la nuova pista, interessata dai sorvoli a bassa quota, anche gli stagni di Focognano. Tutte queste oasi, che siano quelle del WWF come propriamente sono gli stagni di Focognano, che siano invece le oasi gestite da Lega Ambiente, dal circolo sestese di Lega Ambiente, quindi il Podere, la Querciola o il lago di Peretola, che in origine era un laghetto dei cacciatori, poi diventata invece un'area con tendenziale rinaturalizzazione, che ospita felicemente e con nostro vantaggio e pregio anche i fenicotteri quando arrivano solitamente intorno a dicembre gennaio, per poi andarsene nuovamente, come è proprio di animali e di uccelli migratori. Sono oasi che sono considerate patrimonio comunitario, quindi ZPS, cioè zone di protezione speciale, oppure ZCS, zone comunitarie speciali, e in questo senso protette appunto da delle direttive anche europee, come la direttiva Habitat. Di fronte a queste problematiche, come qualcuno di voi si ricorderà, a novembre, quando era uscito il decreto di valutazione impatto ambientale, che aveva dato, come tutti ci aspettavamo, era quasi inevitabile che sarebbe stato così, un via libera alla prosecuzione dell'iter autorizzativo e poi all'apertura della conferenza dei servizi, però con le classiche condizioni da rispettare. Tra queste condizioni da rispettare, avevano particolarmente indispettito Toscana Aeroporti, ENAC e in qualche misura anche la regione, con Eugenio Giani, che è proprio sponsor principale dell'idea del nuovo aeroporto fin dagli anni 90, insomma, che dice che ci vuole un nuovo aeroporto più grande, più attrattivo, con maggiori capacità operative e che serva all'indotto del turismo fiorentino. Erano rimasti particolarmente indispettiti dal fatto che in questo decreto di valutazione impatto ambientale ci fosse una dicitura che faceva pensare e che indicava una necessità di chiedere alla Commissione europea competente se era possibile passare sopra a queste oasi, evidentemente distruggendole o comunque compromettendole in maniera davvero significativa e davvero importante, e proprio perché le andava ad impattare, a distruggere, c'era il bisogno di chiedere un permesso all'Europa. Che è successo da allora ad oggi? È successo che intorno a gennaio, febbraio, più propriamente febbraio, perlomeno dal punto di vista pubblico, di quelle che sono state le dichiarazioni delle quali noi possiamo parlare a ragion minimamente veduta, perché ce le riportano i giornali e la stampa, Eugenio Giani in persona aveva cominciato a dire che questo decreto di valutazione di impatto ambientale era sbagliato, che andava rivisto e che non c'era nessun bisogno di andare a chiedere un'autorizzazione alla Commissione europea, ma che invece era bastante e sufficiente inviare una comunicazione che dicesse che nel master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC al Ministero, per l'appunto, erano e sono indicate e previste delle misure di compensazione per queste aree che vengono distrutte. Tutto questo in virtù di cosa? In virtù del fatto, secondo la Regione Toscana, che andando a fare una analisi, una disamina di quelli che sono gli habitat e le specie animali o di flora o di fauna che sono presenti in queste aree protette, non ce ne sono nessuna, non ce n'è alcuna che sarebbero considerabili habitat prioritari. Quindi, in base a quelle che sono le analisi e le valutazioni della regione, basterebbe una comunicazione. Quindi questo è stato il ragionamento alla base del quale Eugenio Giani è andato a chiedere non all'Europa, badate bene, ma al governo e al ministero, sono andati a chiedere di rivedere il decreto. Tutto questo era mosso dall'enorme immane paura che i tempi di una richiesta alla Commissione europea di deroga della direttiva Habitat che protegge queste aree della piana che vi ho elencato poc'anzi, si traducesse poi nella pratica in un rinvio, in una lentezza nel procedimento che sarebbe poi si sarebbe poi trasformata e tramutata in un aumento immane dei costi per i lavori e la realizzazione della nuova pista. Tutto questo perché chiaramente tutto quello che ad oggi si muoverà dalla necessità di casa mia di rifare un termosifone o una persiana fino alla costruzione di un aeroporto è sottoposto a delle incognite, a delle incertezze internazionali davvero impressionanti che stanno portando ad aumenti di costi di realizzazione di qualunque cosa, si va dall'aumento del pane alla scatoletta di fagioli fino ovviamente ad arrivare a manufatti, opere edilizie, sbancamenti e tutto ciò che è connesso a grosso uso di quantità di materia e a maggior ragione di energia o materia energia che come sappiamo sono evidentemente collegate dalle leggi della stessa fisica. Quindi questa preoccupazione di dover andare a spendere l'ira di Dio per la realizzazione dell'aeroporto li ha portati, ripeto, non a chiedere all'Unione Europea, alla Commissione competente cosa ne pensava, ma di chiederlo al Ministero. Ed è per questa ragione che le notizie questa settimana escono su giornale con termini come assist o facilitazione, perché in effetti quello che il governo, il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica concede a Toscana Aeroporti ENAC è un percorso facilitato ed abbreviato. Quanto tutto questo sia lecito, quanto tutto questo sia in linea con le direttive europee, con le leggi europee in materia non solo di tutela ambientale ma soprattutto di rinaturalizzazione, e quindi quanto tutto questo sia regolare dal punto di vista della legislazione europea che ha superato recentemente la direttiva Habitat che era ispirata all'idea della tutela ambientale, per invece accorgersi che questa tutela ambientale non è più sufficiente a proteggere la biodiversità nelle aree urbane, ma non solo, e quindi ci sia propriamente bisogno di rinaturalizzare degli ambienti che sono stati o antropizzati o comunque impattati dall'antropizzazione. E questo insomma è materia e sarà materia di discussione nel prossimo futuro da parte delle associazioni ambientaliste, da parte dei comuni della Piana che hanno fatto ricorso, da parte di tutti coloro che intorno a questa vicenda vedono non solo un aspetto legato all'economia o ai profitti che si possono derivare da una forma di trasporto quale quello aereo, ma da tutti coloro che prendono in considerazione un ecosistema nel senso più ampio e non solo economico, ma in questo senso anche economico mi sembra riduttivo, diciamo forse monetario e commerciale del termine. Quindi questo insomma lo vedremo poi col tempo. Fino a qui quello che guardiamo insieme sono i giornali che escono. Il primo giornale, la notizia tra l'altro lo dico, esce il primo di maggio, quindi sicuramente tutti e tutte molto presi e prese anche da altre cose, l'ho ripetuto in varie introduzioni lungo questa puntata, sono stati giorni concitati per chi guarda alla trasformazione sociale, perché sono i giorni del fermo dell'intercetto della Sumud flottiglia, e quindi questa nuova missione verso Gaza vede anche a bordo due compagni, due attivisti, due personalità anche, lo dico senza piaggeria, ma che compongono il movimento fiorentino da anni e con un impegno davvero straordinario, che sono Antonella Bundu e Dario Salvetti di GKN e di Sinistra Progetto Comune, per cui insomma l'apprensione è davvero massima. Tra l'altro in questi giorni c'è stato anche l'affondamento della nave sulla quale della nave barca a vela, un nave di piccolo calibro che fosse su cui viaggiava Antonella. Quindi con questo chiaramente, per quel poco che conta, tutta la mia solidarietà e anche ammirazione per il coraggio e per la messa in discussione delle proprie vite dentro delle iniziative e dei processi di trasformazione così grandi. Quindi insomma la notizia che sull'aeroporto che sono uscite sui giornali il primo di maggio magari ci hanno preso anche un po' così, presi da ben altre questioni, anche se sono tutt'altro che irrilevanti, perché intorno a progetti come questi si realizzano gli affari che sono poi alla base delle guerre e anche dei conflitti, perché insomma queste sono le vicende, al di là di quelli che sono i racconti sulla religione o sui litigi, sul suprematismo, che certamente contano, ma alla base non dimentichiamo mai la lezione materialistica, per cui è su proprio l'appropriazione delle risorse, sulla realizzazione di profitti, sugli aspetti economici che si realizza anche il dominio. Non è l'unico elemento, ma certamente è uno di quelli dirimenti. Per cui insomma, aeroporto Peretola, dice il Tirreno, ecco il nuovo decreto per la pista, ha girato l'ostacolo UE, cantieri al via a fine anno. Non serve più il parere della commissione per l'oasi della Piana, solo un'informativa. Come si sente, ecco, il Tirreno dice ha girato l'ostacolo UE, e non mi sembra assolutamente sbagliato, perché in effetti questa revisione richiesta, ripeto, da Giani, da Toscana Aeroporti e da ENAC al Ministero è proprio un favore e una facilitazione, quindi un modo per aggirare un ostacolo. Il Tirreno penso l'abbia detto in un modo abbastanza esplicito e faccia capire di cosa si parla, quindi non è che si dice che davvero non c'è più problemi, si dice che è stato aggirato un ostacolo, cosa ben diversa da sostenere che invece il problema non esiste. È un modo per dire: il problema, che esista o meno, a noi non ci interessa, cosa ci interessa è superare l'ostacolo. Nello stesso modo, con termini abbastanza simili, si esprime anche il Corriere nel suo titolo: Peretola, superato lo scoglio UE, meno ostacoli per l'aeroporto, il governo modifica il decreto di via. Questo appunto il Corriere Fiorentino, esultano Giani e Funaro, c'è un paio di foto, ma sono abbastanza poco significative, immagini poco più che di repertorio. La Repubblica, addirittura aeroporto, l'assist del Ministero, salta il parere dell'Europa, il Ministero accelera sull'aeroporto di Peretola, più semplice l'iter per la nuova pista a Peretola, la soddisfazione del governatore, i dubbi di 5 Stelle e AWS. Cosa cambia nella procedura? E i comitati pensano già a un ricorso al TAR. Evidentemente La Repubblica intercetta le dichiarazioni a caldo fatte dal candidato sindaco di Sesto, che è Damiano Sforzi, che subito annuncia, ha risposto diciamo all'esultanza di Gianni Funaro, dicendo che dal suo punto di vista e dal punto di vista delle forze politiche che lo sostengono è una furbata, e che se sarà eletto sindaco, visto che le elezioni sono 23-24 di maggio a Sesto, come anche a Prato per quanto riguarda la nostra cintura metropolitana, impugnerà direttamente la cosa, la porterà come motivi aggiuntivi di ricorso al TAR, che è già depositato e del quale è stata annunciata la discussione per la sentenza il 22 di ottobre. Quindi rimane da leggersi il titolo della Nazione, che aeroporto si va avanti, basta l'informativa, il nuovo decreto aggiusta la previsione di un parere vincolante di Bruxelles. Qui un articolo abbastanza scialbo, che poi va con un'infografica dove c'è la foto di Roberto Naldi, una foto di almeno 15 anni fa, lo sprint finale, in prima linea Roberto Naldi, AD di Toscana Aeroporti, la conferenza dei servizi, ora si può procedere. Tra i primi a esultare per il decreto che di fatto corregge la previsione di un parere dell'Europa è stato il presidente Eugenio Giani, da sempre sostenitore dell'opera, ora l'iter può procedere regolarmente nella conferenza dei servizi nazionale. Questo lo dice la Nazione. Giani non ha fatto più di tante dichiarazioni, perlomeno non c'è una conferenza stampa, non c'è ancora le dichiarazioni sull'inizio ufficiale della conferenza dei servizi, però queste sono le loro dichiarazioni. Come vedete, la retorica è quella dell'ultimo passo, dello sprint, dell'accelerazione verso la realizzazione. C'è anche chi ha citato ancora una volta l'apertura e l'inizio dei cantieri per fine anno. Insomma, la vicenda resta aperta. Su questa non mi resta che chiudere dicendo che è stata annunciata già da diversi giorni la manifestazione, una delle tante, sicuramente un passaggio che non è banale, è importante anche da questi microfoni, credo sia utile e è significativo dirlo, sarà il 16 di maggio con concentramento al Polo Universitario Scientifico di Sesto alle ore 14, è un sabato, quindi l'idea credo sia quella di fare una camminata, un corteo verso Sesto e poi ritornare al Polo. Se non ho capito male c'è un palco, ci saranno dei gruppi a fare un po' di animazione, quindi la giornata va avanti fino a sera, fino al tramonto, quando al ritorno dal corteo ci saranno gli interventi. Ho visto nella locandina che i sindaci sono stati invitati, come sempre stato, visto che i comuni della Piana restano contrari e anche il nuovo master plan, le nuove offerte o le nuove modifiche fatte da Gianni non hanno convinto nessuno dei comuni, fino anche ad avere contro il progetto di nuovo aeroporto anche un sindaco di centrodestra, che è il sindaco di Poggio a Caiano Palandri, che è stato anche tirato per le orecchie dal suo partito, ma comunque a tutela dal suo punto di vista del proprio comune e della propria comunità ha deciso comunque di ricorrere al TAR insieme a Sesto, insieme a Campi Bisenzio, a Carmignano, anche alla provincia di Prato e anche a Calenzano. A questi si aggiunge anche il ricorso dell'Università di Firenze, quindi credo che le accelerazioni sono più citate che reali. Ciò non toglie che il passaggio è un favore del Ministero e quindi non va sottovalutato. Quindi il 16 maggio, per chi è in ascolto, alle ore 14 dal Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, che è centrale nella geografia della Piana ma anche simbolico dal punto di vista di questa battaglia, perché il polo scientifico, il CNR e le case dello studente che ci sono, insomma, sono sicuramente soggette a molti problemi, a molti impatti, anche a rischio vicinanza con la nuova pista, e certamente è un invito a tutti e a tutte voi ad esserci e anche a farvi moltiplicatori e moltiplicatrici di questo messaggio di mobilitazione. Abbiamo già parlato a lungo, direi di fare una pausa e poi ci risentiamo con nuovi argomenti e anche degli ospiti.

0: Vai, vai, vai, di nuovo il microfono in mano, di nuovo Radio Wombat e la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con Principe e Sciocca e abbiamo parlato invece in inizio di trasmissione delle notizie che sono uscite questa settimana per quanto riguarda il lungo e farraginoso, complicato e anche odiato iter autorizzativo per il nuovo aeroporto di Firenze. Abbiamo, insomma, guardato le notizie, ci sono delle semplificazioni, hanno chiesto Gianni, Toscana Aeroporti, ENAC dei favori al governo, il governo glieli ha fatti attraverso il Ministero dell'Ambiente concedendo una semplificazione al decreto di VIA, lo hanno rivisto, riscritto nelle parti che più ingombravano coloro che sono favorevoli e vogliono portare avanti il raddoppio dei passeggeri al nuovo aeroporto di Firenze con una nuova infrastruttura. Ovviamente se siete interessati e interessate, non ci sono problemi, andate sulla sezione dei podcast. Vi scaricate la trasmissione dall'inizio e la riascoltate. Lo potete fare ovviamente sia con la nostra stampa rassegnata che con le altre trasmissioni di Radio Wombat. Questo abbiamo detto fino a qui, di questo abbiamo parlato ed ora cambiamo argomento, parliamo di quello che è stato il corteo dei sindacati di base per il 1° di maggio, festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Mi risentite tra 2 secondi, 2, nell'introduzione che ho fatto all'intervento di Alessandro Dei Covas.
1: Bene, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Quest'anno arriviamo in ritardo, nel senso che non ne abbiamo parlato per lanciarlo prima, c'erano altre cose. Con questo mi dispiace e mi scuso soprattutto con tutti e tutte voi che siete in ascolto, ma come sempre le questioni sono davvero tante e stiamo parlando del 1° di maggio. Anche quest'anno i sindacati di base, Cobas, CUB, USD, ciò che c'è nell'area metropolitana fiorentina, hanno deciso di fare un loro corteo, una loro manifestazione per il 1° di maggio. 1° di maggio, che lo vogliamo rimarcare, può sembrare una banalità, ma è la festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici e non la festa del lavoro. La festa del lavoro che invece aveva tanto solleticato Mussolini, che l'aveva istituita per il 21 di marzo. Poi chiaramente la storia sappiamo com'è andata, per fortuna nostra il fascismo è finito e la Repubblica nascente ha deciso di mettere tra le feste anche quella dei lavoratori e delle lavoratrici, che invece era nata dentro le lotte sindacali dell'Ottocento per conquistare la giornata lavorativa di e tanti altri diritti che invece sono sempre sotto attacco. E anche il tentativo che vediamo continuamente all'opera sui giornali, sui social o nel dibattito pubblico, laddove a parlare sono i politici e soprattutto quelli di destra, centrodestra o anche di finta sinistra, si parla più solitamente di festa del lavoro. Non è un caso, perché l'idea è quella, appunto, che aveva solleticato sia Mussolini ma anche che altri fascistoni nella storia d'Europa e del mondo, quella invece di festeggiare insieme gli imprenditori e i lavoratori, cioè coloro che si appropriano del lavoro e coloro che invece lo erogano in cambio di un salario o a volte anche nemmeno di quello. E l'ho detto, lo rimarco e lo ribadisco perché anche in alcuni articoli di giornale che sono comparsi sia prima che dopo si è insistentemente scritto: lavoro, si celebra il lavoro, Mattarella che va alla Piaggio per celebrare il lavoro, la giornata del lavoro, anche i concerti o le iniziative dei sindacati confederali che si prestano o comunque vengono utilizzati per smontare l'idea che lavoratori e imprenditori non abbiano gli stessi interessi e invece per rimetterli insieme con quell'idea corporativa, corporativistica che ha devastato appunto le lotte della classe operaia nel ventennio fascista. Con Alessandro, per raccontare quello che è stato il 1° maggio dei sindacati di base, in alternativa invece al 1° maggio dei confederali, di cui ovviamente va da sé, non c'è bisogno di dirlo, i giornali hanno parlato, mentre di quello dei sindacati di base si è al limite dato un piccolo spazio all'interno di articoli che invece commentavano quello che è stato il 1° maggio confederale. i temi erano quelli delle morti sul lavoro, della sicurezza che ovviamente attraversa il sindacalismo di base, ma c'è stato anche i temi della guerra, del riarmo e dell'escalation bellica, visto anche che la manifestazione si è diretta verso il consolato USA. L'ho fatta anche troppo lunga come sempre, chiedo scusa ad Alessandro, a te la parola, ecco, per raccontarci com'è andata, quali volevano essere i contenuti e le cose più importanti. Vai pure libero dove e quanto vuoi.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, innanzitutto agli ascoltatori e le ascoltatrici. Ma senti, la giornata del 1° maggio, condivido al 100% tutta la tua introduzione, la domanda sul discorso del lavoro, la festa del lavoro, ma più la festa dei lavoratori e lavoratrici. Noi proprio volevamo riportare proprio al centro proprio questo discorso, quello che dicevi te. Ecco, viene venuto in un momento un po' particolare la giornata del 1° maggio, credo sia andata molto molto bene, anche perché non ci scordiamo è venuta proprio al giorno dopo in cui la Global Flotilla è stata attaccata dall'esercito sionista, da Israele è stata attaccata, ci sono stati 131 sequestri, prigionieri, maltrattamenti, due compagni sono tuttora in mano nelle galere israeliane, quindi è stata una giornata molto difficile il 1° maggio, anche perché, ripeto, veniva da quella mobilitazione spontanea che si è stata lanciata subito la sera del 30 in piazza Santissima Annunziata, e quindi lì c'era tanta gente, e per fortuna la paura nostra era che quella smontasse un po' il discorso della manifestazione del primo, perché sempre chiamare insomma in giro di poche ore i cittadini, le cittadine, i lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, insomma è sempre una cosa piuttosto difficile. Invece la risposta sia della sera precedente del 30, ma soprattutto anche quella di primo, è stata grossa. Noi sì, come hai detto, l'intenzione era quella di arrivare, e siamo arrivati fino al consolato americano nel Lungarno Vespucci. Questa era una diciamo il fondo finale, perché crediamo che i lavoratori e le lavoratrici devono in questo momento fare di tutto per essere contro la guerra e per essere per il popolo palestinese in primo modo, e poi soprattutto a questo punto anche le guerre che vivono interno, le guerre che vivono all'interno dei posti di lavoro, e quello dicevi te, i morti sul lavoro, ormai è una guerra, sappiamo benissimo che ogni giorno muore circa 3 lavoratori che non tornano a casa e vanno a lavorare ma non tornano a casa, e questa sembra una cosa sia ancora più vergognosa. Proprio per questo il corteo, dopo essere partito a Piazza Indipendenza, ha fatto una sosta in Piazza Adua vicino a Confindustria, proprio per ribadire questo discorso che ti dicevi te, proprio ribadire il discorso dei lavoratori, della lavoratrice e di quelle che sono in questo momento le crisi che stiamo dovendo subire, crisi dovute all'economia di guerra, ma crisi dovute anche a tutti i contratti che, come ha definito Meloni, contratti giusti, perché firmati dalle organizzazioni sindacali confederali, bene o male sappiamo ormai anche l'ultimo della scuola, e vorrei ricordare anche a questo punto che il 6 e 7 sono lo sciopero nazionale della scuola. Cioè, dimostra che il salario giusto è quello giusto per i padroni, questo è poco ma sicuro, e purtroppo i sindacati contraccettivi continuano a andare su questa lotta, continuano a riposare, a fare contratti e aumenti salariali che non vanno nemmeno a riprendere quello che è l'inflazione veramente reale oggigiorno nel paese, e questo è un dramma grosso. E quando poi si sente che alla vigilia del 1° maggio il governo di destra della Meloni esulta dicendo il decreto 1° maggio, il decreto lavoro, quando poi andiamo a vedere in sostanza il decreto lavoro, il 99% dei soldi che vengono messi di questo miliardo vanno alle imprese, vanno alla defiscalizzazione delle imprese, incentivi alle imprese che, guarda caso, attenzione però, quelle imprese sono brave, cioè vuol dire che le sono brave che applicano il contratto nazionale, quindi cioè a quelle che non lo applicano in teoria non viene fatto niente, cioè quindi siamo nel controsenso. Il purtroppo è che i lavoratori e le lavoratrici sono sempre in mezzo, in questo momento non riescono veramente ad arrivare a fine mese, e vedi che è successo, l'inflazione, i prezzi alle stelle, i prezzi carburanti, e nonostante questo si continua a dare mano ai padroni a poterli aiutare, perché io dicevo si assumono, ma come vengono assunte le persone, parliamoci chiaramente, con contratti a ribasso, si è detto, con contratti part time, con contratti che non interinali, eccetera eccetera. Questo è il coso. Se poi si guarda questa è l'occupazione, vabbè, è l'occupazione, purtroppo serve questa occupazione, serve solo esclusivamente per farsi bello un governo di destra e niente altro. Quindi credo, insomma, tutto sommato, che la giornata del primo sia stata una giornata importante, una giornata ben riuscita, finita al consolato americano, abbiamo fatto sentire la nostra voce contro praticamente la starrazione NATO, che anche qui a Firenze stanno cominciando, vogliono mettere, e quindi questo penso sia stata la giornata, il succo della giornata finale, e vediamo un po' le prossime mobilitazioni nei prossimi giorni, perché credo che dovremmo cominciare a rimobilitarsi non solo per i compagni e le compagne della flottiglia, ma anche per quello che riguarda il nostro futuro.
0: Mobilitiamoci ancora, Alessandro, grazie come sempre per il tuo intervento, un fiume in piena, ci hai detto tante cose, ci fa piacere sentire insieme, per chi come me quest'anno non avesse potuto partecipare, sapere che il primo maggio del sindacalismo di base è andato bene.

0: ringrazio per aver anticipato un altro tema della puntata di questa settimana, che è lo sciopero della scuola. Sentiremo tra un po' un'altra compagna, sempre dei Copas della scuola ovviamente, che è Silvana, e rilancerei anche gli appuntamenti che ci sono già sempre per questa settimana rispetto all'uscita della nostra trasmissione domani, il 5 di maggio. Mobilitazione urgente permanente, presidi e striscioni ora 5 maggio, urla per Gaza, urla per Tiago e Saif. Tiago Avila e Saif Abukeshek, chiedo scusa ovviamente per la mia pronuncia così barbara, i due attivisti rapiti in acque internazionali nella notte tra il 29 e il 30 aprile riferiscono agli avvocati di aver subito brutali violenze da parte dell'esercito israeliano. Sono attualmente in sciopero della fame. Le testimonianze fornite da entrambi rivelano violenze fisiche e detenzione prolungata in posizioni forzate da parte delle forze e dei militari israeliani durante questi giorni. Quindi chiediamo l'immediato rilascio dei due attivisti, fondamentale che arrivi il prima possibile. Ogni minuto nelle mani del sionismo è un minuto di violenza. Per questo è stato lanciato in tutta Italia con tempi e modalità che ognuno trova e riesce a realizzare, ma insomma il messaggio è per tutti lo stesso: mobilitarsi immediatamente per la libertà di Tiago e Saif. Quindi qui a Firenze ci si troverà il 5 maggio, come ho detto è martedì, alle ore 17:30 al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, precisamente Dipartimento D4 all'aula 005. Quindi niente, mi raccomando, lo metterò anche il link della punta nella trasmissione, ognuno di voi che è in ascolto si faccia moltiplicatore, moltiplicatrice di questi messaggi. Come ho detto, passerei la parola a questo punto a Silvana attraverso un'altra volta il solito meccanismo a cui vi ho abituato per chi ci ascolta sempre: 2 secondi 2 o 3 secondi 3 per l'introduzione all'intervento per lo sciopero nazionale della scuola. Ci colleghiamo con la compagna Silvana dei Copas della scuola per sapere quali sono le iniziative che ci saranno sul territorio fiorentino per lo sciopero nazionale della scuola. Sono tanti i temi, veramente tanti. Ora sicuramente Silvana ci farà un riassunto, un recap di tutte quelle che sono le cose in ponte dentro questo sciopero del 6 di maggio, 6-7 maggio, e chiaramente dai temi della precarietà di chi nella scuola ci lavora, fino a passare agli aspetti più generali del ruolo che assume la formazione dentro un paese come il nostro, che purtroppo guarda con insistenza agli scenari bellici di guerra e di riarmo, quindi tutti i temi connessi della militarizzazione che vedono nelle scuole uno snodo in qualche modo fondamentale per l'educazione, la disciplina di guerra, o quantomeno un inculcare nella testa di chi la scuola la frequenta, ma anche di chi nella scuola ci lavora, appunto la necessità, l'ineluttabilità di questa partecipazione all'escalation bellica e militare, chiaramente collegata al fatto che purtroppo siamo un paese del cosiddetto occidente globale che sta servendo gli interessi dei primi seminatori di guerra nel mondo, che sono gli Stati Uniti. Non ti voglio portare fuori tema, Silvana, anzi ritorniamo a bomba sulla scuola. Il ministro Valditara quante ne dice, quante ne fa dentro questo governo che in qualche modo è in difficoltà su tanti temi, ma nello stesso tempo continua a segnare dei punti a suo favore e tiene saldamente le redini. A te la parola per raccontarci appunto i contenuti, quali sono i temi più caldi, quelli più importanti. Portaci tu dove vuoi e chiaramente dai a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici, riferimenti delle iniziative, delle piazze e delle mobilitazioni che ci saranno in questi giorni 6-7 di maggio.
1: Ciao Andrea, sì, noi come Copas Scuola abbiamo indetto il 6 e 7 maggio lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per questi obiettivi: contro le prove invalsi che il 6 e il 7 maggio si faranno nelle classi seconde e quinte della scuola primaria, perché questi quiz sono inutili e dannosi, e da quest'anno, anche se avevano sempre detto che il test è anonimo e serve solo a fini statistici, da quest'anno il punteggio del quiz sarà riportato nel portfolio dello studente senza alcuna possibilità di accedere alla propria prova.

0: per verificare le domande e la valutazione. Insomma, nessuno valuta il valutatore. Poi chiediamo il recupero di almeno il 30% del potere d'acquisto di docenti ATA. Negli ultimi 30 anni abbiamo perso circa il 30%. Gli aumenti dell'ultimo contratto non recuperano nemmeno l'inflazione. Le condizioni di vita di docenti e ATA sono segnate da un continuo e progressivo impoverimento, mentre aumentano i carichi di lavoro e impegni di ogni tipo. Chiediamo anche il ritiro della riforma dei tecnici, perché dà meno istruzione e cultura e delinea una scuola piegata ai diktat delle imprese. E infatti riduce le ore di italiano, geografia, matematica, di tutte le materie di indirizzo, mentre aumenta le ore di formazione scuola-lavoro, che inizia già a 15 anni. Per docenti ATA chiediamo una pensione come l'ultimo stipendio, unità compatibile con lavoro gravoso e usurante. No al fondo espero e al meccanismo truffaldino del silenzio assenso. Infine chiediamo l'assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del doppio canale per eliminare davvero il precariato. Anche quest'anno il 25% di docenti ATA della scuola sono precari, stiamo parlando di circa 300.000 persone che vivono nell'instabilità cronica, con stipendi bloccati al primo livello e con tutele ridotte. È necessario assumere il ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, che sappiamo che ci sono, e con procedure snelle e trasparenti, ripristinando il doppio canale. E chiediamo il ruolo unico docente, perché dal 2000 è necessaria la laurea per insegnare anche alla primaria e all'infanzia, ma è stata mantenuta la differenza di stipendio tra i diversi ordini e gradi di scuola, creando una frammentazione ingiustificata. Il ruolo unico docente dall'infanzia alla scuola secondaria e secondo grado riconosce la natura unitaria della funzione docente. E diciamo no alle indicazioni nazionali 2025. Dopo quelle della scuola del primo ciclo sono uscite anche le indicazioni per i licei, ma la sostanza è la stessa, sono indicazioni fortemente ideologiche, intrise di nazionalismo e retorica, che usano la valorizzazione dei talenti per una selezione di tipo classista. Queste indicazioni servono solo a veicolare nella scuola l'ossessione identitaria occidentalista di questa destra, soprattutto nell'insegnamento della storia, limitano la libertà di insegnamento e la didattica su sessualità e affettività, che è del tutto vietata alla scuola primaria. Siamo contrari all'autonomia differenziata, perché frammenta scuola e sanità, creando disuguaglianze nell'offerta formativa, nei diritti sociali e di tutta la popolazione. Per tutti questi motivi saremo in piazza mercoledì 6 maggio alle 10 con un presidio sotto la Regione Toscana in Piazza Duomo. Giovedì 7 maggio saremo al corteo che parte da Piazza Santa Maria Novella con le parole d'ordine "Disertiamo la guerra" a sostegno della Global Summit Flottiglia contro il riarmo e la leva. E giovedì 7 maggio alle 16 saremo davanti alla prefettura in via Cavour per un presidio contro la riforma dei tecnici insieme alla FLC-CGL. Ed è tutto, ciao Andrea.
1: Ciao Silvana, grazie come sempre, grazie davvero, le cose sono ovviamente tante, le hai dette, io le ridico per chi fosse stato distratto, e comunque le metteremo come link alla punta.org anche nella parte scritta della trasmissione, per permettervi di riguardare i tanti appuntamenti che, come poi avete sentito giustamente anche nelle parole di Silvana, si intrecciano e quindi rischiano di fare e mandare tutti in confusione, me per primo. Li riguardo dal volantino per ripeterli: il presidio è 6 di maggio in Piazza Duomo alle ore 10, poi il 7 di maggio in Piazza Santa Maria Novella alle ore 10 e sempre poi il 7 maggio il presidio, insomma, arriva con la forma del corteo da Santa Maria Novella, arriva a via Cavour prefettura. Questi sono gli appuntamenti, le mere scadenze. Per quanto riguarda i contenuti, ancora un ringraziamento a Silvana che ci ha fatto un buon, bel e preciso riassunto dei tanti temi, delle tante questioni che bollono in questo sciopero della scuola, sciopero nazionale indetto dai Gobas. Con la nostra stampa rassegnata facciamo un altro passo avanti cronologicamente, di lato rispetto alle tematiche, continuiamo a occuparci dei temi relativi alla città e ancora un nostro ospite, un'altra sicurezza, un'altra certezza è Francesco di Salviamo Firenze. Cosa succede per quanto riguarda Via San Gallo? Sono emerse delle cose davvero inquietanti, anche se ormai la soglia dell'inquietudine è sempre più alta, ma ci interessa saperlo e lo andiamo a chiedere direttamente a lui.
2: Ed eccoci di nuovo con la stampa rassegnata di Radio Wombat per seguire gli aggiornamenti su quelle che sono le speculazioni nel centro della nostra amata Firenze. Lo facciamo ancora una volta e come sempre con una voce che è diventata ormai una certezza, è quella di Francesco di Salviamo Firenze per viverci, per chiedere direttamente a lui cosa sta succedendo appunto su via San Gallo, l'edificio di lusso in costruzione di cui abbiamo più volte parlato e in questa settimana, proprio a cavallo del 30 d'aprile, primo di maggio, quindi in qualche modo purtroppo dal punto di vista mediatico, diciamo così, forse anche nostro, un po' oscurato dagli accadimenti tragici dell'attacco e dell'intercetto alla Sumud Flottiglia, le piazze che si sono sviluppate in solidarietà anche fortunatamente qui a Firenze e poi ovviamente la giornata del primo di maggio, quindi un tema che rischia di essere andato oscurato, come ho detto, sotto altre iniziative altrettanto importanti, ma non lo possiamo trascurare perché quello che emerge, che proprio Salviamo Firenze ha denunciato, è il caos delle mappe che non combaciano, così ha detto e ha scritto Repubblica nel titolo di un suo articolo uscito proprio 30 aprile primo maggio. Ma per non fare confusione, evitare di tirare fuori delle cose un po' a caso che poi eventualmente Francesco dovresti correggere, lo chiedo direttamente a te: quali sono le cose che non tornano, non combaciano? Mi sembra di aver capito che ci sono 9 edifici in più rispetto a quello che era stato detto e presentato. Siamo veramente in una situazione tra ridicolo e il paradossale, eppure è proprio così. A te per raccontarci quello che sta succedendo nel mentre state ancora continuando a insistere a fare campagna sulla cementificazione prevista per le ex OGR e invece la richiesta di parco. Insomma, vai pure libero come sempre, facci un aggiornamento su tutto quello che state seguendo e come lo vedete.
3: Buongiorno a tutti e tutte. Che dire, negli ultimi giorni la vicenda San Gallo è esplosa ulteriormente e dimostrando alla fine la inadeguatezza anche politica, a mio parere, di questa giunta e della sindaca. Ora è venuto fuori che al di là del tema delle altezze, che era già stato oggetto di un primo esposto, appunto 2 torri alte 23 metri, c'è anche un tema di distanze nella corte dove sono sorti questi 2 birilloni che appunto non verrebbero rispettate, e in qualche modo non si sa, per dabbenaggine o per scientifica volontà di non far vedere qualcosa, ci sono delle mappe prodotte comunque dalla giunta in risposta all'interrogazione del consigliere Palagi, come dicevi, da cui si evince che degli edifici, delle particelle, ma degli edifici, tra cui la chiesa di Sant'Agata, sono stati omessi dalla cartografia. Quindi partiamo da questo, partiamo da una, appunto, io ho detto dabbenaggine, ma insomma c'è superficialità sicuramente, ma voglio andare, non capisco, però poi ce lo spiegheranno meglio forse anche la magistratura che sta indagando, come ancora la giunta e anche la proprietà sostengano che sia tutto in regola. Ma andiamo al di là di questo, manca totalmente una risposta politica, manca ancora una visita ai cittadini, alle cittadine di San Gallo, che l'hanno chiesta da 2 mesi, è stata promessa e continuano a chiederla senza o con il favore di stampa, sottolineando che non sono nemici. Ecco, questo è il punto fondamentale, e c'è una comunità che chiede, continua a chiedere dialogo dopo essere stata esclusa da ogni comunicazione riguardo a quello che cambia la loro vita, e questo si riflette, è una metafora di quello che succede a Firenze, una incapacità di un vero dialogo, di un vero confronto, di assumere anche letteralmente il punto di vista della cittadinanza quando si parla di trasformazioni, quando si parla di modello di città. Quindi, in attesa appunto poi delle indagini che comunque faranno chiarezza, e questo lo auspichiamo che avvenga in breve tempo, c'è una difesa a spada tratta, cioè quindi di questa operazione, di questi 16.000 metri quadrati dedicati all'urso, con due birilloni che coprono la vista e tolgono il cielo, quindi è l'occupazione anche del cielo, non solo degli spazi terreni, da parte di un gruppo privato che porta quale beneficio a Firenze, che poi il punto è questo, quando un famoso architetto risponde ma in fondo dal punto di vista delle proporzioni anche l'uomo è sproporzionato, Palazzo Vecchio è sproporzionato e se si ragionava così non sarebbero stati fatti, si dimentica che quelli erano e sono edifici pubblici dedicati ai servizi alla città e non due mostri che fanno solo reddito, che permettono solo di estrarre reddito dal territorio, dal cielo e dalla vista di Firenze. Questo paragone non è accettabile, ci vuole una visione di città diversa e ci vuole un dialogo rispettoso e vero delle persone che lo chiedono, al di là, ripeto, delle risultanze poi delle indagini che ci attendiamo con anche curiosità e preoccupazione. La politica non attenda i risultati della magistratura, ma fermi il cantiere e dia un segnale di vita alla città.
1: Vai Francesco, grazie ancora come sempre per le tue parole, le tue riflessioni, le informazioni che ci hai dato per fare un po' di chiarezza. Lo aspettiamo questo segnale di vita dalla città, forse è più sensato aspettarcelo dagli abitanti e dai nostri lavoratori e lavoratrici, quali anche noi siamo, piuttosto che dai partiti, dalle forze politiche di maggioranza. Comunque capiamo certamente anche il tuo appello e la tua provocazione alla politica, che tante volte ha deluso e continua a farlo. Sarebbe il caso che si dessero una svegliatina, diciamo così, e se mai dovesse avvenire avverrà proprio in conseguenza delle mobilitazioni che anche voi mettete in campo, diciamo così. Per chiudere su questo e anche la trasmissione, gli ultimi minuti li dedichiamo a guardare cosa dicono per l'appunto i giornali su questa questione. Guardiamo dal 30 di aprile, data alla quale esce la comunicazione che abbiamo orora ascoltato con Francesco, data direttamente da Salviamo Firenze. Il primo giornale che guardo è il Tirreno, che dice: San Gallo, nuovo esposto, la battaglia è sulle distanze. Un articolo abbastanza scarno, al contrario di quello che fa La Nazione, che invece mette la cosa in prima pagina con la foto notizia e una foto presa da una delle finestre degli abitanti, che sono state anche quelle delle visite aperte fatte qualche mese fa, di cui abbiamo parlato anche ancora una volta grazie al lavoro di rete di Salviamo Firenze tra cittadini, abitanti e tutti coloro che stanno nelle vicinanze. La finestra sul mattone, nuovo esposto su San Gallo, i residenti, omissioni gravi, biti, confusione sulle norme. Gli abitanti della zona Salviamo Firenze segnalano edifici non riportati nelle tavole del progetto, ma Palazzo Vecchio respinge ogni accusa. Verifiche tutte rispettate, accuse infondate. Ecco qui che La Nazione fa un gioco un po' by clickbait, per cui dà spazio alle notizie e alle denunce fatte dagli abitanti e dai comitati, poi però nello stesso tempo smorza tutto andando a concedere alla politica dichiarazioni che negano ogni accusa. Il Corriere Fiorentino, sempre del 30, Maxi Resort San Gallo, nuove carte in procura, dalle mappe è sparita una striscia di edifici. Questo in virgolettato per far capire che non sono parole loro, ci mancherebbe altro, ma sono parole di Salviamo Firenze. I residenti, i piani presentati da Cassa Depositi e Prestiti e Proprietà sono privi delle costruzioni a ridosso della torre. La contestazione: non è stata rispettata la distanza di almeno 10 metri dalle costruzioni esistenti. L'assessore Abiti: dichiarazioni lesive, quella norma vale solo per la distanza da edifici finestrati. Quindi qui si attaccano al fumo delle candele, ma insomma la procura continua ad indagare. La Repubblica, anche questo un giornalone che mette anche una foto, anche questa significativa. Le foto, devo dire, fanno un certo effetto, qualunque esse siano, perché le case del centro storico, come abbiamo avuto occasione di poter vedere anche con i nostri occhi, chi non ci fosse mai stato, varrebbe la pena anche solo suonare un campanello per guardare Firenze un po' dalle abitazioni del suo centro storico. Chi c'è stato sa di cosa si parla, chi ci ha vissuto ancora di più. La luce non è un lusso per certe abitazioni che non sono grandi, non necessariamente perché si trovano nel centro di Firenze descrivono una condizione di classe agiata o assolutamente di privilegio. Ci sono anche case piccole, anguste, abbastanza buie, con scale di difficile percorribilità, quindi gli spazi sono spesso stretti, non è tutt'oro quello che luccica, diciamo così, e la vita nel centro storico è diventata sempre oggettivamente più difficile, e quindi la rivendicazione alla luce, allo spazio, è una cosa assolutamente importante per chi ci abita, non per chi vende. E quindi le foto mettono in evidenza questa realtà e molto fa effetto. Il Corriere poi del primo di maggio: San Gallo, altro invito alla sindaca, venga qui, non siamo il nemico, lettera dai residenti oscurati dalle torri del resort, dovrebbe venire con i suoi occhi. Come ci ha detto Francesco, ancora la politica non si è visto, anche se aveva promesso che sarebbe passata quantomeno a prendere un caffè e a farsi vedere. San Gallo e le case sparite, lo dice La Nazione il 3 di maggio, lettera aperta dell'architetto, accuse false, ecco perché. Fabrizio Rossi Prodi, vincitore del concorso sul restyling dell'ex ospedale militare, replica ai residenti: norme fraintese, sono preoccupato da questo clima. Ecco che sposta già la questione sul livello personale. Ora cominceranno a parlare di terrorismo, di accuse di personalismi, e così la butteranno in caciara. Questa è una ipotesi. Contro il mio progetto per San Gallo, accuse strumentali e presupposti errati. La lettera di Fabrizio Rossi Prodi, l'architetto vincitore del concorso e quindi l'esecutore, il proponente del progetto, che è stata pubblicata dal Corriere. E in chiusura ultima, San Gallo: le accuse al mio progetto basate su un errore di interpretazione. E quindi, per chiudere, alla fine insomma c'era un errore di interpretazione nel decreto di valutazione impatto ambientale per l'aeroporto ed è stato cambiato, ci sono errori di valutazione, evidentemente le norme sono sempre poco chiare per chi deve fare degli affari. Su questo vi saluto in modo un po' laconico, ci sentiamo la prossima settimana, grazie a tutti e a tutte voi, a chi è stato con noi e ci ha dato il suo contributo. Dalla Stampa Rassegnata, il solito grande ciao!

Thank you.

0: insegnare la Bibbia a noi. La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi ha canto?
2: Malla, mamma Roma!
3: Fior de gaggi!

0: cassaforte ancora.
1: Fatto nero, Carmine.
0: Fiore de sabbia, tu ridischerzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a fa la serva. La sua sposa, senza invidia, auguri, son libera, so. Sono libera!
1: Auguri, mi vistosi!

0: subito un processo, una condanna per terrorismo di parola, che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici, per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, e erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale. Oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino, dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, sì, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso, di suggestione in suggestione, possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso.